0: E li fai i nomi, ti chiedono?
1: No, io non faccio nessun nome. Io non lo so. Cioè, non lo fa Antonello Valentini, lo faccio io?
0: No, Antonello non faceva nomi, diceva... Stai parlando però, di no, determinate situazioni.
1: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando cambia, abbiamo fatto mille volte l'esempio, Vincenzo, quando cambia un governo, ok?
0: Sì, sì.
1: Solitamente cambiano anche i ministri, bene? Noi abbiamo, in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? No. I colonnelli, quando si cambia, sono i primi che saltano. E invece qui ce l'abbiamo ancora. Eccoli i nomi. Ma poi io, Chinè è il miglior, ci mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra. Viglione è la miglior memoria storica della federazione. Evviva. Evviva.
0: Anche perché poi diceva no, ti spiego il silenzio, diceva Antonello, i presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonarla alla politica, non sono d'accordo, che i presidenti delle varie federazioni sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti, per esempio l'avvocato Giancarlo Viglioni di cui tu stai parlando, è stato scelto e nominato ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea, quindi diciamo in quel caso potevi eventualmente andare incontro a un cambio che ti aspetti se davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
1: Ma, di solito quando c'è un commissariamento si azzera veramente tutto, compreso il commissario tecnico, perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, detto dopo ci arriviamo, ci deve spiegare. Perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno, e Mancini perché c'ha il capello biondo è tutto a posto, e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri ti costa.
0: Intanto Abodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato diciamo la vicenda che abbiamo raccontato. Bianchetti ha tranquillizzato dopo essere rimasto diciamo colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale. Ha detto Mancini deve stare tranquillo.
1: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia, però io che ho sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra nazionale, e mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire, lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse Abodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
0: Beh, sì.
1: Quello fu un delirio.
0: Salvo poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati, un passo indietro voluto o indotto?
1: Ma lì, altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa. E invece lì è passato tutto come in cavalleria.
0: Senti
1: qui,
0: un po'.
1: Dimmi.
0: No, continuo, qui?
1: No, qui. E ripeto, per me Malagò non era il candidato migliore, però Malagò da come ha varcato quella soglia gli hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto mi aspettavo un minimo di guerra ma non è anche il fuoco amico, e io invece non aspettavo, pensa un po'.
0: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò e ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Abodi stesso.
1: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere a mano la politica, più che di Lotito ci vedo qualcun altro, che inizia sempre con la L e poi c'è una R, però può darsi anche che il senatore

0: Natorello Tito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione, insomma, un pochino delicata che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proletario, ci mancherebbe altro, eh. Io sono no, contrario a queste robe qui, proprio mi viene soltanto i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua, e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualche un altro, sinceramente.
1: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20.45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Iniassio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma. Quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi, in attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito. Quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanã, o no?
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Buona tettività mia, ma io...
1: Devi dirmela tu.
0: Come?
1: Devi dirmela tu.
0: Allora, se mi parli dei fratelli Esposito, Pio Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
1: Nel senso oggi, che tu dici, non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
0: Oggi Pio Esposito, Vincenzo, sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male, però siccome gioca in una determinata squadra deve diventare, perché io qui... Se ho fatto 0-0 prima non lo faccio ora. Detto che Pio Esposito lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter, allora lo dobbiamo far passare come il nuovo Van Basten, che non è. Magari lo diventerà, ma oggi non lo è. Detto questo, in Italia secondo me è l'attaccante più forte che c'è.
1: È Malen. Ok, perché mi era arrivata appena una comunicazione di Maglioccone che ti saluta nelle cuffie, perché siamo pronti a farti sentire anche già una prima nota vocale. Vai!
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Santarelli, ieri sera, dopo la tua canzone del gufo con gli occhiali, mi sono addormentato cantando quella canzone e mi sono svegliato cantando questa canzone. Vedi, me l'ero dimenticata che è andata a fare la spesa, adesso me l'ha rimessa di nuovo in testa.
1: Sei un maledetto.
2: La canterò, penso, per i prossimi 3-4 giorni di fila.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti

0: esperti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
2: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: ma c'è una sopravvalutazione, c'è una narrazione che per certe squadre è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori, e non se lo meritano, perché Pio Esposito per me diventava l'attaccante italiano più forte che c'è, ma lo devono lasciare in pace, lo devono lasciare in pace, perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... c'è un altro nostro amico che ci scrive: buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo. Quando vivi all'estero il sentimento della nazionale è più forte, lo confermo. Saluti da Caceres in Spagna, che non è Caceres.
0: Ma questo è bello, ma questo è bello. Ragazzi, ma il 2006, per esempio, no? Pensa dove dobbiamo andare a colpire. Fu meraviglioso, perché noi abbiamo vinto un titolo in casa della Germania. In Germania, che ci trattano come, cioè ci trattavano, oggi no, ma insomma ci trattavano come degli scappati di casa. Gliel'abbiamo veramente alzata in faccia quella coppa, che è stata ancora più bella perché vinta lì. E quindi è bellissima questa cosa. Arrivarci in Italia, che... arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio, e può essere intrigante. Ma un assist pazzesco. Bravo, vabbè, bravo, bravo, mi hai acceso una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina, e non solo quello che la accende, quindi sei un genio. Allora, Eugenio, non ho detto un genio, sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
0: Sì.
1: Ronaldo, è successo,

0: Sì, di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato e praticamente quindi insomma a un certo punto si era arrabbiato perché Jesus, non so se più Jesus o Jesus,
1: No, è Gesù, è proprio
0: Gesù,
1: Gesù.
0: proprio Gesù, il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto guarda Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice, vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare alla nazionale indipendente da lui. Quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare. Nell'Albiceleste Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente e ha segnato come se non ci fosse un domani e continua a segnare il 6, ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale o ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andare via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese per cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto, perché poi se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero quando prima messo in panchina entrava gli ultimi minuti e lui stava lì in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri. Poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna. E poi quando è stato messo, tra virgolette, alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
1: Ma io sono dalla parte di Gesù, in questo senso, insomma, di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo,
0: Beh, grazie con
1: però
0: due
1: sai,
0: Z.
1: appunto, però sai,
0: I 20 milioni che sei andato a riprendere dopo che non è andato a firmare.
1: finché hai 35-36 anni, no? Che sei comunque ancora nel pieno. Non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no. Oggi no, e è un bruttissimo gesto quello che ha fatto e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo. Perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale
0: Ma esserci,
1: è un... Come?
0: ma esserci, perché poi.
1: Esatto, è una cosa bruttissima. Mi sorprende? No, perché l'abbiamo conosciuto, però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho sentito, ti ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta dal direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice no, io ho 40 anni, 40 anni è troppo, devo giocare ancora a 90 più. No, non è così, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore, perché a un certo punto il grande campione, di fronte all'età, non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni, sei in forma, sei... puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni, è un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, voi non siete niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet e per me nel suo jet, e parla uno insomma che l'ha avuto nella sua squadra, no?
0: Ah, pensavo che hai avuto il jet.
1: Però no, Ronaldo. però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente e quindi bene che l'abbiano rispedita a casa.
0: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca, e poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decideva il CT o comunque a prescindere decide Messi?
1: Ecco, Messi. Questa è una grande domanda, Vincenzo. Secondo me è deciso Messi.
0: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
1: del giocatore? Nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso e ci sono le nuove generazioni che si affacciano. Come nella vita, cioè io e te, Marangio, fra 2 anni andremo in pensione, anzi io fra 6 mesi.
0: Perché
1: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni. È così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non doveva più essere convocato a nazionale dopo il mondiale, perché lì è stato l'errore. Finito il mondiale, basta. Ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti devi aspettare anche... Io non sono meravigliato, Io non sono meravigliato.
0: Guarda,
1: devo dire, mi sta simpatico perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
0: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri 2 minuti, proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario. Immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione. L'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace. Questo va detto. Altro nostro amico invece, immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata, perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamocelo. Il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos e 10 minuti li poteva fare.
1: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui. È una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina, giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile secondo me, ma credo che anche in Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia, perché comunque non prenderà più nessuno. Eppure sono convinto che magari...
0: Come Messi è andato in America, giustamente.
1: Sì, esatto, avrebbe fatto forse ancora differenza, però poi... Certi personaggi, ma cioè, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto, sei stato Ronaldo, anzi no, vediamo Pio Esposito, Locatelli, ok?
0: Colomani, dai.
1: Ronaldo. Sì, Colomani. Ma poi alla fine cioè, c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
0: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino. Il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
1: Capito? Della certo.
0: Sentiamoci un po' questa, non so, sta storia mi ricorda qualcosa. Sentiamoci questa nota vocale.
1: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione. Ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato. Quindi non creiamo aspettative troppo alte, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
0: Ha perfettamente ragione.
1: Guarda, questo amico ha ragione, poi se proprio la dovessi fino in fondo il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni. Ma lì mi taccio.
0: No, ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui. Scrive: almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
1: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa voglio... vedi quando...
0: E vanno a mangiare Burger King, facciamo pure pubblicità.
1: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello...
0: Ma io ho

0: gennaio? Bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali. Punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen, restano a casa.
1: Cioè, ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
0: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ciao Santa, ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi ci vediamo tra pochissimo con Rotocalcio, vi aspetto.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'

0: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo, pranzo alla Corte dei Trinci. A conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Ghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei, ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21ª edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti, con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Fiorentino con il patrocinio del Comune di Fiorentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Fiorentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa, diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
2: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'11ª edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero 1 del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, i tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazioni di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute e ANSMES, con il sostegno del main sponsor Esselunga.
1: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
3: Domenica 20 settembre, nel cuore della città di Chiavari, si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tiguglio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tiguglio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
1: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
4: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
1: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
0: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
2: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del parco ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle 5 porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le 5 porte

0: 2007, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde, dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente, sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
2: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
3: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
0: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie, i vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
3: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro

0: Ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
1: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
2: L'ho sporto dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani, ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
3: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
4: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
5: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici, andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
4: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
6: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
7: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova in Terra Regina prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
4: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre, ormai conoscete questo appuntamento settimanale, andiamo così a raccontare la storia dei protagonisti di uno sport che amiamo tanto, il nostro calcio. E oggi che protagonista? Oggi un protagonista, insomma, che ha fatto delle magie in campo, ci ha fatto divertire, ha fatto gol e ha lasciato comunque un segno in questo sport. E sapete chi è? Lo vado subito a presentare, perché ci fa molto piacere avere qui oggi a Storie di Calcio per conoscere un po' la sua storia, ossia Francesco Flachi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto.
2: Grazie a voi, ben trovati anche a voi.
1: Allora senti Francesco, io voglio subito partire con te da questo punto. Partiamo dall'arrivo alla Fiorentina. Io vorrei partire così con te. Cosa ti viene in mente quando ti dico il tuo arrivo alla Fiorentina?
2: Prima squadra o settore giovanile?
1: Ma io direi da dove vuoi partire tu, da dove tu vuoi iniziare questa tua storia con la Fiorentina. Quando arrivi,
2: Io la mia storia della Fiorentina è una storia bella, perché io cresco a Firenze, tifoso della Fiorentina, e quindi entrare a far parte del settore giovanile per me era una grandissima soddisfazione, anche se ero piccolo, no? Quindi realizzi in piccola parte un tuo sogno. E io sono arrivato alla Fiorentina, avevo 12 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, perché ogni anno lo ripetevo due volte, perché l'anno prima andavo a giocare con quelli più grandi e quindi poi dopo mi sono fermato e aspettavo quelli della mia età. E ho fatto tutte le trafile, esordienti A, esordienti B, allievi B, allievi A e primavera. E poi a metà anno della primavera sono arrivata alla prima convocazione o apparizione in prima squadra, che era il torneo Angel Italiano, perché nel 92 esisteva ancora questo torneo qui. Non mi spiegare per quali motivi lo facevano, perché ancora a oggi non l'ho capito, perché c'erano le squadre inglesi o c'erano le squadre italiane. E niente, fui stato convocato da Ranieri nella partita col Portsmouth, e niente, entrai nel secondo tempo, si perdeva 1-0, feci l'assist dell'1-1, feci il gol del 2-1 e mi procurai il rigore del 3-1, e poi da lì Ranieri mi tenne in prima squadra, non scesi più, e da lì iniziò la mia carriera da giocatore, no? Ho fatto l'esordio in Serie B a dicembre contro il Cesena, una partita che finì 1-1, e poi l'esordio vero proprio l'ho fatto la settimana dopo in casa con il Palermo, che fino a poco tempo fa salivo le scale per andare in Curva Fiesole, invece salivo le scale per entrare in campo all'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
1: Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
2: Roberto, no, il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, una persona veramente di cuore, umile, era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio. Quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello, per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare un grande giocatore. Penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
1: Senti, io leggo i nomi con cui tu hai

0: giocato sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, ecco, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
1: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Edmundo, Oliveira, eccetera, eccetera. Però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano, poi per sfortuna ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bachi aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bachi è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche. Io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, ha saltato. Migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccante, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Oliveira, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo a noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.
0: Senti Francesco, l'allenatore più importante.
1: L'allenatore più importante per me è stato Novellino, è stato perché mi ha consacrato, mi ha definito, mi ha trovato quella continuità che mi mancava. Però non posso non dimenticare Claudio Ranieri, perché mi ha fatto esordire lui prendendosi delle responsabilità, facendomi giocare in delle situazioni di campionato e di calcio che era difficile far esordire un giovane. Invece lui l'ha fatto e per questo lo ringrazio, non posso dimenticare.
0: Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
1: Il più bello è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci 3 assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze, perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
0: Ma era difficile per colpa tua o per scelte,
1: Ma
0: diciamo?
1: io penso che le responsabilità siano mie. Anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, era un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì, però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo. E
0: Senti.
1: però poi dopo io torno da un anno di Ancona. Avevo fatto 10 reti in 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però poi dopo è successo quello che è successo.
0: Ma ti chiedo Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa
1: Ma
0: società?
1: un po' da tutto, dalla società, dall'allenatore. Capito? Anzi, perché io senza togliere niente a
0: Chi era
1: nessuno,
0: l'allenatore dell'epoca, per riassumere, insomma, chi
1: no.
0: ci
1: Quando
0: sta?
1: ritorno da Ancona era Trapattoni.
0: Non c'è
1: Però
0: stato
1: quegli anni
0: feeling
1: lì
0: con lui.
1: presero, cioè, a parte, vabbè, c'era Morfeo, però c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
0: Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
1: No, no, c'è stato, però poi lui non è che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro, e quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
0: Senti, approfitto per farti questa domanda: l'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
1: Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no? Certo. Però bisogna vedere anche per quali li fai gli screzi, se per il gioco, per, di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti sicuro, però poi alla fine finiva lì, finiva.
0: Senti, quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
1: Sì. Sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità, e la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
0: Perché il tuo idolo, ce lo racconti un attimo?
1: Perché... ce n'era due a quei tempi, i numeri 10 mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro la massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi Roberto Mancini era il mio idolo. Ma cosa... ce n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più, uno in meno. No, non era un problema per lui.
0: Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
1: La classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata, penso, è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
0: Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. Senti, invece, il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
1: Ma guarda, di reparto stai parlando?
0: Sì, di reparto. Andiamo di reparto.
1: Ma guarda, è normale, giocare con Batistuta, penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria, e penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti, perché ci conoscevamo l'uno per l'altro, e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
0: C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
1: Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava a noi con la spizzicata, andargli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area, e lui è dato con il gomito, glielo mette in faccia, al momento che casca, quando casca gli dice benvenuto a Marassi, e questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse quella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella, no si vinse 3-1, mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
0: Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui?
1: Non so, ma guarda, la lealtà, penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po' come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo, e ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levava, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flacchi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flacchi, era come andare contro la piazza. E però io non volevo andare via, volevo giocarmela, perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo. E quindi decido di non andare via, si parte per il ritiro, ero la quinta punta alla presentazione, però c'è un boato di 10 minuti che fanno capire che se va via Flacchi qui sarebbe stato un problema. E quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi, come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol, e da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare e io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me e mi ha detto: scusami, forse mi sono sbagliato. E allora, e poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello. Tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
2: Senti, il momento più bello della tua carriera e quello meno bello?
1: Troppo facile sarebbe. Io, guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti... Posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io. E poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
2: Sì. Ti voglio chiedere una cosa, tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovesciata li facevi tu, no? Ma ti allenavi? Oppure veniva?
1: No.
2: Era spontanea la cosa?
1: Era istinto, era. Sono un dono del Signore, no? Perché in quella situazione ci sono tanti altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano, però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri. Posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata, o la prendi bene, se la prendi bene e fai gol, è un gol straordinario, se la prendi male fai anche delle figure. Però c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
2: Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo, scelta.
1: Il gol più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché la partita quasi spareggio, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A, e poi non so cosa si è inceppato, se è che è andato male, e quindi non ha le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificate. Io penso a 4 partite dalla fine dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti, noi eravamo 3 punti sopra il Messina, noi quintultimi, loro terzultimi, quartultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro, feci il gol del 2-0. Non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B. C'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone, e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
2: Chi era Cagni l'allenatore all'epoca?
1: Cagni no, andò via.
2: Andò via.
1: I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni, Bellotto. Bellotto era.
2: Sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
1: No, L'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi. Beh, però meglio tardi che mai, no? Delle volte, che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di farle e di non farle. Ma parlo in generale, di tutto.
2: Sì, sì. Sì, sì. No, io
1: bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
2: Di quel periodo lì, Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006 la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
1: Niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta, se lo volevo fare si vede, lo volevo fare, ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle, forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori.
2: Ma ti sei sentito un po' solo in quel momento, Francesco? Sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai?
1: Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato, però poi dopo il resto, se lo volevo, si può reagire in tantissime altre cose, però si vede quel momento lì, volevo reagire in quella maniera lì pur sapendo di sbagliare, però io sono tutto è iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse che io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a rialzare.
2: Il dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore successivo?
1: Sì, però si può, ripeto, si può reagire in tantissime altre maniere.
2: Ma lì non ti ha...
1: Io ho reagito in quella più sbagliata.
2: Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno? Cioè non ti ha aiutato?
1: No, sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro, perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
2: E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere così...
1: In quel momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
2: E non sei riuscito mai a dimostrare in quel momento a dimostrare questa cosa, Francesco?
1: Provo a dimostrare, che dimostri? Dimostri, lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato, lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si può solo se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona. E lo sportivo è questo. Però su di me si sono sbagliati alla grande.
2: Magari purtroppo, sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
1: Assolutamente sì.
2: Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
1: Ripeto, però, gli errori li ho commessi io perché si vede in quel momento, li volevo fare io, sì, se no c'è tanti modi per reagire.
2: No, questo è vero, però sai, le debolezze delle volte non tutti reagiamo alla stessa maniera e quindi purtroppo bisogna poi, in certe situazioni bisogna trovarsi, no?
1: Comunque sono passati 20 anni, si può anche fare anche di ora, si può parlare anche di altre cose, no?
2: No, ma assolutamente, assolutamente. Però questo è anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di
1: guarda,
2: difficoltà,
1: se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio,
2: esatto,
1: ai giovani, a chi ha avuto la possibilità.
2: Bravo.
1: A chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
2: Assolutamente.
1: E quindi se ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcheduno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
2: No, ma guarda, io penso che sia, ne emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera. Dici, ho sbagliato, e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
1: sì.
2: Capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do 3 numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
1: te lo dico già io: Maradona, Baggio e Totti.
2: E come li metti in ordine, dai?
1: Maradona, Baggio e Totti.
2: Vabbè, insomma, grande.
1: Maradona è il più forte giocatore del mondo. Sì. Non ce n'è. Per quelli che ho visto gli italiani, Baggio e Totti.
2: Baggio e Totti, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
1: Messi?
2: Sì, Messi. Ah.
1: Per l'amor del cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso che sia stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile sì, da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente, dal niente, capito? Quindi è quello che ha fatto lui e con chi l'ha fatto, e per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico, certo, a dirlo.
2: No,
1: quindi,
2: no. Con me sfondi una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
1: Gasbarroni Andrea, ecco. Un giocatore con delle qualità impressionanti. Giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica e non si ricordava chi si giocava contro, ed era bello per questo.
2: Perché, scusa? Perché?
1: Perché era fatto così lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si andava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi, capito? Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba. Era tutto il suo modo di essere.
2: Assolutamente. Senti, voglio
1: dire, questo che era forte, però secondo me poteva fare una carriera veramente. Era uno degli esterni, mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo. E gli voglio un bene dell'anima, perché era un ragazzo, è un ragazzo bello come il sole, simpatico, e soprattutto è un amico.
2: Grande. Senti, siamo in chiusura, però ti metto così, ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così. Ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere delle due?
1: Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocare da protagonista. E la Sampdoria, ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
2: Che bello.
1: Sono stati tutti belli.
2: E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
1: A mio padre.
2: Per tutto quello che immagino abbia fatto.
1: È il mio eroe. Beh. Il mio eroe.
2: E a chi devi chiedere scusa?
1: Ai miei genitori. Ai miei familiari, diciamo. Perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi... C'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta. Gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
2: È vero.
1: Diciamo le apparenze, dai. Amici sarebbe la parola grossa. Però grazie al cielo ce ne ho un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
2: Assolutamente. Francesco...
1: Anche perché prima ce l'avevo da campare tanti. No, che ora che quei tre li campi io, per l'amor di cielo. Sì, capito però lei alla battuta.
2: Sì. Senti, c'è un Francesco Flacchi oggi e ci salutiamo.
1: Ciao,
2: così.
1: È stato un piacere. No,
2: aspetta,
1: Stefano.
2: No, c'è un Francesco Flacchi oggi? Ah. C'è oggi nel calcio italiano.
1: Ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi. Ci sarebbero. No, però penso che come. Nel campionato italiano no, perché l'è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
2: Bene. Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ti abbraccio.
1: A presto. Ci sentiamo presto. Grazie.
2: Grazie a Francesco Flacchi. Grazie a Francesco Flacchi che è stato con noi a Storie di Calcio. Abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Bentornati cari amici, bentornati in una nuova puntata di Gossip, il salottino delle amiche. Ieri vi ho tirato un pippone con la celiachia, con i ristoranti, perché io amo leggere queste cose, amo capire, però come in tutte le cose, ok, abbiamo chiaro il problema, qual è? Quali sono i problemi? Troviamo soluzioni. Perché se continuiamo a ripeterci sempre che i problemi sono questi, ok? Ma troviamo le soluzioni. Chiuso il discorso. Bentornati. Ieri vi avevo anche lanciato questa cosa del bedtime, quindi il tempo che si passa a dormire, quindi si chiama revenge bedtime procrastination, cioè quando portiamo avanti, generalmente un adulto va a letto intorno a mezzanotte, generalmente, io no. Io a 10:30 me ne voglio andare a dormire, alle 11:30, ma dipende, dalle 10:30 in poi è tutto buono. Però a volte quando si passa una giornata intensa al lavoro e abbiamo voglia di fare delle cose in casa, che qualsiasi cosa, anche il nostro hobby preferito, anche leggere un libro, si procrastina il tempo, cioè si ruba un po' di tempo anche al sonno per poter fare quelle cose che non riusciamo a fare di giorno, perché i bambini, perché la scuola, perché l'università, perché il lavoro, perché è un sacco di cose. Allora, vi siete mai chiesti perché anche dopo una giornata sfiancante scegliete comunque di restare svegli e a scrollare il telefono, a guardare la TV anziché dormire? Questo comportamento così diffuso è stato persino coniato con un nome per definirlo, proprio revenge bedtime procrastination. Allora, qua parla di scrollare il telefono, però, santo cielo, io mi rendo conto che quando non guardo il telefono per lavoro, lo faccio solo per noia. E questa cosa mi fa incavolare tantissimo, perché spreco il mio tempo. Potrei fare un milione di cose, ma non sto scherzando, veramente, perché qui non te ne accorgi, ma passa un'ora e tu... che bei micini, io poi amo fondamentalmente tantissimo i gatti, per cui sono ipnotizzata da tutto ciò che riguarda gatti, cani, eccetera, e passa un'ora, ma in quell'ora io avrei potuto leggere 3 capitoli di un libro, che mi lascia qualcosa anche in più, se volete. Perché? Perché mi costringe a pensare, perché la lettura è sicuramente qualcosa di estremamente coinvolgente, più di un reality, un reel di gattini. A proposito di gattini, ho una figlia, ho una nuova bambina, oh mio Dio, sono contentissima. Vi devo dire questa cosa, allora è capitata, Mauro ha salvato 7 gattini. Di cui 3 erano intrappolati nella corteccia di un albero, dove veniva veramente molto faticoso anche dargli da mangiare. Gli altri 4 erano un po' in balia degli eventi, quindi sono stati trovati a Eboli, dove in mezzo alla, diciamo, tra la montagna e la collina, su questa altezza un po' particolare, in balia di volpi, faine, falchetti, qualsiasi tipo di rapace. Li abbiamo salvati, cioè li ha salvati, io ho fatto solo la segnalazione, Mauro li ha salvati e li ha portati alla, è un'associazione di Eboli che si chiama Cani in Coda. Non ho avuto modo di conoscere Romina, la responsabile dell'associazione, ma siamo andati a vedere come stavano i gattini, e i gattini sono piccoli e meravigliosi, sono pieni di vermi nel pancino, perché questa cosa gliel'ha attaccata la madre, ovviamente. Ma per quale motivo? Perché neanche la madre è una randagia, per cui figuriamoci, non ha vaccinazioni, non ha un cavolo di niente. Solo che io tutta la vita che desidero un gatto rosso tigrato, non ha importanza, brutto, cieco, zoppo, non mi è mai interessato, ma io ho sempre amato e desiderato un gattino rosso, forse perché nella mia testa l'idea da ragazza, insomma, di poter avere un figlio o una figlia con i capelli rossi, era qualcosa che mi ha... Era nella mia speranza di avere un figlio con i capelli rossi, una figlia con i capelli rossi, poi gli occhi neri, gli occhi azzurri, indifferentemente. Io la volevo, sì, si può, caro Gesù, allora se possiamo, io vorrei. E le lentiggini, ho le lentiggini quando prendo il sole, a casa mia non mancano né occhi azzurri né occhi verdi, mia madre è la portatrice sana del rosso, in un certo senso, della sfumatura rossa, e quindi perché no?
questo mix di geni, di cose, magari avrebbe fatto in modo che io. Invece no, invece non è andata così, e quindi è successo che questo gatto, io ho desiderato un gatto maschio. A casa abbiamo Gagata, Filippo. Il piccolo, che è grosso come Filippo, che è un gatto tigrato anche lui, desideravo un gatto maschio tigrato. E allora, quando siamo andati a vedere questi micini, di cui comunque abbiamo fatto una donazione all'associazione.

alzato la coda, ho infilato il termometro, ma al momento in cui ha alzato la coda mi ha detto, perché noi nel frattempo dovevamo cercare il nome, quindi siamo partiti da Tito, Livio, Lucio, tutti questi nomi romani molto belli, molto corti e fieri. Lucio, mio papà si chiama Lucio di secondo nome, mio papà fa Armando Lucio, quindi mi ha detto, ma sì, perché no? Perché non chiamarlo con questo bellissimo nome, sia legato un po' a mio papà, sia che è legato a Lucio Dalla, sia che è un bellissimo nome romano, tutta una serie di cose meravigliose. La dottoressa alza la coda e dice, signora, ma quale Lucio? Questa è una femmina. Ah, come la femmina? Sì, è rara tra l'altro, perché solo l'80% di gatti rossi è maschio, il 20%, questo, diciamo che l'80% di gatti rossi è maschio, il 20% sono femmine, e è abbastanza raro trovarle, perché 80-20 capite bene che è una percentuale piuttosto cospicua. Non sei femmina. E quindi io nel panico ho detto, com'è femmina? Ma ora che facciamo? Come la chiamiamo? Perché non eravamo pronti. Cioè, tu dici, ma bastava che alzassi la coda, lo vedi se è femmina o maschio? Onestamente, non c'è neanche venuto in mente di alzare la coda del gatto e di vedere se aveva le palline. A un mese ce l'ha le palline? Non credo. Credo che abbia una qualche. Boh, non lo so, un mese. Vabbè, sta di fatto che è femmina. Ovviamente che vado a ridarla, no, la teniamo, però Matilde, così è il suo nome, perché a un certo punto mi ha detto, vabbè, come la chiamiamo? Non c'è. Io ho detto Matilde, l'ho buttata proprio lì. Lui mi ha guardato, mi ha detto sì, mi piace, anche il diminutivo che è Mati è bellissimo, è molto dolce. Lei pesa? Allora, l'ho pesata sabato, oggi è martedì, dovrei ripesarla domani, e pesava 348 grammi. 348 grammi, cioè un mango maturo pesa più di lei. Ma che devo fare? Cioè, la dottoressa, la veterinaria, quando è stato il momento, ha detto: ah, madò, che disastro! Non pesa neanche 400 grammi. Io ho capito, pesa 400 grammi. Quindi ho detto: vabbè, dai, tutto sommato, devo solo stare un pochino a te. No, no, non pesa neanche 400 grammi. Matilde pesa 348 grammi all'idea di sabato. Quindi le do da mangiare spesso, poco ma spesso, gastrointestinal, perché la nana ha i vermi trasmessi appunto dalla mamma, quindi finché non prende peso non possiamo fare la sverminazione, finché non prende un bel peso non possiamo fare nessun tipo di vaccinazione e neanche gli esami, né per la Jardine né per la TAV, l'IVE, lì, tutto, tutto. Quindi io ho una sorta di briciola miagolante che me la devo portare a spasso. È qui in studio. Lei è qui in studio perché lei deve mangiare più o meno ogni 3 ore e io, avendo da fare, non potevo lasciarla a casa perché non sai mai quello che può succedere. Ti fermi a lavorare, una cosa e l'altra. Ed è come avere veramente un neonato che mangia ogni 3 ore, 4 ore. E ho una grossa responsabilità. Io non lo so se fossi stata madre, se sarei stata in grado. Penso che avrei dovuto prendere dei calmanti per l'ansia. Comunque, detto questo, è Matilde. È arrivata Matilde, rossa, con gli occhi verdi. Che sia bella, brutta, spelacchiata. Cioè, non me ne frega assolutamente niente. Lei è la mia piccolina ed è veramente una roba così carina. È così carina che non lo so. È brava. È brava, per ora è brava. Ed è la cosa positiva, mi diceva sia la veterinaria che la signora del rifugio, che la cosa positiva è che quando sono così piccoli, certo c'è da avere un pochino più cura di loro, ma si affezionano molto di più all'umano. Sono meno selvatici. Poi io ho comprato tutti i giochini, tutte le cose, adesso è molto piccola, cioè non ho ancora neanche scoperto le zampe, quindi figuriamoci. Quindi c'è questa mia responsabilità, questa mia assoluta desiderio che lei cresca e diventi forte, e questa mia totale apprensione ingiustificata. È lei che mi sveglia la mattina, eh? L'ultima pappa gliela do a mezzanotte e ma Dio, mi sento come una di quelle mamme che hanno appena partorito che non fanno altro che parlare dei figli. Scusatemi, mi sto rendendo conto adesso che sto parlando di mia figlia. Comunque, è bravissima, tira tutta la notte, la mattina mi sveglia, la mia paura è quella che possa morire durante la notte.
ingiustificata questa cosa, però è

piccolina, è talmente piccola che ho mille paure dal momento in cui non si può dare nessuna, medicina, niente di niente, perché è un criceto. Allora io ho queste apprensioni. Comunque, torniamo a noi, stavamo parlando di questa cosa. In sostanza significa sacrificare il sonno per ritagliarsi un po' di tempo per sé. Anche se il corpo chiede riposo, secondo l'American Academy of Sleep Medicine, cioè perché, dormire meno di quanto ci serve può avere effetti seri sulla nostra salute. Eppure la voglia di vivere, oltre al lavoro, ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. Ma quanto ci costa in termini di benessere mentale e fisico questa scelta? Voi avete mai provato a rimandare il momento di andare a dormire, cioè, ma veramente ci riuscite? Perché io riflettevo su questa cosa e io non ci riesco. Cioè, poi gli occhi mi si crepano. Anche se volessi leggere, dopo un po' o comincio a veramente o mi do il libro in testa, o ripeto sempre la stessa riga, ma non riesco ad andare oltre. Cioè, il mio corpo proprio non ce la fa. A meno che probabilmente. Ma che cavolo si può fare da dopo cena in poi? Allora sì, ok, ma leggere, ok, scrollare il telefono, ma che due palle, cioè non è che cosa ci apporta? Non ci apporta nulla, non lo so, io credo che qualcosa che si può fare a livello collettivo, tipo che con i figli, con il marito, si possa, non so, giocare, giochi in scatola. Ma cioè, che uno non è che rinuncia al sonno per giocare a risico. Sto pensando, probabilmente qualcuno di noi rinuncia un po' di sonno se crea, perché creare aiuta, stimola il cervello e non ti fa addormentare. E parlo di creare come disegnare, come dipingere, come io mi ricordo per esempio mio padre andava nella sua officina e si metteva a sistemare cose, a sistemare le moto e tutta una serie di cose. Probabilmente è così. Cioè, un uomo, per esempio, che ha una sua officina e crea il legno, lavora il legno, una donna che si, io mi ricordo perfettamente, adesso mi fate venire in mente, quando mi occupavo di mobili, di ripingere mobili, non sarei mai andata a dormire, mai. Perché? Perché il mio cervello veniva stimolato dai colori, dal fare, dal sistemare, e allora lì procrastinavo l'orario di andare a letto, quasi non mi interessava più dormire. Però se si fanno cose da seduti, secondo me diventa molto più complicato e a mie spese mi ricordo perfettamente che fare delle preparazioni per il giorno dopo in cucina, la sera, non tutti sono in grado di farle. Io per esempio non sono in grado di farle perché è arrivato a un certo punto il mio cervello è stanco della giornata e non connetto perfettamente per fare le cose come dovrebbero essere fatte. Chi ce la fa, fa benissimo, però non parlo di preparare la pasta per il giorno dopo, Parlo proprio di fare delle preparazioni particolari, un sugo magari. Secondo me i lavori manuali sono quelli che richiedono più attenzione del cervello, lo stimolano e ti fanno passare il sonno. Però ognuno di noi è talmente diverso dall'altro che veramente può cercare. Ma ripeto, il fatto che non mi possa interessare questa cosa, forse perché durante la giornata è fondamentale a potersi ritagliare un momento per sé quando si è lucidi e poter godersi la serata con la propria famiglia sul divano, mandare i figli a letto a un orario intelligente e godersi il proprio compagno o la propria compagna anche guardandosi un film, chiacchierando, facendo tutto quello che ci va di fare. Però è sera, è il meritato riposo. E arrivati a un certo punto a secondare quello che il corpo comanda, che secondo me è la cosa più bella in assoluto, ti viene sonno. Non ostacolare il tuo corpo perché vuoi vivere, puoi farlo, ma mia te idee, non tutti i giorni, scusate, mi è venuto poi il mio dialetto. Comunque dice,
È tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie TV, oppure a scrollare sul cellulare. Ma perché lo fai? Per puro masochismo? No, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Ma cos'è questa procrastinazione della buonanotte per vendetta? In pratica, rimandi volontariamente il momento di andare a dormire, per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno hai avuto se non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che ti rimangono la sera? E per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi al lavoro. Basta una giornata scandita da un lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche e responsabilità per arrivare a sera con la sensazione. Ieri sì, di arrivare a sera con la sensazione di non aver fatto nulla per sé, o più in generale, nulla di piacevole ed interessante. E allora si rimane svegli ancora un pochino, pur sapendo che quelle ore verranno sottratte al sonno. Ma questa rivincita è più di una semplice abitudine, dicono gli esperti del sonno. È il sintomo della grave mancanza di tempo libero, a cui siamo condannati da una società frenetica in cui l'unico momento in cui ci può fermare è la notte. Allora, questa cosa mi lascia perplessa, perché schiavi del lavoro. È veramente bruttissima, anche solamente come denominazione. L'altro giorno stavo leggendo, e ve lo leggerò anche a voi, è come la generazione Z, che non ritengo una brutta generazione, assolutamente, ma saluta e si dimette dal posto di lavoro. Ora, perché lo può fare? Lo può fare perché alle spalle ha dei genitori, alle spalle ha anche dei nonni, non ha la necessità, non hanno famiglia, non hanno la necessità perché non hanno quelle responsabilità che hanno i genitori, pagare il mutuo, l'affitto, le rate della macchina, le rate di qualsiasi cosa. La generazione Z, che è quella che ha adesso 19, 20 anni, non ce le ha queste cose, ma non credo che neanche le voglia a questo punto, perché mi sorprende molto la facilità con la quale si dica addio a un lavoro o con la quale si sceglie un lavoro e si scelga di dire che un lavoro è tossico. Per leggere qualche commento, questa persona mi sta dicendo: sto leggendo queste parole alle 3 di notte, alle 7 suono la sveglia. Straordinario. Sono rimasto un attimo deluso quando ho provato a scorrere alla sesta diapositiva nella speranza di leggere una soluzione. Ma la sesta diapositiva non c'è. Effettivamente è così, non abbiamo una soluzione. L'unica soluzione è cercare a tutti i costi di non cadere nel sì sempre. Se noi ci concediamo a tutti tutto, sì, ci sono, sì, arrivo, sì, lo faccio io, sì, li accompagno io, sì, li vado a prendere io. Qu tutti i sì che diciamo vanno a sottrarre quello che spetta anche a noi. Cosa rimane di noi se continuiamo a dire di sì a tutto e a tutti? Ci deve essere un sì dalle alle, dopodiché basta. Oppure, dalle alle, mi prendo 2 ore per me, che fate quello che volete, e poi magari si riprende. Perché così si arriva ad avere un'insoddisfazione personale. Si capisce che non facciamo niente per noi, e poi si riduce tutto nel weekend, ma saremmo verdi in faccia, o grigi, stracciati. Ma non va bene. Ma parlo non solo alle mie ragazze, ma parlo anche agli uomini. Cioè, non è che ti puoi accollare su tutto. Io parlo di più alle ragazze, perché noi donne siamo quelle che, sì, va bene, ci penso io, sì, ma perché? Perché tante di noi non sono capaci a chiedere. Noi non chiediamo. Perché chiedere implica dover spiegare cosa fare, dover pensare che una persona possa fare la cosa esattamente come la facciamo noi, e piuttosto di lasciare che una persona possa non capire, fraintendere, fare un casino, e poi noi, oltre a sistemare il casino che ha fatto, dobbiamo magari rifarlo. Preferiamo fare noi, però non è giusto così.
Perché io mi rendo conto, io ho una carissima amica che lavora da casa, ma lavora seria, inizia magari a volte alle 6:30 a lavorare per avere quel lasso di tempo per poter andare a prendere i figli il pomeriggio, stare con loro, eccetera. Però lei dice, caspita, però vorrei ritagliarmi quell'ora di Pilates. Allora cosa faccio? Ok, mi ritaglio quell'ora di Pilates e riprendo a lavorare perché

perché non ho i bambini alle 8 di sera. Ognuno si gestisce il proprio tempo, non ne dubito, ma se non impariamo a dire qualche no, non è giusto che sottraiamo tempo al sonno. I pensieri ci tolgono il sonno, i problemi da risolvere, magari anche semplicemente una questione che non ci appartiene, ma che ci hanno confessato, ci hanno detto, ci dà il tormento, ci pensiamo. Tutti i giorni siamo subissati da input, tutti i santi giorni. E cosa succede a questi input? Ci creano stress. Già non basta la vita nostra, no, arrivano anche gli altri a farci partecipi delle loro disgrazie, alle quali pensi, alle quali poi fai fatica a dormire, alle quali arrivi a un certo punto, e a me succede almeno una volta al mese, dove mi bruciano talmente tanto gli occhi, ho talmente tanta una strana sensazione che dico ok, è quel giorno, è già due volte che mi è successo, mi è successo sia a luglio che a agosto, le altre volte non ho mai notato questa cosa, non ci ho fatto caso, probabilmente magari è la terza o quarta volta, le prime due non ci ho mai fatto caso, ma quando comincia a essere anche solo la seconda volta o la terza volta, o se ci fai caso, dico che fermi tutti, faccio quello che devo fare, ma io devo spegnermi, devo andare a dormire, e generalmente è la sera intorno alle 9, dico mi dispiace, non ce la faccio, devo andare a dormire, quando e tiro fino alla mattina. Oppure il caso più grave mi è successo dopo Vieste, dopo il lavoro di Vieste, ora non mi ricordo benissimo, mi sono svegliata con la sensazione che non volevo svegliarmi, non sono andata a letto tardi, era comunque mezzanotte, sapete gli occhi quando rimangono chiusi, ma anche il cervello è un po' confuso, e dico ok, faccio quello che devo fare, ho lavorato, ho preparato il pranzo, poi ho detto devo andare a sdraiarmi, ma non mi girava la testa, ma il mio corpo non era più non andava più avanti. Beh, signori, ho dormito dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio, so che è un lusso, so che non è da tutti poter pensare, ma io stavo veramente male. Dopodiché sono ritornata viva, sono ritornata a parlare, sono ritornata a essere laboriosa, ma non lo so come mai succede questo, probabilmente è quando dici troppi sì e ti fai carico di tutto per non disturbare gli altri, disturbiamoli, perché probabilmente anche gli altri non si fanno scrupoli a disturbare noi. Ragazze, dobbiamo avere coscienza che non siamo indistruttibili, dobbiamo avere coscienza che siamo importanti, mi capite? Siamo importanti, e se noi ci spegniamo sono guai, quindi abbiate cura di voi, abbiate cura del vostro benessere, lasciate stare il cellulare che non vi serve a una beata fava, sì, guardate un paio di gattini, guardate come si fa, io per esempio odio quelle, ma lo sapevi che? Ma tu sai che? No, non mi devi lasciare stare. E tra l'altro tutte queste che fanno queste ricettine, che fanno queste cosine, dovrebbero fare un corso di dizione, perché siete veramente antipatiche, avete questa voce che forse la potrei perdonare solamente al cartone animato Memole, ma voi avete una voce orribile. Non avete un minimo di dizione, e già solo il fatto che voi pronunciate determinate parole male e con un accento straziante alle mie orecchie, questo mi indispone. Allora, per quale motivo dobbiamo farci del male? Lavoriamo a un maglione? Lavoriamo a una sciarpa? Ci sono quelle matite che attaccano gli strass. Questo è un lavoro non stressante e rilassante. Comunque. Siamo arrivati alla fine, io vi saluto, ci vediamo domani mercoledì, magari domani parliamo di qualche personaggio famoso e andiamo a farci un po' gli affari suoi, però di solito è il giovedì, vediamo, magari domani mi salta in mente qualcosa, preparerò qualcosa di molto molto carino. Arrivederci, ciao.

0: Appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono ho visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi 3 disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine, con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT. E ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini, possa veramente dare i frutti sperati, frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
0: E certamente questa è la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capodelegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI, che aveva insomma espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capodelegazione della nazionale ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra, c'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto Mercato Web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto?
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano. Era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro, poi un contrattempo fisico. Vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori

0: si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2-3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2-3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
1: Grazie a Simone Bernabei. E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare campartita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, una speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato mister Sarri ha diciamo diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta. Però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati, già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte insomma sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti, o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Jack Raspadori. Giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagol, presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
3: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
4: scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, certamente è un'entrata assolutamente denunciata. Siccome è una persona di trasparenza è proprio evidente, cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di ANAC, è un problema di Fedecalcio, vado avanti con i miei lavori, credo che è possibile dare un torto. Mi sembra che sia stata l'unica uscita su, su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
5: Ecco, ma stiamo susseguendo un po' per grammaticature legate.
4: Ma mi sembra. Stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche da sotto dai media, di informazione, quantomeno diciamo quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi è una posizione ovviamente che riguarda non tanto la mia persona ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
6: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
4: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, certo. Gentilmente, se no io so, per educazione.
6: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, o è sereno sul punto?
4: L'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ho detto forse... Si dimentica, primo, lo faccio da volontario, secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso di tutti, terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare, no, sono stato allenato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti perché non dovrei essere sereno, scusa se te lo dico.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News, grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
1: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
0: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.com.

0: Giocavo con Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
1: certo.
0: Spagna o guardate, in Germania. È brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altri grandi.
2: Esatto.
1: Ci sono domande,
0: bisogna portare quelli forti.
1: Domande per voi al 331-8200-123. Allora vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
2: Io sì.
1: Dice, io firmerei subito.
2: Immediatamente.
0: Ovvio che sì.
2: Ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve per cui firmo immediatamente.
3: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea.
2: Ma scherzi, dove devo firmare?
1: È quello che dice proprio il nostro ascoltatore, quindi...
2: Magari.
1: Dice, meglio concentrarsi sull'Europa League.
0: Ah no, brutto, non è così,
3: non lo può fare.
2: La Juve non può mollare, però è chiaro che se
0: arrivi...
1: Io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma hanno riso in faccia tutti. Ho detto sì, nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
2: In questo momento no. In questo momento ci sono tre squadre più forti che sono
1: 10%.
2: Inter, Roma e Como. Poi vediamo. Ma
1: vogliamo fare 5 Milan e 5 Juventus?
3: Beh, quello 5 lo
2: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire le squadre.
1: La classifica non è proprio così.
2: No, ma sono 5 giornate. Devono svenire Roma, l'avevo difficile tutte e due.
1: Quindi è proprio scusa. Quindi è una lotta due basta, secondo me.
2: No, due. Due con l'inserimento del Como. Però il Como...
3: Ma io non sono tanto così.
1: Io sto Como che voi inserite... Vi siete fatti influenzare a Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso.
3: Il Como non è abituato al doppio impegno.
1: Il Como perderà con la Roma a rientro, vedrete. Poi dopo ne parliamo. Vedrete.
2: Noi giallorossi trionferemo.
3: Hai capito, Michelangelo?
2: Malen, Wesley e Cristante ci sono, quindi hai visto?
3: Da parecchio tempo.
2: È pronta in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
1: Aspetta che c'è un'osservazione per te, signore Santarelli. Sì. Serve coerenza, sì. Chieda scusa a Giuntoli.
2: Appunto perché sono coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede per l'amor di
1: Però
2: Dio.
1: Però trovi dei giocatori che funzionano.
2: Sì, come no. Infatti, questa gente qua si dovrebbe ricordare che Di Gregorio che l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz a 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e in Pallomeni sbagliano su Kumane, lo possono fare perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando va a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore deve fare la pipì. Perché
3: però si sta riabilitando.
2: Ha fatto 0 minuti anche in nazionale. Allora, Kumainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
1: Funzionava con Gasperini.
3: Però con la Juve stanno qualcosina
2: servito. Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
3: Un piccolo risveglio c'è stato.
2: Ma Spalletti gli ha detto nemmeno un allenamento vero, ragazzi, ma di cosa parliamo?
3: Perché a volte Madre è troppo alto e copre tutti.
2: Andiamo avanti, va.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani fuori non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero.
2: Ragione, giustissimo.
1: Teniamo i nostri. Ogni riferimento è stupido.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Italia Opere SPA. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: C'è il coraggio, ragazzi.
2: Per un profilo alto.
1: Ma saranno veri sì, 90 milioni? Cioè io comincio a
3: centimetri.
2: Comunque. Adesso a parte le battute, però insomma, speriamo insomma che per la Juve volte. Io sono curioso di volte Mate, perché mi sono sbagliato. Cioè, per adesso mi sto.
4: Effettivamente, Stefano.
2: No, io l'avevo visto.
3: Siamo curiosi tanti.
2: Michelangelo, io l'ho visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, nella fase finale europeo, e mi colpì molto.
1: Sì, me l'avevi detto.
2: Però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è attorno al 98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente insomma scarica il gioco, non è intelligente. Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
3: No. Al momento no, poi magari.
2: Capisci? Al momento no.
3: Al momento
2: no. Colomani.
4: Bravo, quando tu hai una squadra già ben avviata, ben
2: quello,
4: forte, già aggiungi una scommessa, però
2: per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, la spalla sì, poi sì, la salunga.
1: Pure questo, vabbè, comunque. Vediamo.
2: Però se riuscirà a inserirlo, renderlo utile, per adesso anche voglio dire doppio attaccante, che va a fare confusione negli assalti finali,
1: proprio,
2: la prende mai, cioè, la prende, una volta regia la buttata.
4: Stefano, per avere gente di 1,98 devo fare dei cross, però
3: già.
1: Alla fine
3: sì, la palla non tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi.
1: Sì, vabbè,
4: allora...
1: no, ma se vi ho dato un colpo di testa,
3: Reggio Emilia,
1: mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, sì. Ale, hai toccato l'argomento più esposito, sì. Secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
3: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro, ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no?
1: Sì.
3: Barcellona, io credo che anche nell'ottica del che
1: però
3: facciamo prima,
1: Lautaro
3: cioè dell'italiano,
1: un'età che forse potrebbe finire all'Inter della carriera,
3: o di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
1: io
3: prossimo può darsi Thuram, però più esposito, ripeto, non è Van Basten ma è forte,
1: sì, è però, no Van Basten non lo è nessuno, però questo ha veramente grandi qualità,
3: è forte, sì.
1: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
4: No.
1: Come?
4: No, sicuramente c'è. Cioè, le premesse ci sono tutte e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta, e il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre e sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno, quindi
1: tu lo vedi, lo vedi in coppia con Lautaro o con Thuram?
4: Sinceramente con Thuram,
3: anch'io.
4: Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più esposito, più un giocatore, un bomber vero, di razza, di quelli
1: quindi tu lo vedi più a fianco a un giocatore come Thuram?
4: Sì. Poi,
1: tu
4: poi...
1: Stefano, anche tu?
2: Io più intesa con Lautaro.
1: Io pure, lo vedo più con Lautaro.
3: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
1: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi pensa una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, è economicamente l'Inter se lo
3: vende. Sì, a volte fa più.
1: Cioè, clamoroso. Sì. Mentre Lautaro, secondo me, ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona,
2: o
1: resta all'Inter e finisce a
4: Barcellona, Lautaro qualche cosa lo pagavano sicuramente.
1: Apposta. Però insomma, io credo che secondo me è destinato alla carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
4: Me lo auguro per lui, cioè, è uno di quelli
2: che se al Barcellona metti il palo di un ombrellone e fa un gol uguale. Secondo me, dico, mettiamo uno così, che ha una sagoma davanti, Barcellona segna tre gol partito qua. Senza attaccante.
1: Avete visto che gol ha fatto Yamal?
2: No, ma l'azione.
3: Parliamo di Edi.
2: Non fatto di un altro sport.
3: Purtroppo di un altro sport rispetto a noi. Non c'è niente da fare.
2: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
3: Sì, ma è un altro sport. È vero.
2: Ce l'abbiamo a re, ha detto Simeone. È un altro sport. Ha detto quello che
1: Simeone
2: ha detto.
1: È fortissimo. C'ha dei giocatori, ragazzi.
2: No, perché poi dopo in Spagna dice Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presunti.
4: Sì. Stefano, sa giocare a calcio.
2: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, non arrivi fino.
1: Guarda, c'è un'ultimissima domanda.
2: No, giochi solo
1: bene. A proposito di Voltemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto di riscatto? Questo a me piace molto, non so...
3: Beh,
1: non
3: è bella riflessione. Bella riflessione.
2: Sì, questo ci sta.
3: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui è via dal Cagliari, no?
1: Sì.
3: Siamo sempre in polemiche.
4: Però io parli di Juventus. No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltmann, quanti su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
3: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi. lo conoscevano pochissimo.
2: Però bisogna fare una campagna pro Voltmann.
3: Certo,
2: non è che si può distruggere così questo ragazzo.
3: Io
2: prima cosa, secondo me, si deve rifare lui.
3: Capito? Che quando entro la Roma sicuro ce ne faremo qua
2: ma guardate e cazzo lo conosciamo tutti a meno di ma sicuro segna con il baffo
3: segna col baffo
2: la butta lì.
1: Va bene ragazzi,
2: ma adesso, a parte tutto secondo me Luca se lo deve fare perché sì, mi sembra un po'
3: sì.
2: Mi sembra un ragazzo anni 80. Anni 70 ora Michelangelo un po'
3: e Generis.
2: Però è simpatico.
4: Non lo so, cioè, uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro,
2: cioè, mi sembra uno, guarda che sta la Juve, lui se lo fai giocare sta là, se non lo fai giocare sta là,
3: è contento,
2: se sta, sta là,
3: cioè, dove lo metti? Ma che vuoi di più?
2: Allora, sì, no, bisognerebbe scuoterlo. Si è arrivato a Torino sì o no?
1: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal eccetera, ma vedete le difese spagnole in Italia?
3: Vabbè,
1: non farebbe
2: la ci vediamo dai.
3: Vabbè,
4: la Spagna è campione,
2: ma adesso crediamo
1: segna, Yamal. Segna sì. Tutti
2: pure Yamal.
1: Vabbè, dai. Dai, Michelangelo,
3: ciao Michelangelo,
1: ci salutiamo.
2: Grande Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo, grazie a Alessandro.
3: Ragazzi,
1: break e ripartiamo tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Picca e Lucio Minucci, oggi siamo. In questo pomeriggio. Allora Marco. Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare, diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL, ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Paolo.
1: Buon pomeriggio ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonan dalla redazione di Tutto Mercato. Però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, è stato escluso nella partita.
2: Non per questa gara, non per questa gara, però
1: ha giocato lì, ma ha fatto l'esordio, poi
2: partita.
1: Sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo campo, adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì, è prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con ad esempio con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
5: Che comunque se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in 3 giorni perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo. Mm-hmm. Mentre questo è chiaro che
1: la poi posizione... bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì... Vabbè.
5: Sì, peraltro, peraltro c'è la vicenda delle vestiti che si
2: insegna. Piccolo inciso.
1: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però
2: inciso
1: dai.
2: Da 900 milioni.
1: Dai, vai.
5: E detto questo, poi è chiaro che la regola del buonsenso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, questi giovani non valgono niente, prematuro, non è da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2 o 3 stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dei giocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire garato di gestire responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, sbagliando senza troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a

0: ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di un'azione da parte della Premier League, quindi è prematuro oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
1: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier e tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già bene in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre rivelazioni del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e 11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole di infrasettimana, adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti, è chiaro che è completamente diverso.
0: Certo, certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, Bonani e Piccari, insomma, non è che
2: non esageriamo.
0: No, ho voluto precisare.
3: Ci ricordiamo tutti di Bertotti, noi non è che è uno che abbiamo visto nel documentario, l'abbiamo vissuto, insomma.
0: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua diciamo, tornare indietro, ecco.
4: No, non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
0: Vado da Bonanne. Ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì due anni e poi passava
2: parcheggiato in un'altra piazza.
0: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
5: Non avviene anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' confusione, però diciamo così, squadre che non competono a tutti i livelli con continuità, diciamola così sono tutti contenti. C'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre. Talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche due, se non
0: noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però
2: calcisticamente
5: hanno già due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere nei campionati. Però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni che per noi è un giovane giocare in un ruolo così delicato, dove c'è di fatto anche un po' carino, no, di talento, ovviamente ci balza subito gli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro. Io non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, è pagato fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta,

0: penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
1: e voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
2: Dai, qualcosa di positivo, Marco. Cioè,
1: no, io chiedevo se ci
2: poi va valutato nel lungo periodo. 5 partite non possono essere.
1: Fatto 7 partite in Serie A.
2: Insomma, sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia. È poco, no, è poco. Per però
0: quello, è chiaro che la... cioè, Palestra è andato in Premier dopo un campionato da
2: dopo un anno intero.
0: Lasciamolo crescere.
1: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso sta al Cagliari, fa un buon campionato al Cagliari.
2: Cagliari sicuramente, Marco, è il
1: arriva Pezzo, l'Arsenal, l'equipe, insomma, queste squadre qui via se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
0: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci può far poco, no? Perché sì, se voi pensate che non abbia, cioè la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo di ora è stato sfortunato con l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
2: esatto, sì.
0: È vero. È arrivato il Liverpool che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
1: potenzialità,
0: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo. Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senso. È stato anche per Caioli, Caioli
1: non è assolutamente per la Fiorentina. È arrivato il Brentford, avevi detto Brentford, sì.
0: Non il City, ora parte il City lasciamo stare, non Chelsea o un'altra potenza, il Brentford che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza, quindi sì, certo.
1: Ci vedete queste potenzialità, Pacchioni, su questo calciatore? Al di là adesso di tutto le eventuali situazioni
3: di mercato. Sì, sicuramente potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
1: Cocchi?
4: Credo che faccia molto ruolo, perché
1: esatto.
4: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso dell'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che esatto, organizza il gioco, anche a uno o due tocchi, eccetera, capace di trovare il lancio al momento giusto, cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco, non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
1: No, è vero quello che dice.
3: Scusatemi, al di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua. L'Italia non cresce talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
1: è vero, c'era no, è chiaro,
3: che giocava al posto suo in nazionale, quindi lui ha tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
1: e quindi è così.
3: Un'azienda che prendiamo il neolaureato lo buttiamo subito dentro, perché
1: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare
2: il paradosso adesso. Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A, è un paradosso, è così. Però è paradosso proprio perché nei club da molto giovani non riescono a trovare spazio, esatto. Quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi in nazionale.
1: Ad esempio, giorni fa di Maldini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale. Sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi già ne aveva accumulate
2: parecchie. Era molto giovane, era 19enne, perché lo è esordito a 16 anni.
1: No, sentite, una curiosità però, in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messo in evidenza? Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato. Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che è impattato subito bene,
2: molto bene.
1: Come inizio di campionato.
2: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
1: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Vero. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisano, il portiere che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è andato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritenete si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
0: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo perché
1: il Bologna?
0: Perché Raimondo è di proprietà del Bologna e quindi secondo me tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti
1: sì,
0: proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con più Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Mm-hmm. Secondo me quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che è accusato con il ritiro dell'Under 21,
1: sì,
0: penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè dico una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 sì, partite. E quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
1: Tu indichi lui.
0: Io devo dire che lui mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa, perché non è facile segnare.
1: No, assolutamente, l'attaccante poi... E Cocchi...
4: Allora, secondo me è molto diciamo aiutato dallo stile di gioco del Frosinone,
1: sì,
4: nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come che Demis e Bernat che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Roma. Però Lulli io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa alla classifica, una squadra che gli esterni ce li ha, insomma è anche forti, insomma non è male.
1: Ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo Pio.
4: Merita campioni del mondo.
1: Ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
3: No, sono d'accordo, volevo appunto fare io questa osservazione, perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo punto in più. Detto questo, Raimondo mi piace molto. Adesso peraltro è lievemente infortunato, credo, quindi sì, credo che debba stare fuori qualche settimana. Speriamo insomma che non sia nulla di, insomma, che comprometta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé del Milan, che può fare un campionato
2: italiani, però.
1: Assolutamente, io ho messo questi 4, ma poi siete liberi di inserire.
2: Per esempio, a me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura, devo dire mi ha colpito molto. Poi il Cagliari secondo me è la zona giusta per crescere per questi ragazzi, anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani, quindi...
1: Sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Bonanne, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che è questa fuga dalla nazionale?
0: Io penso ovviamente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'avvio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo addio la nazionale, stridono, no? Si è messo a confronto.

0: a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
0: Di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
0: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza, anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
0: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe casino al Manchester United, vi ricorderete, no? Che
1: come no,
0: si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma, che fa.
0: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire? Vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano, Marco? Che gli vuoi dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
2: Beh, a livello di carriera
1: non lo sopporto proprio, quindi
2: sì, l'ho detto, a fare il coming out prima,
1: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
2: ti sei
1: nulla.
2: Schierato, Marco, ti sei
1: quindi
2: schierato,
1: si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
2: Spilettata in punta di fioretto.
1: Cocchi,
2: Marco,
1: che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
3: Guarda,
1: che
3: io
1: la grande fuga.
3: Ma molto brevemente, penso che i miti si vedano anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po' forse più complicato, certo, voglio dire, impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però esiste l'antidoping per cui non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno dice, ho 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo un mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
1: La penso come te. La penso come te. Pacchioni,
4: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta.
1: Esatto.
4: E quindi è fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
1: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
4: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè ricordiamoci Totti, cioè Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina,
1: è vero.
4: Spalletti è un cazzo l'ingrato compito, poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera, però arriva il momento in cui tu devi dire basta, se lo dici tu ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo, e questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica, e purtroppo poi quella roba lì che è stata la forza poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per stare lì a fare sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
1: Ma perché, esatto.
4: Voglio dire, ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
1: È una malattia, c'è ragione, pure quello è vero, e magari si colpirà pure a noi tra qualche tempo.
2: Però insomma, appunto, c'è sempre una questione di stile.
1: No, vabbè, siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini a questa
2: addirittura,
1: situazione.
2: Dai, non esageriamo.
3: Vabbè, tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
1: Se ci andiamo proprio, chiaro Cocchi, ho questa sensazione.
2: La sessualità di Tommaso mi sembra quello più...
1: Esatto, scuote la mano come per dirmi, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
2: Ciao, Paolo.
1: A presto.
4: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Andrea.
1: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
0: Poi c'è il bravissimo.

0: Noi affidato con la Tampa Bay, e quindi vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
1: Ci sentiamo presto, dai.
0: Se vedete la pensione, salutatemi.
1: Sì, anche da parte
2: credo
1: tua.
2: Va bene. Non ci siano problemi.
1: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
2: Ho una news, se vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
1: Bene, e ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto a presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, come ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza del Gapro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale da cui ripartire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, perché diciamo nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031, e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi, che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafese. Un giocatore è appena arrivata tramite i canali social, la risoluzione consensuale in contatto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedetto.

0: ed è tesa, è cambiata quello del Pineto, quindi questo weekend porterà con sé tantissimi tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica, e quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va in casa di un'altra scana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
1: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre. Io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma la tengo sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole, e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B. L'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro quattro retrocesse dalla B, che anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Tema del girone C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania e Crotone. Tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato, nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene a dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone magari, forte dell'entusiasmo della vittoria con la Salernitana, può fare bene. Vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Noci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: sia da parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci da redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Unione Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Unione Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà agonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione. Però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma siamo all'inizio, giusto che Pescara fa quadrato, è chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza. Nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. Tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arecchia arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie soprattutto esterne molto importanti che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio per i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, le faccio una domanda, perché parlavamo del Bari prima in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in 4 gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle 4 gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice. Quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato, e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: tecnica di questa squadra sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
1: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, c'è sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che sia, che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno.

0: veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sono frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio, e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
1: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore, comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, no, grazie. Posso?

prima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare disposizioni federali previste dalle

Moif. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti.

0: Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno diciamo della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. La San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti, e ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato il Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha 26, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato mister Pillon. Mister, le la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C, come

0: Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà c'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma, sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, si sono allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore il Cittadello come potenziale della squadra, e il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle, il Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dire la loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori, è solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano, vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io sono abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, società solida, anche se vengono da una nata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già a conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi, e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juventus.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto, non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo al mio.

0: Naturalmente è bravo anche il giocatore, è bravo anche questo ragazzo, insomma, non sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni?
3: Sono che.
2: Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro, 1.200.000.000, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
2: Ecco, questo avvio di campionato, come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
2: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. Che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale. E di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
3: Allora, io ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente, ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. Quelli di prima no.
2: Paratici no.
3: No, grazie.
2: Per l'affare Ronaldo e non solo.
3: No, vabbè, ma perché poi diciamo, non lo so, credo che se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta dopo Basta e con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
2: L'ultimissima, davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
3: Questa è una domandona perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo, o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
2: In Italia invece come andrà a finire la questione?
3: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico sistema calcio in generale.
2: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
4: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
2: Però sempre in forma comunque.
4: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
2: Questi mondiali 2026?
4: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen essendo avanti, quindi vabbè, ci vivo moderno questo.
2: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
4: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
2: Spalletti ti convince?
4: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
2: Se ne parla?
4: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira, poi alla fine vedi, si ritorna lì.
2: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
4: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
2: Poi c'è anche un problema in attacco.
4: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
2: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
4: È lunga, non è ripida, è lunga.
2: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
5: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
2: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora
1: Ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato.

0: Ancora in battuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
1: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, il valore degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
2: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
1: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
3: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
5: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport, e siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
6: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
5: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
3: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
5: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
3: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
5: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze, 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo. C'è un uomo con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo Sport, facendo qualche partita nel Nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, dice: devi fare un'intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso, incontro Antonioni che mi sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora, cioè come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando l'Idol lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina. Ma l'Idol decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciare a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina, che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi, che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82? Contro la Juventus, cosa è rimasto che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro, mi racconti un po'?
2: Sì,
1: la cicatrice.
2: Sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia Antognoni lo dice a mezza voce, perché ha rispetto degli altri sempre. Ricorderete che quella fu la stagione

0: dello scontro con Martina, dell'infortunio che ha tenuto fuori Antonioni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antonioni, e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi, però mi capite che la personalità di un Antonioni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria si sarebbe meritato. Antonioni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio, è sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antonioni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antonioni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina, ma ti posso aggiungere ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse con Antonioni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antonioni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri eccetera eccetera, volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antonioni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
0: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato il giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antonioni era uno di quelli che agli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi, erano altri tempi, oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano, e quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antonioni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici, un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agropi, con Agropi e con Piantagroppi. Antonioni non è andato d'accordo, è vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze, e Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agropi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11, e lì le ha fatto un po' fatica, ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità, non ha mai fatto per pagare non è mai venuto fuori il discorso io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antonioni colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora no. Ci ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po' torniamo alla storia di giornalismo e di come poi come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma.
0: Ma lì sono stati momenti drammatici, perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave, ma c'era anche un'implicazione umana, perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io, e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio il giornalista, tu fai il calciatore, quindi quando succede questo fatto io personalmente sono stato colpito, anche come se fosse successo a un mio cugino, certo. Ti dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antonioni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'è una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà, ecco, lì è stato. Poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso: non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi molto umanamente se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni, ecco l'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona, in certi momenti lo è stato anche troppo buono, ora invecchiando come siamo invecchiati tutti un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova, e c'è stato un abbraccio che mi ha commosso e mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà, capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di

0: impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor.

0: Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era il nuovo Mazzola. Il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier e tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai, e poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna a regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo
7: la
8: sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa di novembre.
7: Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica, la classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKennie, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta, quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli, quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
7: Mi dai sia l'obulo.

0: Sassanopoulos Kassakidis.
1: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che cosa si ha fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
2: sì,
1: che
2: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente, esatto, quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro, tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia, finalmente almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri, vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla,
1: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
2: Conte mi ha preso in considerazione,
1: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro. Giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
2: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
1: sì,
2: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
1: Dici?

0: secondo me no.
1: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
0: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli? È un bel problema quello del centrocampo.
1: Sì, sì.
0: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa. Non di importantissimo,
1: non di importantissimo.
0: Una riparazione.
1: Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare molto a gennaio.
0: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo
1: e
0: è
1: di diritto,
0: un estratto. Un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
1: difensiva. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga, poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento, magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco, poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto molto informato,
0: sì.
1: Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
0: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia,
1: sì.
0: La sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cunha in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
1: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
0: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi puoi anche perdere.
1: Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
0: una
1: senso.
0: Una vittoria più che altro sarebbe una conferma.
1: Una conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe

0: sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
1: Certo che pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, sì, ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia, vai.
0: Questo potrebbe, anche perché, ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport, e del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale, sì, italiana, quindi sì, sì. Mi è piaciuto molto questa analisi, tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri che mi è piaciuto molto, ecco.
1: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo 6 mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere niente.
0: Assolutamente, io ti fermo, Francesco, e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
1: il
0: padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
2: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui a vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
3: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale, io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
4: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
3: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno, e aspettiamo di vedere che succede.
5: C'è un po' troppa politica e poco sport?
3: Come?
5: C'è un po' troppa politica e poco sport?
3: Forse sì, speriamo adesso, però insomma abbiamo visto la nazione.

0: Prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto, diciamo, ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita. Speriamo domani che ci sia una grande partita e che, insomma, riescano a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, con una nazionale veramente molto forte. E poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che, insomma, spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
1: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
0: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. Sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi, insomma, credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1, 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui, insomma, gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui, l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
2: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
3: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
2: Poi noi li faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco. Oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
3: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti Vai. Leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
2: sì,
3: su tutto il mercato
2: qui,
3: web.
2: Eccolo qui, trovato, vai.
3: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
2: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
3: è di condannarlo.
2: A parte, già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente non sa proprio.
3: C'è chi ha già segnato gli scudetti, sì, le Champions League, c'è chi ha...
2: Ridicoli.
3: Si è diviso già l'eredità.
2: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque, ci stiamo per fermare, Jacopo, pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive, per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo, perché insomma è bello. Questa è la
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se li tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere, perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non legge, leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TV Radio.
1: Ciao
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito.
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti tra padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta. Ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che

0: categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico, il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
1: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue, insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio questa la sento molto vicino.
0: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che fare fatica
1: a fare una classifica, una scelta.
0: Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono piccole autobiografiche, cioè cose per me. Erasmo, Jacopo Ripo, il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui il Taranto potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era la squadra, era fino a poco fa la città più grande d'Italia, non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
1: sì.
0: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha capito la parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona perché costituisce una religione a sé, cioè nel vero senso della parola. In Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86, e un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è queste due. Il Torino e Maradona li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
1: Sì.
0: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
1: Certo.
0: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, New Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Centrale, perché tifosi del Rosario Centrale e New Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra oppure non esisti, quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella sostanzialmente vinceva il campionato, la partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro, il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol, e risultano come se il gol fosse stato segnato.
1: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
2: questo vetro, tra l'altro, cattedrale,
1: esatto,
2: che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli a cui sta più a cuore.
1: Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
0: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice, c'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una

0: una religione a sé stante, c'è quel gesto della mano di Dios che quindi esatto. richiama la religione, e quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa tu in qual è la tua religione, io risponderei io credo nel Taranto di Roberto Baggio di Armando Maradona.
1: Bello, no, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
2: sì, no, potete acquistarlo come detto nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede dei santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga e dunque disponibile in libreria.
1: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio così, anzi una sorta di invito? Ti invitiamo Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
0: Che certo, dici? Volentieri.
1: Dai, facciamo così, intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
0: Grazie.
2: Ciao Fulvio, grazie.
1: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
2: Io sentiamo un po' di audio.
1: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo, vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Fenzio. Poi
2: è l'uomo degli organigrammi.
3: Allenatore della nazionale Marco Rossi, italiano.
1: Basta?
4: Pensavo era più lungo, pensavo facesse tutta l'organigramma.
2: La Juve ci aveva fatto tutto
4: l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi e mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da inserire, quindi chiedo scusa.
2: Ma anche il direttore tecnico.
1: Vai, ancora
2: abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno, buon venerdì. Dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. No, e torna al campionato, che è quello che interessa un po' tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Ma magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male come dire. Ci credo poco, però. La palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
2: Questa cosa che non interessa a nessuno.
5: Max Nero Azzurro
4: da Pavia. Stasera mi guardano un parecchio.
2: Ma già Italia-Belgio, Italia-Belgio era la prima, ci può stare. Ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola. Però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto, e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
1: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
6: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Orsato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne, senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici. E adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
1: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
2: E che avrebbe lasciato a prescindere.
1: Perché esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto, per come è nato il tutto.
7: Anche per la trasferta di Parigi contro la Francia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di non aggregare l'intero gruppo azzurro. Saranno 9 i calciatori a rimanere a Coverciano per svolgere un programma di lavoro specifico con parte dello staff tecnico. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadiot, Mandragora, Pessina e Alessandro Romano. Una scelta confermata dalla FIGC, mirata a gestire al meglio la preparazione in vista del successivo impegno contro la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Si accende lo scontro istituzionale attorno alla Federcalcio dopo le dimissioni di Diana Bianchetti da capodelegazione della Nazionale. Una decisione maturata a seguito delle recenti esternazioni del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mentre il presidente Giovanni Malagò ha espresso comprensione per la scelta della Bianchetti criticando le uscite del ministro, a Bodi si è detto sorpreso dalla decisione, rivendicando il pieno diritto ad esprimere la propria opinione nel rispetto dei ruoli. Esplode il caso Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo alla vigilia della gara di Nations League contro la Danimarca. Dopo essere rimasto in panchina contro la Norvegia e avere saltato gli ultimi allenamenti, l'attaccante ha ufficialmente abbandonato il raduno di Copenaghen. Nonostante i tentativi del commissario tecnico Jesus di minimizzare la vicenda, il fuoriclasse lusitano ha confermato la rottura sui suoi canali social, annunciando che dirà a tempo debito ai tifosi i motivi dell'addio dopo il confronto con il presidente federale Proenza. Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina e per scrivere un'altra pagina di storia con la selezione. Lautaro Martinez sblocca successo per 4-0 della squadra di Scaloni nell'amichevole di Cordoba contro la Bolivia, firmando la sua 41esima rete in maglia albiceleste. Un sigillo pesante che permette all'attaccante dell'Inter di raggiungere il terzo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Argentina, agganciando Sergio Aguero. Ora nel mirino del Toro c'è Gabriel Omar Batistuta, secondo a quota 54 gol, mentre resta saldamente in vetta Lionel Messi a quota 125. La Media Day del Gran Premio in Malesia, sul circuito di Sepang, i piloti della Ferrari fanno quadrato attorno al team principal Fred Vasseur. Charles Leclerc ha respinto con fermezza le voci di spaccatura interna, definendole poco rispettose e ribadendo il totale sostegno della squadra. Sulla stessa linea Lewis Hamilton, che ha evidenziato i progressi compiuti dalla scuderia nel consolidare il secondo posto nella classifica costruttori, sottolineando la bontà del lavoro svolto in fabbrica. Matteo Berrettini batte in rimonta Alejandro Davidovich Fokina nel debutto all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro, numero 43 del mondo, si impone sullo spagnolo con il punteggio di 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco, conquistando il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Valheo. Sempre a Tokyo, ottimo esordio anche per Luciano Darderi, che supera in 2 set Casper Ruud. Si ferma invece al primo turno l'avventura di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Pechino, sconfitto nettamente dal russo Roman Safiulin. Ufficializzata la data della prossima riunione della Giunta Nazionale del Consiglio Nazionale Straordinario del CONI, convocati per martedì 6 ottobre al Foro Italico. Tra i punti all'ordine del giorno figura la discussione sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e l'ipotesi di commissariamento. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha confermato l'invio delle perizie dei giuristi a tutti i componenti della Giunta per garantire la massima trasparenza e rispetto delle regole.
8: Proprio oggi, stamattina, poche ore fa, è partita la convocazione per il 6 alle ore 13 per favorire anche il presidente Malagò, che ci aveva dato uno spazio abbastanza ristretto, e seguirà poi il Consiglio nazionale alle 14, perdonate. Quindi ci siamo attrezzati molto bene proprio per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo quasi immediatamente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio nazionale la documentazione, cioè i 4 pareri dei nostri giuristi.

Prosegue in Francia la protesta nei licei e università contro le carenze strutturali e i meccanismi di accesso agli atenei. Tensione altissima a Marsiglia, dove la dirigenza del liceo Vittor Hugo è stata aggredita e cosparsa di benzina e un mezzo dei vigili del fuoco è stato incendiato. Disordini anche a Parigi, Nizza, Lione e Nantes. Il bilancio provvisorio dell'inizio delle mobilitazioni conta 625 fermi, oltre 119 feriti tra studenti e personale scolastico e 83 tra le forze dell'ordine.

0: Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea Paola Pigno risponde alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per fronteggiare l'inflazione. Nel frattempo Roma e Praga hanno inviato un documento congiunto a Bruxelles chiedendo la sospensione temporanea del sistema ETS e il rinvio delle ETS2 per trasporti e edifici. Anche la Grecia si accoda chiedendo flessibilità sui sostegni a famiglie e imprese. Anche Tamoli Italia aderisce all'appello del governo e entro il 31 ottobre applicherà sconti e tetti sui prezzi dei carburanti nella propria rete di 1587 distributori. L'iniziativa porta a quasi 9300 le pompe con prezzi calmierati in Italia, circa il 50% del totale nazionale. La decisione giunge mentre i listini continuano a scendere. Secondo il Mimit, la media del self-service si attesta a 2,084 euro al litro per la benzina e 2,285 per il gasolio. Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'eventuale udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi. I legali ribadiscono la fiducia nella condanna definitiva di Alberto Stasi e contestano le ricostruzioni sulle recenti analisi del RIS sui pedali della bicicletta, definendo propaganda i dubbi sulla presenza del DNA della vittima. Nel processo di appello per la compravendita della casa di Monte Carlo, il procuratore generale di Roma, Roberto Felici, ha chiesto non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tugliani e dei familiari Giancarlo e Sergio Tugliani. In primo grado Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. La sentenza è attesa a febbraio. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato un 59enne autoproclamatosi il prescelto, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo gestiva una presunta setta in Val di Susa, inducendo le adepte al voto d'obbedienza e povertà, percependo inoltre indebitamente 80.000 euro di pensione di invalidità INPS. Indagati a piede libero anche 3 collaboratori. Scontri politici all'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico di Genova per l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco al momento del taglio del nastro con la premier Giorgia Meloni. Se la prima cittadina parla ad uno sgarbo istituzionale alla città, pur senza voler fare polemica, Palazzo Chigi precisa che si è trattato di un errore dell'organizzazione, confermato dalle scuse telefoniche inviate dalla premier alla sindaca. Le risorse per la prevenzione degli incidenti sul lavoro vanno considerate un investimento e non un costo, e l'INAIL è al fianco delle imprese su questo fronte. Ne ha parlato il direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Marcello Fiori, in un'intervista all'Italpress.
1: Sarebbe molto meglio investire tutte le risorse nella prevenzione piuttosto che avere le vittime e il risarcimento alle vittime, alle famiglie e a coloro che purtroppo poi hanno anche un grave infortunio e dobbiamo assistere per tutta la vita. Economia della prevenzione vuol dire creare un cambio culturale per cui soprattutto le piccole imprese comprendano che l'investimento in prevenzione non è un costo, è appunto un investimento, perché se c'è un incidente, soprattutto un incidente mortale, arriva il magistrato, c'è il sequestro dell'attività, c'è un processo penale nei confronti dei responsabili. Quella piccolissima impresa, nel momento in cui si verifica un incidente, è quasi sicuramente destinata a interrompere le proprie attività o addirittura a chiudere. Creare le condizioni dell'economia della prevenzione vuol dire far comprendere al sistema produttivo nel suo insieme che investire in prevenzione conviene alla società, conviene all'impresa, conviene alle famiglie, conviene alle parti sociali. L'INAIL mette a disposizione le risorse per fare questi investimenti, quindi il nostro è anche un monito, raccolto anche da parole autorevolissime del capo dello Stato, a fare in modo che sia la prevenzione la parola chiave.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì. Possiamo notare come una zona di bassa pressione continuerà a investire le isole britanniche con piogge e venti tempestosi. Sul Mediterraneo centrale e l'Europa orientale invece un campo di alta pressione, quando parliamo di anticiclone quindi stabilità senza di piogge. Solo sull'Italia nord-occidentale qualche disturbo con delle possibili deboli piogge a ridosso dell'arco alpino centro-occidentale, altrove non succederà nulla. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia con un po' di variabilità sulla Sardegna e poi della variabilità anche al nord-ovest, proprio a ridosso dell'area alpina qualche debole breve pioggia, e per quanto riguarda le restanti zone del paese, nord-est, centro-sud,

Anche la Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso, più che altro le temperature sempre oltre la media. Un'estate che non finisce neanche in questo avvio di ottobre e valori termici, come notiamo, su tutte le nostre regioni che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

tutto stanco di Madonna con le lacrime gelosa invadente, custode d'anime curiosa indolente, infedele preghiera, Roma mani infami dentro l'acqua santiera.

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tutta notte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Per compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annà. Non se ne può più annà. Non se ne può più annà.
1: Quante verità in una canzone fatta dal Piotte, dal Muro del Canto, Sette Vizi Capitali, tratta dalla colonna sonora di Suburra. Bella, bella canzone che rappresenta un po' quello che è Roma. Perché ho voluto iniziare e sono da solo oggi? Perché lo sapete, in questa fine settimana ormai che è passato, sono stato a Roma, all'Eternal City Moto Show, che è una cosa meravigliosa, unica. E finalmente abbiamo deciso di condividere alcune immagini o comunque alcuni dei servizi che abbiamo fatto in questi giorni. Full Gas, canale che è ufficialmente aperto, quindi premendo il tasto rosso entrerete negli altri 8 canali di Nexum TV e lì troverete Full Gas, dove troverete poi tutta quanta il servizio realizzato. E ringrazio anche Alfonso in regia e al montaggio di tutta questa chicca iniziale che ha aperto appunto il canale Full Gas. Lo trovate anche su YouTube, lo trovate anche su Instagram, quindi iniziate a seguirci, seguiteci, perché sarà un cammino dedicato al mondo dei motori, un cammino dedicato al mondo delle due ruote, quattro ruote e che ne, magari, perché no, anche della nautica. Siete pronti ad iniziare? Godetevi quello che è stato Eternal City 2026.
2: Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas. Full Gas.

0: se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Dai e Gas. Dai e Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 centimetri cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base Touring, Harley Davidson principalmente, poi Indian, eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP, no?
2: Esatto, è entrato in moto GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger. Tra l'altro abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
0: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una coppa del mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
2: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
1: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
2: Allora,

caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come

0: a guidare questa moto, quindi certo. Insomma, da un professionista come lui che ha corso insomma in MotoGP con i 1000.
1: Belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè uno voglio farmi una moto, voglio farmi una bagger di questo.
0: Allora, una performance bagger targata ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
1: Stiamo parlando di 80-90.000
0: euro. Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
1: Però
0: molto carina.
1: Ce l'hai tu e basta.
0: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente certo. Te le fai.
1: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
2: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Bresca Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
1: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... Oh. A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
1: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
1: Vediamo dalla faccia, è contento?
3: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
1: Mentre invece, no, venendo a te,
5: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi di carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di Fortouring in carbonio è un attimo togliere.
1: Sì.
4: 30,
6: anche 50.
3: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questa addirittura il serbatoio è in carbonio.
1: A mio 3, 2, 1, via! Eccola lì. Oh, raccontiamo anche questa.
3: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
1: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme. Aspettiamo assieme per fare foto. 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione. Continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
2: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
7: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie.

0: ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
1: Mi si è emozionato
0: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
2: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
0: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
2: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto le vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT 750 degli anni 70, di conseguenza cerchi da 18, e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo. E quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo. Dai, così
0: l'hai comprato su Temo, immagino, quella.
2: AliExpress quella.
3: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
2: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto qui, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione. Gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
0: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
3: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
4: But where are you from?
5: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
0: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una Kaffrazer su base.
3: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
0: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
6: Prima la svegliamo?
0: Svegliamola!
1: Svegliamola!
0: Un applauso! Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
6: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari. E ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
0: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
6: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio dove potete vedere al vuoto al centro, praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
0: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare. Quindi abbiamo deciso di esporla, ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso. Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
3: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
0: Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
1: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
7: Orgoglioso proprietario.
1: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine,
0: il microfono,
1: e la scorsatura della moto stessa. Quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
0: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto. Allora,
1: quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
8: E quel dettaglio invece lo scoprirete, cari amici, domani, perché la puntata innanzitutto la potete trovare tutta intera su YouTube. Quindi andate su YouTube, cercate il canale Full Gas e lì troverete tutta quanta la puntata e tutte quante le interviste alle International Eternal City Moto Show. E se no, andate su Full Gas semplicemente premendo il tasto rosso e lì potete trovare ancora molto molto di più sui motori, o se no aspettate domani qui in Yes We Are, la prima parte del programma. Dopo verrà Simona, ovviamente lo sapete, poi ci sarà sempre Simona con me, ma la prima parte del programma la dedicheremo ancora al mondo di Eternal City. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspettiamo, cioè nel senso, intanto saluto gli amici che ci guardano in replica, saluto gli amici di Teleroma 56, saluto tutti quanti voi perché ci state scrivendo. So che vi è piaciuta quello che è il mondo di Eternal City, vi è piaciuto il mondo di Full Gas, quindi grazie. Detto questo, come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo tra poco, signore e signori, per voi sigla.

0: Un'amica? Bella. Allora, è un'unione in particolare questa di
1: Migliaccio.
0: Annalisa e Madame. Madame, io la potrei definire, che ne so, la Patti Pravo degli anni moderni. Cioè, nel senso, andando a trovare dei personaggi anche un po' di, chiamiamola, di rottura, no? Al di fuori dagli schemi, Madame è una di quelle. Nel senso, può piacere, può non piacere, però
1: Ma come
0: musicalmente c'è.
1: tutto, ma
0: Come
1: come
0: tutto,
1: tutto.
0: esatto,
1: Però
0: però
1: io
0: musicalmente.
1: sono dell'idea. Allora, è diventata anche molto bellina, perché
0: Sì,
1: agli inizi aveva un dente ogni quarto d'ora. No, aspetta,
0: vabbè, sì, è
1: ed è
0: importantissimo,
1: importante. Adesso le hanno
0: certo.
1: rifatto l'odontoiatra, gli ha rifatto la e ovviamente è più bella, perché cioè, una cantante, se teneva la bocca chiusa, dice, è una ragazza, è molto graziosa, molto carina. Adesso
0: Certo.
1: che ha sistemato tutti i denti, dici, ma no, ma cioè, l'ha valorizzata ancora di più. Lei è anche una cantautrice, non è solo una cantante, lei scrive anche per
0: Certo,
1: altri.
0: certo.
1: E mi piace questa cosa. Lei sì, no, se non ricordo male, si definisce fluida, cioè non è né una parte né dall'altra.
0: No,
1: Lei
0: non
1: non è.
0: entro nel meccanismo, non
1: No,
0: voglio
1: no,
0: entrare
1: no,
0: nel
1: no, ne nemmeno
0: meccanismo in
1: io.
0: questo, perdono.
1: Però, indipendentemente, allora, per esempio, quando eravamo ragazzi noi, non c'era George Malico che diceva io sono gay. Avevo Freddy, io sono gay. Non gliene fregava niente a nessuno di dichiararsi per quello che erano, chi gli piaceva, come gli piaceva. Cantavano e noi apprezzavamo l'artista, cose che dovrebbero tornare a
0: Ma
1: fare
0: infatti ne
1: oggi.
0: stiamo già parlando troppo, nel senso che oggi siamo noi giornalisti che glielo chiediamo, siamo noi giornalisti che ne stiamo
1: Ma
0: parlando
1: sono
0: e dicono.
1: coglioni. No, io non sono una giornalista perché non voglio essere una cogliona, perché sono solo
0: Perfetto,
1: coglioni adesso i
0: benissimo,
1: giornalisti,
0: ottimo.
1: perché deve essere l'artista che ti deve
0: Bene,
1: interessare,
0: infatti noi
1: non
0: stiamo
1: con chi
0: parlando
1: va e chi non va.
0: infatti stiamo parlando appunto dell'artista, stiamo parlando di quello che è la crescita di una Madame, come una crescita di un'Annalisa, come una crescita di altri mille cantanti, senza andare a ragionare, a pensare a quello che è il loro
1: Intimo,
0: orientamento.
1: chi se ne importa?
0: Infatti
1: Infatti,
0: non è.
1: no, ti sto dicendo questo, che indipendentemente quanto noi riuscivamo all'epoca ad apprezzare il vero artista, indipendentemente da cosa gli piacesse, dovremmo tornare a questo, perché però cosa succede? Che loro vanno sempre a trovare
0: Ma
1: quella
0: non noi
1: cosa.
0: gli stiamo però dando questo
1: Non è
0: modo
1: vero.
0: modo di fare. Come non è
1: Non è
0: vero?
1: vero.
0: Sì che è vero, perché se non io non ho proprio parlato di quello che era il suo orientamento sessuale e l'hai dovuto tirare fuori. E
1: Ma io ho detto che non lo so se è fluida o non
0: non mi
1: fluida,
0: interessa,
1: ma
0: non
1: non deve
0: io.
1: interessare a nessuno. È
0: Perfetto,
1: questo che
0: allora
1: ti sto
0: perché dobbiamo
1: dicendo. Perché ne
0: parlarne?
1: hanno parlato e continuano a parlarmi come se fosse una cosa interessante e non lo è. Tutto qui io volevo dire questo.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Quando gli si azzeccano i capelli, sappiamo.

0: iniziata scoppiettante questa puntata di oggi, non so veramente come andremo a finire, la paura regna sovrana all'interno dello studio, perché non sia mai voi possiate dire qualche cos'altro che non è in comune accordo con Simona Monaco. Ti dico il famoso ti dico la verità è pericolosissimo, perché chi si predica bene si razzola male, no? Perché sarebbe giusto dire ti dico la verità e dire la verità, poi quando la dici ecco qua che
1: ma
0: partono
1: che c'è? Non c'entra. Ho spiegato benissimo il concetto ieri di come è di ti dico la verità. Ti ho fatto un esempio lampante.
0: Esatto.
1: Allora partiamo con la sigla e poi lo rispiego.
0: Signore e signori, benvenuti. Aiutatemi, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, se ne uscirò vivo, perché giustamente, come dicevamo, se uno ha un'idea che è contrastante a quell'altra, io ho la verità.
1: No.
0: Allora, sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Dimmi, dice, dice.
1: No, e non dice. È che io dico, cioè, sì. Nel mio parlare non si o io non mi spiego bene, mi sono spiegato, non so se mi spiego, non so se mi capisci.
0: Mi segui?
1: Tutta una serie
0: di cose. Seguendo?
1: Mi sta seguendo. Si interpreta male, perché non si lascia magari finire di parlare, a volte capita anche a me che non ti lascio finire di parlare quando magari siamo tra noi due e ti dice no, fammi finire di parlare, poi così capisci quello che voglio dire, e hai perfettamente ragione e io ho perfettamente torto. Lo stesso anche, può essere magari complesso, perché entro sempre nei cinebrai nella mia mente.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
0: Dicevi?
1: Certe volte. Che senti, questi ginebrai della mia mente, che
0: sì,
1: faccio magari fatica a spiegare un concetto perché voglio dire tante cose,
0: sì,
1: il fatto di dire la verità, ne parlavamo ieri, non
0: sì,
1: è che la mia verità è la verità assoluta come la tua, è che però la verità è del nostro pensiero più intimo.
0: Aspetta, ce l'ho. Va ora in onda, va ora in onda la verità.
1: Non è la verità.
0: Secondo

0: O Simona Monaco, prego.
1: E ognuno di noi ha la sua... Allora, c'è la verità assoluta, che è quella della descrizione di un fatto che vediamo con i nostri occhi, non è che ci inventiamo, e poi c'è la verità, quella che noi intimamente proviamo. Tipo, ieri vi ho fatto l'esempio di una coppia di nostri amici che conosciamo da tanto tempo, sono tanti anni che li conosciamo.
0: Mi raccomando, sputtana di televisione, no, così no. Lui va a scoprire quello che lei non gli vuol dire.
1: Ma neanche lei probabilmente lo sa. Comunque, noi chiacchieriamo con loro, usciamo con loro, stiamo bene, però abbiamo notato delle cose che noi due ci ragioniamo sopra. E non è il caso di dire quella che è la nostra verità di come vediamo realmente quello che sta succedendo in quella coppia, perché non è che non sono affari nostri, è davvero troppo intimo. Però tra noi due dico, sai, ti dico la verità su quella cosa, ma è la mia verità, è la mia verità che ho ragionato la mia verità che credo possa essere anche corretta, ma non è una verità che gli altri debbono sapere. Magari il mio compagno di vita sì, perché giustamente ho questo pensiero e secondo me è questo, che poi io posso sbagliarmi, però mai la tua verità, a meno che non hai una, non sia veramente tua sorella o tuo fratello, gli dici, senti, io ti devo dire la verità su questa cosa, la penso così, poi mi posso anche sbagliare, però io provo questo e ci ho ragionato, ci ho pensato, la vedo così, ed è la nostra verità, non è la verità assoluta di qualcosa che abbiamo visto, che è oggettivo, ma è soggettivo. Verità oggettiva e soggettiva, come la bellezza, in poche parole.
0: Bene, tornando al discorso iniziale che io adesso mi...
1: Non abbiamo iniziato nessun discorso, perché...
0: Perché? Quindi questo monologo...
1: Era dovuto... Madame. Bravo l'odontoiatra.
0: Esatto, bravo l'odontoiatra. Quindi questo era il succo del discorso, era questo.
1: Era vabbè. Giornalisti incapaci.
0: Ok, vabbè, è bello, ci siamo, possiamo iniziare il programma adesso?
1: Sì.
0: Bene, sono contento, vai. Allora, perché abbiamo iniziato il programma? Nel senso che si era partiti dal concetto di verità o non verità, in cui uno deve accettare dall'altro lato quello che è l'opinione altrui. Cioè, quando uno fa un reprise, quindi quando uno riprende o comunque controbatte a un qualche cosa, deve essere anche accettato dall'altra parte. Non è che uno si può sempre stranire quando uno va a dire la propria opinione. È quello il problema.
1: Ma io non mi sono
0: stranita.
1: Tu non hai finito? Non hai finito di ascoltare il mio pensiero.
0: Sì, ma non è che non ho finito di
1: ascoltare
0: il tuo pensiero.
1: No, e poi tu devi essere
0: pensiero.
1: Sempre la
0: no, non è così, non è così. Perché siccome io, e questo là, e magari è un mio errore, adesso mi collego dall'altro lato, come magari è una cosa che fanno spesso anche a casa gli altri amici, altre persone, eccetera. Io ho delle mie idee, ok? E sono d'accordo, la maggior parte delle volte sono d'accordo con te. Però se tu parli di qualche cosa che non è giusto, di cui è giusto parlarne, nel senso, il concetto di dire madame è de qua o è de là, nella nostra trasmissione, nel nostro contesto, che c'è? A me piace parlare di musica, a me piace parlare unicamente di quello, non doveva neanche saltare fuori. Perché? Perché saltando fuori, chi guarda o chi ci ascolta, ma anche per un discorso meno, per come la vedo io, di correttezza, certi gossip, certe cacate che è, non le voglio far uscire fuori nel mio, proprio perché non è corretto.
1: Allora,
0: capito?
1: Madame, credo che sia della generazione Z.
0: Perfetto.
1: È una generazione che ci tiene a far sapere i cavoli suoi.
0: A me non me ne fotte.
1: A te non te ne frega niente, però
0: perfetto.
1: Se io, che lo sai, io mi occupo di gossip, ma
0: certo.
1: Il gossip è anche leggero, un gossip di fatto più che altro di velocemente anche,
0: sì,
1: non soffermarsi,
0: sì, certo,
1: a meno
0: certo.
1: che non sia una notizia veramente distruttiva come quella che fu di, infatti hai visto che non ne parla più nessuno, di Corona e di Belen,
0: sì, certo,
1: che è giusto così,
0: certo,
1: tutto questo mormorio, loro ci tengono a far sapere, ma proprio loro, sti ragazzi cantanti, che da che parte stanno, ok, cosa piace loro, ma io non sono nemmeno d'accordo sul dover sbandierare cosa piace o non piace. Infatti, se tu hai notato, ho parlato brevemente, cioè proprio sono passata brevemente su anche questi giornalisti che vanno a a voler quasi portarli a parlare di sé. Non dovrebbe interessare a nessuno, questo ho detto, non che mi interessi che lei, magari no, chi se ne frega, io vedo, mi piace la sua musica, mi piace la sua voce, ha un'intensità anche nelle parole, spesso è struggente tra l'altro,
0: certo, certo.
1: A me piace lei, a me piace la musica di quelli che poi si sono scoperti negli anni essere omosessuali, ma non che se ne frega, cioè è questo che ho detto, non che voglio portare alla luce qualcosa che è il segreto di Pulcinella.
0: No, ma non è il portare alla luce, è proprio il
1: parlarne. Infatti, tu ne stai parlando ora troppo.
0: No, non è che sto parlando, perché giustamente spiego agli amici la reazione, credo, perché giustamente non conoscendoti vedono che te hai reazioni, quindi vado a spiegare quello che è. Nel senso che il vedi
1: sì,
0: il non
1: perché
0: accettare.
1: Ne stai parlando, non è vero che non ho accettato, non è vero che non ho accettato, ma quando non si capisce quello che io sto dicendo, e io parlo un bel italiano, mi dà fastidio, a volte sono confusionaria, non ne dubito, però è così, mi dà proprio noia questa cosa, che io sono entrata e sono uscita, ho fatto tac tac su questa cosa, proprio sono entrata
0: va
1: e
0: bene,
1: sono switchato subito, non volevo dare assolutamente importanza a questa cosa.
0: No. Bravissimo, perfetto. Bene, allora di cosa parliamo oggi?
1: Oh, allora, sono capitata, tu lo sai che...
0: Facciamo così, mettiamo la canzone e poi ne parliamo?
1: Sì.
0: Benissimo.

0: Io ringrazio i Criss Cross, ringrazio MTV, ringrazio il mondo della musica degli anni 90 in questo caso per avermi creato, cioè nel senso creato anche mentalmente al di fuori degli standard, degli schemi normali. Probabilmente questo è un problema, anche tornando ai discorsi che facevamo prima, perché vedere la realtà, adesso i Criss Cross, stavamo leggendo che uno le bel che andà, come si dice, ormai abbiamo pochi minuti, quindi l'argomento di oggi lo trattiamo nella prossima puntata, sì, quindi state con noi. Uno è andato di overdose.
1: 34 anni, quindi esatto. Hanno festeggiato il ventennale e pochi giorni dopo è morto di overdose, quindi hanno dai 10 ai 14 anni.
0: Hanno avuto un boom di successo, come purtroppo succede in determinate realtà, soprattutto se non la porti, cioè Jump è stato un tormentone di quelli fantastici ed era un pezzo veramente bello a livello di rap. È normale che poi da quel periodo in poi si è evoluta la parte rap, è diventata un po' più gangsta, quindi loro erano piccolini, c'erano, se tu vedi la storia del rap, e vi invito a farlo su Prime se non sbaglio, dove c'è la storia del rap, che è interessante non tanto per la storia del rap ma quanto per l'evoluzione anche di alcuni artisti, perché c'erano quelli, e vedi quando spesso il male tra virgolette vince sul bene, guarda un artista come MC Hammer che ha fatto pezzi rap bellissimi, o loro che non è che parlavano di ti sparo, erano ragazzini che tra l'altro si vestivano con i vestiti al contrario ed era tutto fighissimo, e io facevo la stessa cosa, io ho una foto, cioè i pantaloni al contrario, la felpa bianca, il giubbotto quello lì americano, non l'ho trovato, ai tempi non si trovava, era difficilissimo, era un tipo un finto dei Bulls più o meno, bianco e rosso eccetera, e andavo in giro, e poi la gente mi giudicava e io ero contento che la gente mi giudicasse, perché dice tanto me pigliano per culo ugualmente, tanto vale che lo fanno per con qualcosa di estremo, cioè sì, nel senso, a me quando vuol dire,
1: eri un ragazzino un po' particolare indubbiamente,
0: senza dubbi, cioè, ma anche con questa tuta, capito, è arrivata gente, oh, ma la fanno anche da uomo, sai la classica battuta, e io faccio,
1: cioè, non la fanno più da 20 anni,
0: capito, ti fanno la battuta, fanno anche da uomo, io sono contento perché vuol dire che in cuor tuo stai rosicando,
1: sì, è vero.
0: E quindi è quella la cosa, se tu stai a rosicare, ma benissimo, ben venga, no? E quindi i Criss Cross nel periodo musicale hanno avuto questo boom, poi dopo invece la parte cattiva del rap, il gangster rap e tutto il resto ha vinto, per quello vince spesso il male piuttosto anche nella musica, tornando a quello che poteva essere Madame eccetera, vedi, magari come dicevi tu, i giornalisti si sono concentrati su alcune cose, quindi sul male tra virgolette del invece che sulla musica reale, certo, di personaggi belli, è quello, dobbiamo sconfiggere il male, bellissima questa frase, mi è venuta bene. Dai, in effetti è così, no?
1: Certo. Certo, ti comprerò un mantello.
0: Perché?
1: Supereroe.
0: Ah, perché sconfiggere il male del supereroe. Va bene.
1: Come la canzone dei Paparazzi con il teschio dorato di Fantaman.
0: Di Cesare Cremonini. Magari poi dopo la mettiamo, perché no. Bene, oggi volevo parlare di pizza. In realtà poi dopo ci siamo spostati, però restate con noi perché di chiacchiere ne avremo da fare ancora, cari amici. E con Simona, si è già preso una paralisi, sì, Simona.
1: Così. Meglio che io sorrida, no?
0: Perché ma ti sì, sei arrabbiata? Dimmi,
1: ma
0: perché
1: no,
0: ti sei arrabbiata?
1: Ma
0: hai,
1: no, non mi sono arrabbiata.
0: Hai 15 secondi per dirlo.
1: Ma secondo te, io mi posso arrabbiare?
0: Sì.
1: Cioè, tu puoi avere tu puoi avere la tua opinione,
0: però deve essere uguale alla tua,
1: possibilmente. Però sarebbe divertente.
0: Va bene, detto questo, signori, grazie mille. Ci vediamo tra poco, come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Cari amici, ben ritrovati in questa terza e ultima parte di Yes We Are con Bruno Mars, che abbiamo deciso di far ascoltare proprio perché...
1: Mi piace tanto questa canzone. Te avevo già detto che alcuni amici sono riusciti ad andare al suo concerto a Milano, ed è stato uno dei concerti più belli che l'abbiano mai assistito, perché è stato proprio uno show. Uno show.
0: Mi piace.
1: Perché lui, secondo me, dal poco che ho visto, dei reel
0: diciamo
1: che hanno.
0: Perché dei reel la voce hanno, flebillina, bella.
1: Dei reel che hanno pubblicato. Qualcosa molto di retro anche, no? Come si facevano gli spettacoli una volta.
0: Certo.
1: E questa cosa mi piace un sacco. Però vedremo.
0: Bene, la vado a presentare, signore e signori, per voi.

0: Lo so, la potete anche cantare dal divano e da casa, l'inno, cioè la sigla.
1: Ma sai quante
0: sigla.
1: Simone, e, insomma, ci sono, fidanzate, figlie.
0: Vero, vero, questa, un come dire,
1: un inno,
0: un
1: per
0: inno
1: noi,
0: alle
1: ragazzi.
0: Simone. Con la voce intona, sì, Simona, sì, bene, sì, Simona, sì, e come fanno i bravi presentatori, che sono io, Mauro Caputi, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, a tutti gli amici che ci guardano anche in replica la notte, grazie, è sempre un piacere avervi con noi.
1: Gli amici poi ti mandano un messaggio,
0: au,
1: che ci fai qui? Sono quasi, effettivamente, tantissimi tuoi amici di Roma ti mandano i messaggi.
0: Sì, perché tra Teleroma 56, Nexum Channel, eccetera, ovviamente ci guardano e ci seguono con
1: stavo pensando che deve essere complicatissimo fare il comico a Roma, perché in sé il romano che ha sempre la battuta pronta,
0: sì,
1: deve essere complicato far più ridere di un romano normale, deve essere veramente complicato, perché io per esempio grazie comunque ai social che spesso odiamo e amiamo, ho scoperto un comico che fa stand up, Francesco De Carlo, se non sbaglio si chiama, mi piace un sacco. Non so spiegarti.
0: La bravura
1: non è quel
0: e anche
1: cattivo
0: la voce.
1: Acido, nel senso, ci sono alcuni stand-up comedy che fanno, sono proprio cattivi, ma non parlo di Angelo Duro, ormai per me è superato. Altri che sono veramente a volte crudeli. E non è black humor, è proprio una cosa.
0: A me
1: che...
0: il black humor, per esempio, soprattutto il black humor inglese, piace tantissimo.
1: Sì,
0: dipende da chi lo fa e chi non lo fa, però ti faccio un esempio. L'altro giorno ti avevo mandato, perché non l'avevo ancora vista questa cosa, questa trasmissione, la vorrei vedere, però anche lì vai a capire se poi vedere tutta la trasmissione è bello
1: oppure è meglio vederla. Ci ho provato, però ho detto no, aspetto te.
0: Aspetti. Allora, ho visto, proprio parlando di comici, perché poi comici romani e comici milanesi, figurati, lì entriamo in un altro mondo. In effetti, lo diceva spesso Maurizio Battista, per un comico romano è difficile, perché il comico romano spesso riprende quello che è la gente
1: normale,
0: la quotidianità.
1: Certo.
0: Quindi spesso il barista può essere più comico di te.
1: Sì.
0: Ci sono quelli, i romani, ti parliamo di una romanità più antica. Perché se poi prendi magari i giovani romani d'oggi, cioè non sei più comico.
1: No.
0: È finita quella romanità, l'Alberto Sordi, no? Quella capacità che aveva il romano, anche bello, del romano elegante in quel modo che faceva ridere. Però tornando al discorso della comicità della stand-up comedy, stavo guardando questo pezzo qui.
2: Perché da ragazzo lo chiamavano Fede. E lui ha aggiunto una Z. Genio.
0: Stanno prendendo per il culo. Mostando Fedez.
2: Ma possiamo dire su Fedez, se non che assomiglia molto di più, lui è una lesbica di Elodie. Datemi una D!
3: Sì!
2: Dobbiamo parlare della tua musica.
3: Dio, la tua musica!
2: Ha scritto, a me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Ha scritto, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce. Bello! Mancavano solo, il nero snellisce, la mucca muggisce e la marcia sparisce.
0: Cioè... Mi ha fatto morire, perché questo roast è veramente Gaglia, anche su Cruciani ne ha fatta una,
2: è
0: su
2: morto.
0: Cruciani, guarda, su Cruciani l'ha ucciso.
1: Sì, ma io
2: Giuseppe,
0: aspetta, dimmi.
1: Ma no, perché questo è praticamente dei comici,
0: Roast in Peace si chiama
1: in
0: il
1: peace,
0: programma.
1: Fanno i coccodrilli, no? Che si chiamano così, come si chiama? L'epitaffio a questi ospiti che arrivano, ma io non so se riuscirei.
0: Considera che c'è un programma in America, questo qua
1: l'hanno
0: è un programma,
1: preso, l'hanno ripreso.
0: È un programma storico che fanno dagli anni 90 in America, dove ci sono dei momenti, soprattutto per celebrare la carriera di alcuni attori, si incontrano dentro lì e li massacra. C'è anche un pezzo dove hanno rostato.

0: stato brutto brutto Snoop Dogg, cioè hanno fatto
1: Ma la cosa è che se sei permaloso lì non ci devi andare,
0: no
1: lo
0: no
1: sai.
0: no no è una
1: Io ho
0: cosa,
1: visto il roast di Asi Argento che ogni tanto
0: anche di Asia
1: ha
0: Argento,
1: tirato un sorriso.
0: sì. Lo so, però perché lei è una permalosetta, cioè, senti
1: Allora
0: cosa
1: non ci
0: dice su
1: vai.
0: Cruciani.
2: Cruciani, libero pensatore, ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra. Strano per un coglione. Questo levriero afghano con i Carrera, il professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano, Andrea Pirlo col fentanyl, è un personaggio divisivo, c'è gente che lo odia e gente a cui sta sul cazzo. È
0: Capito?
2: morto.
0: Cioè, beh, è figa questa cosa perché finalmente magari puoi in qualche modo prendere in giro o
1: Sì,
0: puoi giocare su,
1: e dal
0: no?
1: momento in cui sono veramente portati all'eccesso queste cose, ma non dicono nulla, non dicono bugie, cioè dicono
0: No,
1: quello che in
0: certo.
1: realtà, magari anche chi viene bersagliato da questa cosa perché devi accettare, altrimenti tu non vai lì come
0: No,
1: concorrente,
0: no.
1: come ospite, dici facciamoci un attimo di autoanalisi, no? Perché ti dicono in
0: Certo.
1: faccia tutte le cagate che hai fatto, le più grosse magari
0: Sì,
1: che hai detto,
0: sì, sì.
1: e dico, magari mi faccio un esame di un attimino, cerco un attimino di quello che mi hanno detto, davvero io sono così,
0: Allora,
1: ti
0: lì
1: immagini?
0: tanta bravura, bravi, bravi, bravi agli autori.
1: Oh sì.
0: Cioè, nel senso, io non ti saprei rostare, sono sincero, cioè, nel senso, per qualsiasi cosa, non saprei, cioè, la mia mente non riesce a trovare,
1: Ma perché lì
0: ma
1: è
0: con
1: tutto.
0: nessuno, non solo
1: Ma
0: con te.
1: perché lì sono.
0: Non è venuta dal tempo,
1: ma perché
0: ne.
1: lì sono comunque bei personaggi, gli ospiti sono bei personaggioni. Tutti loro hanno un qualcosa e sono un po' è po' un pochino che sono in giro, diciamo, quindi un po' ne hanno fatte, ne hanno dette, e quindi hanno tutti delle caratteristiche molto particolari. La bellezza sta nel portare all'eccesso, come i caricatori, quelli che fanno ti fanno l'autoritratto, però ti buttano fuori solamente tutto quello che è, non so, il naso particolarmente grosso, i denti fuori.
0: Certo.
1: Ecco, quello hanno fatto gli autori, cioè portare all'eccesso i difetti, diciamo,
0: Sì,
1: di
0: però
1: questi
0: non credo tanto al
1: ospiti.
0: discorso fisico, secondo me.
1: No, ho fatto l'esempio
0: Ah,
1: dei disegnatori che fanno le
0: ok. Ah, ok,
1: caricature,
0: sì, certo, no,
1: che
0: è
1: ti
0: perché non.
1: mettono, che ti disegnano solo gli
0: Gli
1: eccessi.
0: eccessi,
1: E lo
0: certo,
1: stesso
0: anzi, è
1: anche gli
0: caricatura,
1: autori
0: certo.
1: bravissimi hanno portato gli eccessi di questi personaggi, che hanno tutti un bel caratterino,
0: Eh no, ho un bel caratterino, per quello dico magari molti se lo possono
1: Mia mamma
0: anche.
1: quando vede Cruciani, Cruciani,
0: Ti
1: tua mamma,
0: piace?
1: a
0: Ti
1: mia mamma
0: piace?
1: sì,
0: Sì, davvero.
1: soprattutto quando fa quello di destra, cioè non è né di destra né di sinistra, però quando fa quello di destra a mia madre piace
0: Allora, vedi,
1: particolarmente.
0: perché Cruciani è quello che è un po' distruttivo, cioè nel senso deve creare la polemica, deve creare il caos. E quindi è normale che quando vuole andare da una parte va da una parte e fa più caos da destra, va da destra, quando fa più caos da sinistra, va a sinistra.
1: Ma è quello che dico sempre io, quando vuoi rimanere comunque lucido,
0: Come?
1: lucido, lucido,
0: Esatto.
1: dici, ok, io non sono né di destra né di sinistra, poi ormai mi verrà la battuta di Angioni, ma perché? Perché rimani lucida, lucida, e dici, vedo i difetti dell'uno e dell'altra, e quindi sei quella in mezzo, la tua fermezza, la tua intelligenza ti permette di criticare da una parte o dall'altra, scusate, o elogiare una parte o l'altra, e questa è la
0: Battecci
1: bellezza.
0: tua! Esatto, esattamente quello. No, è il senso di alcuni programmi. Oggi ne parlavo, stavo sentendo la professoressa che abbiamo intervistato l'altro giorno sull'italiano e diceva: no, spero di non essere stata troppo polemica. E io ho detto: guarda, che no, cioè nel senso non lo sei stato per niente, ma oggi la televisione in qualche modo vuole e richiede la polemica, cioè vuole il confronto con, proprio perché attira, cioè attira di più. Vedi, Cruciani nella sua trasmissione tira fuori certi personaggi che veramente deve

0: Allora, la polemica ci sta dal momento in cui magari dici, io non è che voglio fare polemica, però chiedi, metti sul tavolo una domanda che potrebbe essere scomoda, o fai delle domande perché è giusto, io ho le mie idee, io ho un pensiero, è giusto anche portarlo questo pensiero, non dico che sia giusto, però io dico, io non capisco questa cosa, e la metti sul piatto. La polemica nasce quando hai una tua ferma opinione che è contraria a quella di tutti gli altri, però se non ci fosse la polemica non ci sarebbe neanche dibattito. Se io e te fossimo d'accordo sempre su tutto, metteremo
1: io sono come papà Jefferson, io sono il papà Jefferson, buono, calmo, credo che succube della mamma Jefferson e della come si chiama?
0: Whitsy.
1: Della Whitsy. Quindi no, quello che dicevi è giusto, è vero, però la polemica...
0: George, tu vuoi George? Io sono George, mica George. Tanto calmo, George.
1: Che personaggio che
0: ti ricordi Sanford and Son?
1: No,
0: che è vecchissimo.
1: Comunque stavo dicendo, se non c'è polemica, sì,
0: no, però non c'è crescita, non c'è, sì, perché non crea neanche comunque un dibattito. Non parlo tra noi due, però noi due non siamo sempre d'accordo su un determinato argomento.
1: Ma meno male,
0: altrimenti scena muta, ci daremmo ragione tutto il tempo e non sarebbe neanche divertente.
1: No, ma è, in generale è perché devo essere per forza d'accordo, cioè il non essere torniamo al discorso di Fantozzi dell'altro giorno. Ok, Fantozzi era d'accordo con qualsiasi cosa gli dicesse il super mega direttore, non aveva mai il coraggio di dire la propria opinione, che però non è per forza polemica, cioè è dire la mia opinione,
0: certo.
1: No?
0: Sì.
1: Mentre alcune volte in televisione si usa la polemica nel senso di dover per forza dare contro a qualcosa o a qualcuno pur di creare una reazione dall'altro lato,
0: ma
1: quello lì non è dialogo.
0: Esattamente, ma se tu vuoi creare polemica devi avere anche delle basi solide per poter continuare sulla tua, sul tuo pensiero, perché se butti lì una polemica giusto per buttare polemica, ma non hai delle basi solide per contrabattere, creare un dialogo intelligente,
1: non serve a niente.
0: Allora non serve a niente.
1: E allora non serve a niente. Polemica, per esempio, come quella che fece ai tempi, non solo polemica, ma anche molto scarpore, a Mandalier.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini.

0: Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
4: Cioè, vedi, esatto. Brava, vedi? Vedi com'è brutto, vattene a fanculo, come suona brutto mentre fa caro via. Cioè, è più figo, ci sta, no?
5: È anche più corto.
4: È più, oddio, bello slang, fuck out of here. Cioè, è tosta, da dire, non è facile, facile. Detto questo, amici, ci vediamo domani e con il sottofondo della... Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani e per voi...
5: Sigla!
4: Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Europa e sull'Italia, partiamo ancora dall'uragano Polo che avevamo già incontrato settimana scorsa, aveva raggiunto la categoria 5 nel Pacifico e nella notte tra lunedì e martedì ha fatto landfall, quindi ha toccato la terra proprio sulla Bassa California del Sud, che è questa parte del Messico, questa penisola stretta e lunga, e ha portato

0: anche numerosi danni, 7 morti. Alcuni dispersi, ma prima che facesse landfall, in particolare sono stati dovuti dunque alle forti piogge, alle mareggiate provocate proprio dall'uragano stesso. Nei prossimi giorni è previsto indebolirsi, però al momento è ancora a categoria 3, con venti fino a 180-190 km orari. Vediamo adesso la situazione sull'Europa, partendo dal satellite. Ovviamente qui la situazione è decisamente più tranquilla, almeno sull'Italia, sull'Europa centro-orientale, vedete la presenza dell'anticiclone. C'è invece un'area di bassa pressione, una depressione extratropicale ovviamente, che interessa il Regno Unito, e qui ci sono anche delle piogge e dei venti. Il fronte più avanzato però non riesce a interessare l'Italia, porterà comunque qualche annuvolamento in più nei prossimi giorni, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sulla Sardegna, ma con fenomeni scarsi o assenti. Vediamo proprio la situazione attesa da questa bella animazione grafica che ci mostra la presenza di quest'area di bassa pressione, anche piuttosto intensa e profonda, associata a questo fronte che interessa però soltanto l'estrema Europa occidentale. C'è anche un po' di variabilità ancora presente sullo Ionio, aria umida che porta qualche annuvolamento anche tra Sicilia e Calabria. Vediamo la situazione attesa invece per quanto riguarda la ventilazione. Venti molto intensi che ruotano intorno a questo vortice di bassa pressione, e quindi burrasche e mareggiate sono attese anche sul Regno Unito e su parte delle coste atlantiche francesi, mentre sull'Italia la situazione è decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio dei venti sull'Italia, venti che soffiano generalmente di debole intensità, qualche rinforzo da sud-est sul mare di Sardegna e da nord-est sullo Ionio, ma nel complesso appunto la ventilazione rimarrà debole per tutta la settimana. Andiamo a vedere anche le temperature. Temperature attese, partiamo da quelle in quota 1500 metri, con aria ancora molto mite, anzi direi decisamente calda, che impegna gran parte dell'Europa centrale. Risale da sud, vedete, si spinge anche fin verso l'Europa settentrionale, con aria più fresca che invece impegna il nord-ovest dell'Europa, in particolare il Regno Unito, e anche l'est Europa, con la discesa di correnti più fresche. Però al momento sull'Italia e sull'Europa prevalgono condizioni molto miti. Queste sono le temperature. Le minime comunque scendono rispetto a qualche settimana fa, in quanto le notti ormai sono più lunghe, quindi si torna anche sotto i 16-17 gradi su gran parte delle nostre aree interne. Però vedete, le massime rimangono ancora pienamente estive. Domani fino a 25-28 gradi su gran parte delle nostre regioni, e la situazione non cambia anche giovedì 1 ottobre. Quindi cambia il mese, arriva il mese di ottobre, ma vedete le temperature fino a 27-28 gradi su gran parte delle nostre località. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Buon martedì 29 settembre anche da parte di Trezeguet, di Scamacca e di Bellucci. Scamacca è stato protagonista di uno spezzone ieri. Intanto vi consiglio di guardare bene il menu di oggi, il programma della Nation di stasera. Troverete delle partite molto interessanti. Sicuramente cambierete il programma della vostra giornata. Vi ricordo sempre, però, visto che siete molto bravi a commentare, a seguire, e vi ringrazio sempre di vero cuore, che un altro giorno in meno al grido viva la Nations League, perché avevamo chiuso l'ultima di campionato 9 giorni fa con Milan-Lecce. Sono trascorsi 9 giorni, sono trascorsi 9 giorni e siamo a metà più o meno di questa sofferenza, più o meno. Tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul. Si può anche condividere il fatto di voler enfatizzare la vittoria di ieri, sempre con grande onestà, sempre però non uscendo allo scoperto quando le cose vanno bene e facendo finta di nulla quando le cose vanno male. Ieri c'era una logica e Mancini ha corretto, dal mio punto di vista, molti errori. Io, grazie a Dio, nella mia vita non sono un influencer, perché altrimenti avrei molti problemi, e quindi in ogni caso rispetto le persone non facendo dei commenti beceri, e quindi ogni cosa viene fatto e viene fatta esclusivamente per il bene di tutti. Poi è chiaro, ci sono influencer molto bravi, molto corretti, molto giusti, molto divertenti rispetto ad altri, quindi bisogna sempre fare una distinzione. Quindi nei fuori ruolo che non ci sono, siamo riusciti a fare una prestazione giusta. Quello che mi preme ricordare è che quando tu giudichi un allenatore, nel caso specifico vi faccio 3 nomi, Mourinho, Mancini e Allegri, non devi giudicarli soltanto quando le cose vanno bene, ci devi mettere la faccia anche quando le cose vanno male, altrimenti facciamo un discorso ad personam di convenienza. Cioè, se fai un post dopo una vittoria bella, convincente, con gente non schierata fuori ruolo, con Fagioli che

ha giocato con Caio De Chiaspinto, con i fratelli Esposito, devi farlo anche dopo la partita contro il Belgio, altrimenti, come volevasi dimostrare, hai messo la maglia. Adesso ci prepariamo all'interno di questa fantasmagorica Nations League a Francia-Italia di venerdì, poi da lì in poi partirà la discesa. Ma non è questo l'argomento che vorrei toccare un argomento essenziale che ne va della nostra onorabilità, della nostra decenza, della nostra dignità, del nostro modo di essere italiani guardando in faccia gli altri senza provare un minimo di vergogna. Quindi il campo è una cosa, fuori dal campo un altro paio di maniche. Se Malagò avesse preso Mancini senza fare tutti quei giri di palazzo, Guardiola, tutte quelle robe lì che non voglio, Maldini, Pirlo, le scommesse, delle cose che a me non sono piaciute nella gestione di un presidente, e lo devo dire, quello che rischiamo è di fare una figura di M, di melma totale, con pochi precedenti. Secondo me sarebbe forse la peggiore figura nella storia del calcio e dello sport italiano. Mi riferisco a questo balletto in corso del commissariamento. Io invidio Malagò perché lui continua a parlare di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni, questo gruppo, la luce in fondo al tunnel, il tunnel forse non è così buio, è normale che debba fare così. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra ieri molto scarsa, però è giusto magnificare le doti dell'Italia, quando invece in un paese normale non saremmo arrivati al 29 di settembre con una cosa insoluta, irrisolta, gravissima, che si riferisce al commissariamento possibile che chiama in causa l'elezione del presidente Malagò. Perché soltanto in Italia noi andiamo a fare lo screening, il focus su chi è stato eletto dopo che viene eletto. Quindi scopri questa roba del tesseramento, che è una roba dal mio punto di vista vergognosa, perché avresti dovuto prima eventualmente capire i requisiti e gli ingredienti necessari per rendere eleggibile o meno un presidente, un ministro, chi vuoi tu. Invece non l'hanno fatto e se ne sono accorti dopo, che è una roba, se mi passate il termine, da voltarsi dall'altra parte e occuparsi di economia per un giorno, o del prezzo della benzina, o di qualsiasi altra cosa che non sia inerente al calcio, perché poi scopri che è una cosa soprattutto politica, che lo fanno perché c'è questo disegno politico di non gradimento nei riguardi di Malagò. Il bello di questa storia, che fratelli coltelli, come si diceva, poi alla fine si fanno beccare in tribuna d'onore, Malagò al centro, da una parte il ministro Abodi, il ministro dello sport Abodi, dall'altra parte è il presidente del CONI Buonfiglio. Quindi fanno finta di nulla su una guerra intestina. Cioè, pensate alla storia, quanto ci stia portando e dove ci stia portando e quanto ci stia portando all'ammasso totale. Cioè, proprio, avete presente il Montarozzo dove porti le carcasse delle auto che non puoi neanche più rivenderle e darle in perdita? Siamo certamente a quei livelli, perché dietro quella foto di presunta complicità in nome del paese, la mano sul petto, sul cuore, cantiamo l'inno a squarciagola, ci sono delle robe intestine dietro davvero clamorose. Ora, noi parliamo di calcio, di mercato, di tattica, di talenti, di fallimenti, di delusioni, ma se ci pensate bene, ci riderebbe tutto il mondo, anche la Papuasia, anche chi non fa calcio, anche chi non si occupa di pallone, se ipoteticamente dovesse accadere cosa? Che tra 5, 6, 7 giorni, adesso vediamo la giunta del CONI, la giunta di qua e la giunta di là, su una situazione che per me doveva essere risolta subito, con un'assemblea straordinaria per fare dentro fuori subito, se ipoteticamente tra 2, 3, 5, 7, 10 giorni dovessero commissariare la FIGC. Il che significa commissariare la FIGC? Significa che dopo poche settimane dall'elezione di Malagò viene commissariata e Malagò risulta incompatibile per quel problema del tesseramento, che non scoprono prima ma scoprono durante, per agire dopo in virtù di queste cose politiche che nulla hanno a che fare con lo sport. In un paese normale avrebbero fatto, ripeto, un'assemblea straordinaria e ci saremmo tolti subito il dente. Invece dobbiamo ancora aspettare. Ma sarebbe la figura di melma più assurda nella storia del calcio italiano. Non ci sono altri scandali, secondo me, perché

0: ci riderebbe tutto il mondo, faremmo la fine degli azzeccagarbugli, di quelli che non sanno neanche che sono lo zimbello del paese, perché ne hai fatte talmente tante che diventi lo zimbello, e diventeremmo lo zimbello in modo assoluto e clamoroso, perché mi viene da sorridere che poi si parla degli stadi in funzione 2032, gli europei e tutte queste robe qui, ma che credibilità avremmo se accadesse una roba del genere? Cioè saremmo definitivamente sotterrati e magari non ci interesserebbe più nulla di Mancini, di Tonali, di Fagioli, di Caio, sarebbe un argomento assolutamente secondario. Quindi, visto che hanno avuto tutta questa pausa per ragionarci, e per riflettere, ripeto per la terza volta, convocando un'assemblea straordinaria, come succede nei grandi CDA, quando le cose non vanno bene, tu non devi mettere un qualcosa all'ordine del giorno, c'è un'assemblea straordinaria che convochi per porre fine a questo problema, comunque per trovare una soluzione. Qui non è accaduto, ricordate che questa è una cosa che mette in palio tutto, non le quattro stelle che abbiamo sul petto, cioè tutto va dall'altra parte, e immaginate cosa e quanto riderebbero di noi. Io non voglio entrare nei meandri di questa vicenda, se è giusto, se non è giusto. A me sembra che nel momento in cui tu non hai controllato prima il tesseramento, io credo che poi non debba evitare all'Italia un altro tipo di scandalo, anche perché Buonfiglio, che è stato quello che ha segnalato il problema, il grande amico di Malagò, aiutato proprio da Malagò per diventare presidente del CONI, per rilevarne l'eredità per la successione, se questa cosa dopo la segnalazione non dovesse andare bene, rischierebbe a sua volta la poltrona. Quindi pensate che pastrocchio, che papocchio, che roba incredibile. Quindi vi consiglio, per il bene di chi ormai ne ha visti di tutti i colori al contrario, di seguire questa storia, e attenzione a non fare la più grande figura di M nella storia del calcio, e forse non soltanto del calcio. Quindi aspettiamo, vediamo se riusciamo ad evitarla, e vediamo se da zimbelli del paese quali siamo, accresceremo il nostro tra virgolette valore con un'altra bella medaglia al petto, si fa per dire. Viva la Nations League, buona giornata.
1: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici di TMV Radio, benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto del silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare e far conoscere anche i più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
3: Eccoci, grazie.
2: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questo subito in mano.

0: e poi andiamo al resto.
1: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di San Fromazzone, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare nell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato, per la stragrande maggioranza di noi tutti, il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino, e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola, e quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare calciatore nella diciamo tra virgolette primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione, e ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
0: Eh beh, insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti, Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
1: Guarda, io lo racconterei così: è il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire, e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese

0: molto numerose, molto nutrite e anche molto decise. E uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarnieri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
1: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
0: Certo, certo. Ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambrì numero 7.
1: Sì.
0: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
1: Certo, certo.
0: Non era difensiva.
1: No, no, no, erano giocatori. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava il Torino.
0: Il trombettiere del Philadelphia,
1: esatto,
0: suonava la critica.
1: Esatto.
0: Guarda, lui il suo grande cruscio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo crucio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo piccolo,
1: era
0: quando
1: piccolo.
0: È morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato, più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre Coppe dei Campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna, fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente, che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà che mi raccontava di questi due grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
0: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: certo,
0: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più, che tra i due in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile, nei confronti di Rivera e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Quat Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana, nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori, e nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli, che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore. Ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te, da dirigente poi dell'Inter, più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente alla, al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero, certo, nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta alla destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava che lui aveva in mano anche Falcao negli anni '80, e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni, che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola da dirigente uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dal Cin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero, sì, che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto, che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli, presidente, sì, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto, e quindi lui era molto dispiaciuto perché aveva questo è successo dopo lo scudetto della Roma. La Roma conquista lo scudetto, certo, e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava, qualche giorno dopo lo scudetto, ed avevano concluso tutto. Poi purtroppo ci fu un intervento, come hai detto tu, politico, a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa. Ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua, tua intima, che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quindi praticamente lui sta
1: finendo. Sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare diciamo il numero 2 dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca in sede, all'epoca la sede dell'Inter era in Foro Bonaparte al 78 o al 48, forse al 48, che è una zona centralissima di Milano, e convoca Beccalossi, e Beccalossi viene fatto entrare nella stanza occupata da Giancarlo Beltrami. Cominciano a chiacchierare, cominciano a discutere di questo rinnovo del contratto, e Beccalossi, all'epoca non c'erano i procuratori, aveva in testa una certa cifra da chiedere all'Inter e quindi anche a Beltrami per il rinnovo del suo contratto. A un certo punto squilla il telefono sulla scrivania di Beltrami ed è Sandro Mazzola che dall'altra parte gli dice: Giancarlo, vieni subito qui da me che c'è il presidente che ci vuole parlare. Allora Beltrami dice: scusa Evaristo, io devo andare da Sandro perché c'è il presidente che ci vuole parlare, tu rimani tranquillamente qui, appena finisco ritorno. E Beccalossi rimane da solo nella stanza di Beltrami con tutto il suo tavolo, dove ci sono tutta una serie di carte, no? E comincia a, giustamente preso dalla curiosità, comincia a dare un'occhiata e a un certo punto vede il contratto di Lele Oriali ed è molto come dire, interessato, per cui gli dà un'occhiata e vede qual è la cifra che viene data a Lele Oriali, che in quel caso era capitano dell'Inter, campione del mondo uscente, perché aveva vinto a Madrid titolo mondiale insieme con gli altri, con Berzot, e vede quella cifra. Allora a un certo punto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rientra Beltrami e lui quella cifra che aveva in testa la corregge, perché dice: se questo che è il capitano, il campione del mondo, prende questo, me che posso chiedere di più di lui,
1: certo.
0: E quindi chiede una cifra inferiore. Si mettono d'accordo, firmano e poi parte per il ritiro, e vanno in ritiro. A quel punto Beccalossi incrocia Oriali, che è tornato dalle vacanze post mondiali, e gli dice: però, oh, ma tu, capitano dell'Inter, che hai giocato in nazionale campione del mondo, ma perché guadagni così poco? E Oriali dice: che senso guadagno così poco? Guadagni tot. Ma chi te l'ha detto a te? Io guadagno tot più tot. Cioè, Beltrami gli aveva fatto trovare un finto contratto con una cifra al ribasso. Lui e Mazzola avevano architettato questo diabolico
1: grandioso
0: piano.
1: Grandioso, grandioso. Beh, geniale, no? Possiamo dire da questo punto di vista. Geniale. Senti, invece siamo quasi in chiusura. Franco, ti voglio chiedere cosa ti manca di più di Sandro, che tu l'hai conosciuto. Qual è la cosa che...
0: Guarda, la cosa che manca di più, secondo me, sai che tu, lui nell'ultimo periodo della sua esistenza aveva avuto problemi di salute.
1: Sì.
0: E la cosa, in quei casi, la cosa molto toccante e nello stesso tempo anche molto commovente è che manteneva intatti i ricordi della sua giovinezza, mentre invece si appannavano quelli più recenti. E allora, se tu gli parlavi della finale di Vienna del 1964, per esempio, si ricordava perfettamente, pensa un po', che Elenio Herrera, prima della partita, era indeciso se far giocare in porta Sarti oppure il suo vice, che in quella circostanza era, non so se te lo ricordi, Bandoni, portiere che poi passò al Napoli.
1: A Napoli, sì.
0: Quindi, per dirti la precisione del ricordo di un evento straordinario, perché fu la prima Coppa dei Campioni dell'Inter di Moratti e di Elenio Herrera, mentre invece aveva un po' perso, diciamo, la memoria dei ricordi più recenti. Per cui quando tu gli ricordavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
1: Bello. Tra l'altro voglio chiudere anche, Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola, e dopo tutto quello che è successo. Mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso, creata con l'intelligenza artificiale, molto bella, di un, certo, abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito, certo, molto, e che, diciamo, mi ha
0: fatto... Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori, e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico e effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
1: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato, di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa, con il papà ritrovarsi, e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino...
0: La storia del calcio italiano.
1: Esatto, la storia del calcio italiano. Il grande Torino, esatto, è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
2: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui, da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
3: Ma posso dire una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere, ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
2: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale, ed era una persona unica, cioè non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato, anche ho visto, quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
3: Grazie zio.
2: Prego.
4: Ciao. Mazzola, Qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
2: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo, e quindi questo gli va riconosciuto a livello mondiale. Veramente un grande campione, più, oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
4: Qual è un tuo ricordo personale?
2: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la Primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra, e lui spingeva Bersellini e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada, però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
4: Cosa lascia una figura come la sua?
5: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter Euro Mondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo: l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica, forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla è interista, per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi. Da dirigente ne ricordo uno in particolare: in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti, perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio, ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di erroriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino, Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
6: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio.

0: Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3 e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo. È scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta. Lui era del 1908, anno dell'Inter, tra le nascite dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, e a raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre.
1: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se la incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sul letto. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale, un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
2: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
3: Il mio personale pensiero?
2: Vai.
3: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire la maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande. Sì. Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano non solo ma anche mondiale. E però insomma il mio idolo da ragazzino era sì, Sandrino Mazzola.
2: Insomma l'avevi detto, quindi mi ha fatto ciò.
4: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
5: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì che era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che 20 anni si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli e noi vedevamo loro e sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica.
4: Grazie.
5: No, prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione, ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
4: Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casolani.
6: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, per la Germania, un piccolo Brionvega, bianco e nero, ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
7: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter ma per gli appassionati del calcio, e oggi abbiamo un dovere che è quello di preservarne la memoria e il contenuto che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti

0: più importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Grazie.
2: Applausi per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
3: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
3: Guardi, ero piccolo quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso

0: le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00 132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Adesso, perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va, mentre prima io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'è un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'Europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi, sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà.

0: comunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità è ognuno giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
0: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
0: dovrebbe, però
1: dovrebbe,
0: non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
0: Cioè io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando che con gli altri che non ha, cioè se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
0: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri, adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so, se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso a quello con Napoli. Ha detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché però non sembra lo stesso giocatore. No. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
0: Lo ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questa
1: anche con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Cioè, di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, il momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite carelle eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo,
0: ma
1: dopo...
0: Ma tu ti rendi conto a vedere Pirlo, che pesantezza poteva essere? Cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però, esatto, e quindi, però lì tu non è che hai detto, guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto ok, ciao, scelgo io, e hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque è Mancini, però è altrettanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà, da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po'

0: dai quadri, anche dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
1: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo, però il CT doveva essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini-Leonardo, perché poi sto progetto Maldini-Leonardo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
0: Maldini un po' ha raccontato e disse, ci vorranno almeno 8 anni.
1: Ho capito, sì, ma infatti...
0: E lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto, dice: non c'è pazienza, lo ripeto. I giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto? Lascia stare il nome del CT, che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale. Comunque, insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dagli 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
1: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici, da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti,
0: è una questione di fiducia.
1: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire: va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT, pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT, ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è la mia,
0: però diciamo che magari sbaglio, ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi, nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire. Quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta. Dopo più potere per dire: la tua scelta non ha funzionato, ma ti ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno: forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta sconfitta.
1: Per me, allora ti ripeto, per

0: sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite. Perché non, ripeto, secondo me, anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno. Quindi, se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini. Quindi. Non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, e ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico, vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la
1: Particolare.
0: parola tempo non esiste, non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento. Passatemi il termine poco nazionalismo. È
0: Sì.
1: come se i giocatori preferiscano studiare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
0: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90. Ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque. Ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che ti. Oh, quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare questi giocatori bravi, perché nei club non li vedi. Purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice, vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo, oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, ciao Marco.
0: Ciao caro.
2: Allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela appoggi subito, non ti va bene, e fai tu, allora io avrei dovuto il disturbo e ho detto fai tu, allora non
0: Però
2: ti rompere le scatole a me.
0: perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico. Però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia. Ok, io per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico, senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io, perché sono io che dirigo. Qui dobbiamo fare diversamente.
1: Però allora
0: E che fai?
1: lì,
0: Prendi e te ne vai.
1: però allora lì faccio l'avvocato del diavolo,
0: Certo,
1: Maldini e
0: devi fare.
1: Leonardo gli avrebbero dovuto dire non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea, e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, ma Malaco diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire allora che mi hai chiamato a fare. Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà, tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiami e dice no guarda facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu tu giustamente dici ok, te la faccio anche.

0: però che mi hai chiamato a fare, stavo da un'altra parte o comunque mi hai chiamato per fare questo, il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito, perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia, in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissimo all'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
1: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mugianese, ma direttore, ma se lei titolare di un'azienda nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno, cioè è semplice, perché devono rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro, questo è il calcio italiano. Buona giornata.
0: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
2: stavamo. Io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda, sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori,
0: no,
2: Maldini insomma va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità. Io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal presidente della federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano, perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione. Mi è sembrata più una cosa molto, diciamo così, di facciata che di vera operatività. Ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però... Se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no, guarda, così non si fa. Non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però...
0: Che ci può stare ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quelle insomma, di cui abbiamo a lungo parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio... al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene, c'è anche da registrare quella di questa che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto questa, e invece non va bene, il Parma si guarda altrove e sceglie Gilardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati, poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
2: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto questa non l'ho mai capito, cioè nel senso tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso, poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà, quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello diciamo di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma e...
0: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via Tedesco dentro
2: Pallarino,
0: e soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano, pausa lunga che ti permette adesso
2: di lavorare
0: in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
2: Sì, sì.
0: Va bene De Laurentiis, sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
2: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo. Per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli. Lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro. C'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
0: Novembre, ricordiamo.
2: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri. Poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se va Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. E siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, oh, ma per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
0: Soprattutto sono d'accordo, dovesse andare bene, secondo
2: allora,
0: me.
2: Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione. Quindi vediamo, per me il Napoli rimane una squadra forte. L'ho sempre detto, poi se vogliamo dire...
0: degli infortuni che
2: sì,
0: potevano rientrare,
2: McTominay,
0: ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop, si ferma... Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Harrison Santos, Neres non è ancora al top della condizione.
2: Purtroppo gli infortuni, Vince, gli
0: quelli
2: infortuni
0: fanno parte del gioco, lo devi mettere in considerazione.
2: E dobbiamo fare, cioè nel senso pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male, quindi è il lavoro... È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
0: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
2: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri, opinioni, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti, che su questi 50 anni
0: lancerai un
2: quesito. Sì, vediamo, ne parliamo
0: dopo, non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari,
2: grazie Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
0: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 500.

0: 76 00 132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
4: Un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma... Tre sconfitte pesano per una squadra che deve andare a vincere il campionato, quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, non ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Serena, seconda big del girone, che zoppica un po'. Sanno, forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto al Sanno, ma ci ricordo benissimo lo scorso anno il girone C, cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente investibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel C passa anche da questo, dove il Crotone magari con l'entusiasmo del Torre contro la Serenità può fare bene. Vediamo.
5: Grazie mille Giuseppe, una giornata e buon lavoro
4: a te. Ciao Luca.
5: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla reazione di tutto c.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte ria tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dalla parte del vero per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Noci dalla redazione tutoc.com, la sua ottava giornata di campionato, giornata che cerchiamo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zau. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizia dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella, che scende in campo contro l'Anno Leff. Ricordiamo, la Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. L'estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, che 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che Cittadella facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare tra Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, e non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere. Quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo Cittadella. Non dimentichiamo che Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un onore. Adesso veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato aperissimo. E adesso sta facendo bene, non benissimo come Cittadella, ma si giocherà la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel giro B prima, nel collegamento con tutoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri a mano tra girone B e girone C, è una delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Redana stanno discendendo la loro nella zona alta di classifica del B. Il Bari è comunque su nel girone nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con i tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudica della scorsa stagione. E c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio, nonostante il direttore sportivo Foggia, presidente Sebastiani, continua a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vive quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la licenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere quelle cose, magari nonostante non arrivino dai ti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piatti importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la città vogliono, sei sotto le critiche. Quindi noi Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, quello di fare risultati e portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo

0: quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, con i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il scala tutte le carte regola, perché abbiamo detto di Cittadella e Brescia che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se noi non vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non è facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però siamo all'inizio, si gioca il scarafaccio quadrato, e che tutti si aspettano partite importanti, soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che chiacchiere stanno a zero, contano e contano i risultati, non so, per il primo valore che di solito vale in quelle piazze.
1: Va benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, che parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti con l'Utenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota 0 dopo meno 6 di inizio stagionale, quindi che gara si prospetta, anche perché il Semino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arecchio, al Bari.
0: Diciamo, intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Scala. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non annullare, per cercare di dare continuità, credo, in quello che si sta facendo, e comunque pensare di potersi riattaccare al treno destra, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché come il giro lo conosco bene, ogni partita è veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate, e quindi non è facile, siamo ancora all'inizio, e quindi le squadre hanno tanti attori, sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre che pressione, chiaramente l'abbiamo già detto, è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza, quindi queste sono quelle partite di Catania che possono fare la differenza per scolarsi di dosso un po' l'inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, ovviamente fare lo stesso discorso, insomma, siamo degli allenatori importantissimi, grandissime esperienze, piazza che la raccontiamo per lo stadio, per il pubblico, certo. E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte quella per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
1: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari, la squadra del Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuati nel tempo da parte di tifoseria, tant'è che il San Nicola, spettatori, questa ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto, ne avete tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso da uno stadio che vuoto, solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia che ti serve per montare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando il rullino di marcia praticamente perfetto.

0: È chiaro che c'è ancora le scorie della brutta decisione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito questa bella Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente faranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere da questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un primo di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione parte subito con questo pigno, non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone e potrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta di cui ho memoria, una pausa per le nazionali così lunga. Quando è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come affronterebbe lei una cosa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto chiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale, forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
0: Guarda, la difficoltà è veramente. Sono 2 settimane, la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo. Io penso che la cosa giusta è la settimana tipo e cercare di fare un amico importante a fine settimana. La cosa difficile non è tanto la fisica, perché il lasso di tempo non è tantissimo, ma è la di concentrazione, di adrenalina. Pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100% perché i campionati non.
1: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo Mister Lamberto Zauli, con cui abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Ora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Brera, tecnico della Pro Vercelli, presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa per partita in vista dell'ottava giornata di Serie C. Fai Pro Vercelli Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i suoi convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto.
4: Mi manca, ne so.
3: No,
4: Sentimentalmente. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comia, un tendinopatia hamstring. Difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi era a parte, quindi sabato non ci sarà. Poi parte lungo di Iori che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador che si sta allenando con la squadra e sta finalizzando anche il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora qui 15 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge M. Furno perché ha un problema sempre nella famosa zona dove diciamo, ho avuto recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi gli altri dovrebbero essere. Luca aveva avuto un problema ad un occhio, ma una forma, adesso non devo dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi. era indisponibile per la settimana scorsa, sia per che con la Giana, ma a disposizione da praticamente per sabato di me.
3: Beh, direi insomma la lista abbastanza pingue.
4: No, ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo non piace mai alle nuove teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto ad averlo affrontato, che comunque è una squadra molto dinamica. È vero che ancora non ha avuto qualche problema a livello di risultato, però adesso che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che aspetta è sempre simbolo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni hanno preparato bene i ragazzi, almeno penso che si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione sono bastate.
5: Allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo mostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi con i calci di rigore, gol al 94esimo, sempre chiaro, di gol al 94esimo ai primi minuti abbiamo preso in caterno, veramente saremmo in altra classifica. Quindi da più o meno titolo, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato
5: l'astrologo.
4: Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppe individualità dei Carpi, ovviamente avendo già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi l'esperienza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto l'individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, lo dico per retorica, c'è sempre stata grande volontà e disponibilità, da quel punto di vista sono ineccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, la passione, non so veramente perché non è niente nessuno. È ovvio che ci sono mancati i dettagli e come avevo detto iniziamo questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere una pazienza, lo so che sembrano frasi retoriche, nel calcio di tempo non molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi, se sabato sera alle 2:30 avremo 3 punti e saremo tutti belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, quindi se non siamo sì, anche se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio il risultato purtroppo determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla prova, quindi la partita contro il Carpi è proprio uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare la prova Arcelli che dopo la debacle di Trento comunque nella sfida contro Giana con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica sul campo, magari qualche errore si sono visti, ma sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'analisi post-Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione è stata positiva, perché mi piace dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto il risultato, quindi cioè, gioco male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita quella importante per dare seguito alla prestazione e alla resa che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante quei punti, ecco. Questo ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore, comunque

sono andato dall'altra parte a dire che appunto ti possono portare un altro tipo di considerazioni, essere uno stimolo, no? Diciamo, tenere il freno a mano.

0: terza e ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di Attorci, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Vagini al microfono, Gabriele Latin, cabina di regia, vi ricordo 3182002013 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, pure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della Serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approvare il nostro ultimo collegamento di giornata. Date ovviamente notificate al mercato: Senzano in arrivo, Rossini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo. C'è la ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On Perugia Cloiga per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva, il percorso porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbrion, avverrà attraverso un'operazione articolata in step dopo il vertice dato in scena mercoledì 30 settembre a Pio Massiano. L'attuale ha incontrato e rappresentato una nuova cordata, i professionisti del club, avviando a definire intesa dopo i precedenti rinvii. Primo passaggio per l'ingresso della nuova una quota di minoranza, state intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchettazionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata verrà così a detenere il 100% delle quote, mentre riconducibile a Javier Faroni, tra l'altro a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro, il ritorno diciamo la famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa sperare, visto insomma quello che la famiglia è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, Perugia protagonista in Serie A, Perugia addirittura partecipa alle competizioni europee. San Benedetto presente Massi tra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare tutt'altro modo la stagione 26-27, grande ambizione in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è preso il timone dei blu marchigiani, e un furo tutto da capire, perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Villon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi fa piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Paoli, un suo collega, abbiamo avuto ospiti venuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' testa: in estate abbiamo dichiarato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A,

0: dovevo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' scatole alla società del presidente Pasini. Però dopo 7 giornate in vetta a pugno pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando niente di tragico, ma a quel punto ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del Cittadella, dell'Union Brescia, o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato Cittadella. Cittadella parte in razzo, fa molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei cani delle panchine del calcio italiano, al quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti, più riprese, ha ribadito come finalmente ha avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in frangente. Adesso Cittadella primo con 7 vittorie su 6 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghe distanze un'altra squadra di C, ed è Spezia che ne ha vinte, se ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto, noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, della famiglia la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso giocatori importanti, giocatori che in B facevano differenza, tipo Antonucci, sa, che proprio decisi di arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come tu vedi in Brescia è una squadra professionalmente molto forte. Perciò io credo che le due squadre se la gireranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose in un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Gianna e Renate finora hanno faticato. Nella parte A di classifica troviamo per esempio il Viso neopromosso, il Desenza ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che è lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato, come uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che la colpa particolarmente.
1: Ma devo dire che il Viso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha messo a posto la società, io abito a Viso fra l'altro, e ha messo tutte le cose al posto giusto, si è zonatore, la squadra ha potenziato molto, e credo che sia una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando. È una squadra che si gioca molto bene a casa, è nata bene, e sicuramente anche loro nel playoff possono giocarsela, però come avevo prima, che le due squadre precisamente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il direttore tecnico della nazionale maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno o due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leve, mi riferisco a Martina, mi riferisco a Issa Lumbia e insomma tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni, ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dire no. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da visionare, ma come hai detto bene, Lumbia, eccetera, sono calciatori che sono venuti fuori la Serie C e ora tutti ne parlano. Dì che in Serie C del materiale ne è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo reale, perché il talento, sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrone, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è una cosa che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre di una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, sono in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, c'è la scelta di inserirci.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, è abituato sempre a mettere il secondo, adesso mi sfugge il nome, Cittadella,
0: in questo momento è Tecmus.
1: Sì, e devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, solida, anche se sono vengono da una non tanto buona, sono messi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già l'ambiente del secondo di Gordini e ha conoscenze del materiale che già c'era presentemente, dell'ASA, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di sentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, con il quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono andato in conclusione, stiamo andando lunghi e qui il buon Latini sta già minacciando con vari arnesi di dubbio qualità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non late niente del sesto di TV Radio, che c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolato, quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana, da Luca Bargellini, ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionista del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista con una grande prima del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-82-00213.
1: È il giorno Francia-Italia, quando si sommano i nomi di queste due nazioni, il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006, dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte, battibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato, perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto e anche in cambiamento, ma la guida tecnica Zinedine Zidane, che sostituisce Champ e sta provando a dare una forma diversa, una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina di più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione, abbiamo raccontato sfide totalmente diverse, quella col Belgio del Dente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la gran confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale, con tutte le vicende federali che sapete andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'eventuale negabile commissariamento, che probabilmente aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini va a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Cabini, enorme anche a Giorgio Sorani che c'è da trovare, Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore. Sorani, quando riesci viene a trovare sempre un grande piacere. E lo raggiungerò, scherzo, insomma, intrigante la chiacchiera che abbiamo avuto. Andiamo a dare il buongiorno a Fabio Ponciroli, lui sì, sempre. Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di stasera. Parliamo di un po', poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo devo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato, perché secondo me stasera partiamo sicuramente come sfavoriti, ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo, probabilmente con Donnarumma, Iode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tornali, Fagioli, Maldini, più Esposito, Sebastiano Pose, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con tre pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Io in al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, c'è là. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
2: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, sarebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi, non lo so, è una partita difficile, ovvio, la Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti, non c'è Mbappé, però sai, sono le partite in cui può succedere di tutto, ma non dico come banalità, lo dico perché lo penso vero, chissà mai che proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto mondiali. Vediamo, me la

0: guarderò con attenzione, sperando, sperando che non arrivi imbarcata, perché ecco, quella sarebbe un'ammazzata, sarebbe un'ammazzata.
1: Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
0: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che poca Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi in maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben presa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Ma io ho visto la Spagna, magari un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante. Si sta mettendo in luce, però c'è un divario. Quello che c'era, però è un quadro con un talento che dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire. Cioè, noi dovremmo essere quelli lì. Non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per Comencini, non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Ah, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tanto lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha assegnato le dimissioni capo delegazione, polemica aperta con politica del calcio, Bodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tante decisioni dietro, poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o tanto che possa cambiare presidente federale allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, provo a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
0: Beh, non facciamo mancare nulla noi, quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori, ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò contro Malagò, però sono le tempistiche sono assurde. Cioè, questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi lo so, ma mi sembra che si troppa gente voglia dire la sua. È vero, ma non ha proprio, diciamo così, l'autocritica, la sua qualità migliore, però insomma, io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesima cavillo che incide, non incide, davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto Perché non sarebbe neanche mai collato per i tarpiali all'inizio,
1: Lo so, poi tanto i dubbi ci sono, le difficoltà, certo. Pure il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro caso, pure non si sa, proprio poi da dire nel capello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda di Bitropoli con chi non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta tanta confusione nel nostro sistema.
0: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in quella maniera ci facciamo male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito, e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali andiamo, non siamo, si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Attenzione, è giusto che ci sia un'indagine dove ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, io che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra questo è Manchester City, su tutti i giornali, e succederà caos. Quindi sta diventando un po' una mania di tutti. E questo siamo fuori dalla pista, veramente non ci siamo mancati niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi prima, attenzione, beh, c'è qualcosa, è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Pera. In Liga il botta e sosta tra comunicati Real Madrid e Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che ha pagato l'agenzia di Negreira, che era la diciamo sostanzialmente la classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Barcellona che sì, però non c'entra niente la classe arbitrale, Madrid e Liga che dicono si era comprato praticamente gli arbitri dal 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, sono esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido. Vuole essere portato diciamo un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club facile, pensa un po' al Paris Saint Germain, se vogliamo, perché è un altro club ricco che diciamo è stato bravo ad aggirare le finanziarie, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensino ce l'ho, te lo porto là, questo perché pensi. Durante le battaglie ormai il generale che va a affrontare corpo a corpo il soldato.
0: Ah, beh, certo.
1: Quindi c'è qualcuno dietro, è mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio l'Infantino è una testa che da un po' si può buttare giù da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e dell'attentativo di privatizzare il calcio quasi da l'Infantino. Quindi poi a un certo punto vuole fermare qualcuno ed ecco che escono fuori gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
0: Ma è così, nel senso, cioè, se è una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in quasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scarpe

0: e gli scandali che il calcio ha giocato, ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare proprio meglio, non
1: è interessato il resto. Io sono con te, nel senso che io amo il calcio, parlo di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti per la squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può comprare la casa più bella, chi è più povero più si deve arrangiare un po' di più il calcio, chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà, però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia, dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
0: No, allora è ovvio che io, poi essendo figlio americano a livello sportivo, sotto il livello sportivo, è chiaro che a me il bello NBA mi è sempre piaciuto. Cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che America non hanno, lo vediamo anche con il negativo di portare l'NBA in Europa, che scontra con la tradizione della Lega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regolari per tutti, che per fare esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite, una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di deluderlo. Ma è normale, succede anche nell'NBA con il Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra legale e illegale, e purtroppo a volte capita, però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione, cioè secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono eccezioni, non so, penso a Como, tanto per essere chiari.
1: Che però vedi, quest'anno sulle regole del fair finanziario ha scelto di trasgredire la peggio pago multa.
0: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo come in crescita sta creando un fan base importante, e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante, però anche queste realtà, queste eccezioni possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid. Cioè, ragazzi, nel senso, questo è un Barcellona o di un Liverpool o di una Juve, di un Milan, un Inter, è altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi ai nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, ti aggiungo anche, però, che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche l'azione Roma, che ha trasgredito anche il fair finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con 5, aiutato 5 anni, questo deve essere il sesto, al sesto anno il Fred ha detto basta, mo adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino e non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano il profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fred avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, Champions League, proviamo a esserci in stabile e paghiamo quello che c'è da pagare. Il problema è che può trasgredire le regole, come sta trasgredendo anche la Roma, può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa di 10-15 e facciamo finta di niente, però poi c'è anche qualcuno chiamata Juventus, di cui sei anche tu tifoso, dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non è una cosa illegale, la Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà c'era la querella sulla Lega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppesismo da questo punto di vista?
0: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto della Roma, che è un caso da studiare. Che se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa, ma per i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso. Allora tutti potrebbero fare quel discorso. Dire vabbè, io mi prendo multa, mi tengo quel giocatore o mi tengo quell'altro giocatore. Anche per me l'abbiamo visto, quei milioni nel calcio non sono nulla. Il mio ha pagato 75 milioni con Salo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma, come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, il fatto che uno dica, vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire pretesto.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ceroni, che adesso però recuperiamo subito. Leggo un po' i vostri messaggi, mi viene da passare, dice in Italia conosciamo solo un potere forte che influenza la politica, cioè l'antiguità, se in Inghilterra si non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti adeguatamente presentate e giudicate. Il sito ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico, Barcellona come sta andando avanti, c'è l'azione della popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque portati al 70% del fatturato, se non ci abbiamo recuperato. Fabrizio, continua il concetto, Fabio, ti faccio sentire una nota.
0: No, dicevo per chiudere che sta che uno decide di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potremmo farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che va nel sistema.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
4: 01 Studio. diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblu di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a 3 acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anguissà. Stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: volte. Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già 2 giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del giorno è andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus è dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona.
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia, ha fatto anche 2 finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche 2 finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E quindi...
0: No, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare, potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, ha preso Ghila in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel, si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
0: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: sì,
0: squadra.
1: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo... però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, ex soldi.

0: anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkann come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. Ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio, con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi, che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus, di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie, sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia

0: manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato da secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harira Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù,

0: dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempio hanno 20 giorni per studiare le nuove carte e depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Con Fisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seie Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità

0: Professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: La stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkan all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Master 1000 di Shanghai.

0: Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nation League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendolo vinte tutte, e l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nation League il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata. Il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore, oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda del Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere, sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni, che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà. Proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
2: La sintesi mia è, l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
1: Perché c'è modo e modo per perdere.
2: Ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona, cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini Bis, la nazionale Mancini Bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
2: Ma guarda, innanzitutto Mancini ha, avendo di fronte 4 partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo 4 partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di

0: fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, eh? C'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi insomma hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente però caricarli e dire guardate qua bisogna sputare,
0: esatto, per uno che
1: sangue.
0: Deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in Lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata, o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano due pedine, insomma, non secondarie come Ilmiz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale. Si va verso questo commissariamento.

0: mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che se dovesse essere appunto commissariamento è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
1: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme, e c'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
0: Ma adesso voglio dire, dimmi, scusa. Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci Bravo. Vedi comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
1: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
0: Questa no? È la risposta.
1: Forse non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate come dire al fianco di Malagò, e la dichiarazione secondo me politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre E poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento e comunque ha espresso la sua posizione politica, che è di costruzione al fianco di Malagò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, due giorni dopo, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano due mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Malagò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a due anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri due anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già sei mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e due mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Malagò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio, che hanno espresso per Malagò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
0: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
1: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
0: No, io ti parlo della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidente.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti.
0: Ci siamo capiti, va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
1: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, intendiamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini, però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi, Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma, poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
0: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
1: Grazie a te, sei sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie Antonello Valentini. Ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto Mercato Web, i collegamenti.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Quel tuo recupero decisivo di rincorsa e poi tu, insomma, tutti i compagni che ti sono venuti ad abbracciare quasi come avessi segnato. Io la vedo quella un po', dimmi se è vero, come una fotografia di una sensazione di qualcosa di nuovo che è uscito tra voi, di liberatorio. E volevo sapere se è così, insomma, cosa ti ha lasciato emotivamente quella notte a te e a tutto il gruppo.
2: Sì, è stato un momento molto bello dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
1: Quella notte, che cosa vi ha lasciato?
2: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
3: Continuiamo con Resport, Alessandra D'Angiò.
4: Ciao, buon pomeriggio. Per sintesi giornalistica, noi stiamo parlando di questo gruppo azzurro dividendolo tra i senatori, i giocatori esperti e i giovanissimi, magari all'esordio, alla prima convocazione. E allora ti chiedo, tu dove ti collochi? Dove dobbiamo collocarti?
2: A metà, dai, a metà. Più dalla parte dei giovani, ovviamente, però sì, comunque anche i senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani, penso sia una cosa molto, molto importante, perché fanno capire che qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti insieme, uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
3: Radio Rai, Daniele Fortuna.
5: Ciao, se ho la possibilità, due, una personale e una invece una...

0: tua valutazione, poi magari mi dicono loro. E la valutazione che ti chiedo è sulla scuola difensori italiana, sulla scuola italiana dei difensori d'eccellenza, da sempre, andando indietro, insomma, anche per restare proprio alla nazionale, un pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Ti chiedo, quei modelli lì con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
1: No, sicuramente sono delle leggende del calcio quelle che hai citato, poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci, Chiellini è stato fantastico perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
2: Simone Malaguti, Sport Mediaset.
3: Ciao, volevo chiederti, elogi giustissimi contro il Belgio, ma anche Mancini ha detto che non è stato tutto perfetto, scusate. Ovvero, nel primo tempo, tutto benissimo, ho visto le posizioni medie, eravate in 8 sopra la metà campo come posizione media, nel secondo solamente Esposito e Cambiaghi. Chiedo se al di là dell'analisi superficiale, se era avanti 3-0, loro dovevano reagire, ne avete parlato e c'è stata un'analisi più approfondita col mister, grazie.
1: No, su quello no, non è stata una cosa che abbiamo parlato nell'intervallo. Chiaramente quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario come questo, magari tendi un po' più a proteggerti, però non è stato un cambiamento tattico, semplicemente penso sia stato più un nostro atteggiamento di protezione, di consolidare il vantaggio, e poi chiaramente di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà.
2: Marco Nusotti, Sky.
4: Buongiorno Giorgio. Due cose in una, molto velocemente. Ok, mandiamo in archivio queste due partite appena giocate. C'è la Francia stuzzica, intriga, ha uomini che fanno, ecco, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Non penso si vada là pensando di essere vittima sacrificale, anzi, e volevo chiederti in chiusura, stai passando in questi giorni, ma in queste settimane, ma anche qui, da un discorso, guardo l'uomo, guardo la palla, ci sono delle differenze profonde, e questa è una squadra che l'Italia ci ha fatto vedere, un terzino resta e l'altro va. Ecco, che attenzione, cosa comporta, se forse invece la cura Sarri ti ha aiutato a interpretare questi momenti. Grazie.
1: Sì, no, la Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti, e chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare, e poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo, e sì, sicuramente un po' Sarri giocare a 4 con la linea un po' mi aiuta rispetto a prima stare sempre uomo su uomo, poi chiaramente ci sono delle differenze su ciò che chiede il mister qua, però penso sia tutta una cosa positiva, cose che imparare, più imparo meglio è per me come bagaglio personale, ma penso che per tutti comunque le cose che ci chiede il mister sono molto, molto chiare.
2: Matteo Dovellini, La Repubblica.
5: Sì, buonasera Giorgio. Ti chiedo, visto che tu vieni da un settore giovanile molto importante come quello dell'Atalanta e sei arrivato ragazzino, ricordando anche le parole del direttore tecnico Ranieri, e che punta molto sulle scuole calcio, insomma tu che hai visto tanti talenti e sei un talento tu stesso anche se non hai ancora compiuto 23 anni, e sei mai chiesto quale sia veramente il problema dell'Italia poi ad arrivare in nazionale o comunque ad arrivare al passo grande? Si parla molto della mancanza di talenti e dei talenti che non vengono lavorati. Qual è il tuo punto di vista?
1: No, io a Bergamo mi sono sempre trovato perfettamente, penso che dalle strutture alle persone che ci lavorano sia molto, molto avanti, all'avanguardia. Poi chiaramente il passaggio che c'è tra quella che è la primavera e la prima squadra è un salto importante comunque, non solo a livello fisico ma anche a livello tecnico, tattico, mentale anche in alcuni casi. Questo non è facile, sicuramente tanto sta in quanto il settore giovanile ti possa aiutare ad affrontare questo salto, magari la prima squadra in cui tu ti aggreghi, a vedere come comunque ti hanno il primo impatto con te, e sicuramente secondo me tanto sta poi nella persona, capire quali sono magari le mancanze, i punti di debolezza su cui bisogna lavorare tanto, ma allo stesso tempo quei punti di forza che ti permettono di rimanere lì, cercare di lavorarci e essere sempre migliore.
2: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
6: Buon pomeriggio. La differenza, una delle differenze che c'è stata tra la partita di venerdì e quella in Turchia, l'ha detto anche il mister a fine partita, è stata l'approccio. Sicuramente col Belgio il primo tempo non è piaciuto neanche al mister, in Turchia un super approccio. Ecco, che cosa vi siete detti o che cosa vi ha chiesto Mancini di diverso tra le due partite? Grazie.
1: Ma quello che il mister ci ha chiesto, ovviamente al di là delle cose tecniche che cambiano ovviamente da partita a partita, più o meno sono sempre le stesse cose. Lui cerca di creare una squadra che cerchi di dominare la partita. Ovviamente anche lui ci dice che comunque il calcio è uno sport di divertimento, quindi comunque dobbiamo divertirci, ed è anche chiaro che comunque venendo da una sconfitta cercavamo, diciamo, di un po' di rifarci, quindi di avere un po' questa voglia di far bene, quindi nell'approccio magari può essere che ci abbia dato una mano, però l'atteggiamento deve sempre essere quello, indipendentemente da qualsiasi cosa.
2: Fabrizio Padania, Corriere dello Sport.
7: Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere questo: tu hai debuttato nel 2022 giugno, se non sbaglio, ed era la Nations, venivamo dalla Macedonia. Che differenza hai trovato oggi rispetto ad allora, perché sono già passati 4 anni, io intendo come squadra, come tipo di ripartenza per la nazionale, perché veniamo anche questa volta da un'eliminazione mondiale. Poi una cosa, solo per conferma o se ho visto bene oppure ho visto male, e lo volevo chiedere a te perché sei un giocatore e ne sai sicuramente più di me, che vedo dalla tribuna, se non ho visto male all'inizio abbiamo col Belgio difendevamo di riparto, poi siamo passati a un certo punto a un sistema misto che andavate un pochino sui riferimenti, ho visto male, anche con la Turchia penso l'abbiate fatto, cioè vedevo scalare alcune marcature, andare sui riferimenti, ho visto male oppure è così?
1: Ma diciamo che quando ho fatto l'esordio comunque ero molto giovane, magari non sapevo benissimo anche cosa potermi aspettare, così ci sono sicuramente delle differenze. Sicuramente, però ad ora quello che vedo comunque è che cerchiamo di avere, diciamo, un'identità. Ovviamente siamo solo all'inizio, però il mister cerca di darci questa identità, ci chiede di essere comunque un ottimo gruppo, cercare di portare sempre un po' serenità, felicità all'interno del gruppo. Comunque trovo che siamo tante persone, oltre che calciatori, che stanno bene insieme, ci divertiamo in allenamento, nei momenti anche fuori, e penso che questo sia molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, sì, cerchiamo di muoverci di reparto, poi è chiaro che nel momento in cui si cerca di andare a fare un pressing forte, bisogna fare delle scalate in avanti comunque, e quindi ci sta che sei uomo su uomo per non lasciare nessun uomo libero.
2: Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
8: Ciao, hai già parlato del valore della Francia. Io ti chiedo che partita ti aspetti, perché comunque a livello di potenziale di squadra credo che anche senza fare torti al Belgio e alla Turchia, la Francia abbia un potenziale molto, molto maggiore. Ecco, che secondo te che partita sarà? Perché andare a Parigi a imporre il vostro calcio immagino non sia molto facile.
1: No, sicuramente sì, è una squadra fortissima. E come ho detto prima, adesso inizieremo la partita col mister, iniziamo a prepararla, perché sicuramente ci sono tante cose da vedere, anche per andare a migliorare le cose che abbiamo fatto, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
2: Matteo De Santis, La Stampa.
9: Eccomi. Ciao, ti volevo chiedere, gli ultimi due Italia-Francia, di National League tu purtroppo non c'eri perché eri infortunato, però c'è una partita particolare nell'Europeo Under 21 nel 23, in cui 5 giocatori dell'Italia e 5 giocatori della Francia si riaffrontano, cioè c'eravate te, Carnesecchi, Tonali, Cambiaghi, Ricci, nella Francia c'era Barcola. Insomma, emozioni particolari, che ti ricordi quella partita? Perché fu insomma una partita abbastanza movimentata quella, che sei stato anche ammonito, se non erro.
1: Poco non mi ricordo. No, sì. Però mi ricordo quella partita.
9: Cioè, è una sfida che arriva da lontano, cioè 5 giocatori dell'Italia, 5 giocatori della Francia, cioè anche noi stiamo maturando come anche la Francia.
1: Sì, certo, quello mi ricordo sicuramente di quel gruppo dell'Under 21, comunque siamo tanti che adesso ci siamo ritrovati qua in prima squadra, tanti anche dell'ultimo ciclo di Under 21 sono saliti, e questo penso sia la cosa migliore per tutto il calcio italiano. Ci sono, mi ricordo, una squadra fortissima, una partita un po' particolare con, mi ricordo c'era un gol che non era stato dato nostro, così, però sì, sarà molto bello, penso, anche riaffrontare questi giocatori a distanza di un po' di anni, per vedere anche, come ho detto prima, un po' il livello cui siamo noi, così come siamo cresciuti. Sarà una cosa, penso, positiva, bella.
2: Federico Lo Giudice, La Sicilia.
10: Giorgio, buon pomeriggio. Una curiosità, tu negli ultimi anni sei stato poco fortunato, tanti infortuni brutti che ti hanno impedito di avere una certa continuità. Allora ti chiedo, verso la strada della consapevolezza, che è una frase che a te piace molto, oggi dove ti sta portando questa strada? Quali sono stati i momenti che ti hanno aiutato ad arrivare oggi qui nuovamente in nazionale?
1: No, sono tantissimi i momenti, comunque non è che devono essere per forza dei momenti memorabili, sia lato negativo, quindi infortuni gravi, o lato positivo di, non so, vittorie, cose così. Sono tante le cose che ti aiutano un po' a prendere consapevolezza di propri stessi, poi anche del calcio, di tutto, della vita. E sicuramente adesso penso di trovarmi in un momento dove pian piano cerco di essere sempre più consapevole, poi tutte le cose cambiano e quindi ci sono tanti cambiamenti, però penso anche quest'anno personalmente sia un anno di cambiamento, ma allo stesso tempo dove posso imparare tanto, e ovviamente mi piacerebbe essere al 100% da qualsiasi punto di vista per dare tutto con la nazionale e col club.
2: Chiudiamo con l'agenzia, Brunella Ciullini Ansa e Luca Cellini Interpress.
11: Sì, ciao, buonasera. Tu hai appena rinnovato il contratto fino al 2031 con l'Atalanta. Volevo chiedere, hai praticamente tutta la tua carriera fino adesso hai vestito quella maglia. Ecco, non è facile trovare un giocatore che sta tanto e a lungo nello stesso club. Ti senti un po' un giocatore bandiera, una tua idea, una tua aspirazione essere un po' il simbolo del club dove ti trovi, mentre invece insomma appunto tanti anche tuoi colleghi giovani stanno facendo diverse esperienze in Italia ma soprattutto all'estero. Grazie.
1: No, sì, sono stato sempre lì, se

0: comunque rinnovato e perché mi sono sempre trovato bene e mi trovo bene. Allo stesso tempo comprendo benissimo chi fa dei cambiamenti, vada all'estero o altre parti d'Italia a giocare. E sì, sicuramente è una cosa che piacerebbe anche a me, ma per imparare cose nuove, imparare tanti concetti, ma allo stesso tempo anche quest'anno all'Atalanta sto imparando e posso imparare tantissime, tantissime cose.
1: Prego Luca.
2: Sì, ciao Giorgio, ti volevo chiedere, tu sei stato scelto da Roberto Mancini qui in Nazionale, se non ricordo male, a novembre di un po' di anni fa. Ti volevo chiedere che CT hai ritrovato e come vedi Scamacca, perché chi meglio di te lo affronta sia nel club che qui, come stai vedendo il suo processo di crescita? Grazie per entrambe le risposte.
0: Sì, no, col mister sono sempre trovato benissimo, anche ora mi trovo molto bene. Mi piace molto, diciamo, la trasparenza con cui mi dice le cose, cosa pensa, al di là ovviamente di tutto il bagaglio calcistico che ha. E quindi mi sto trovando molto, molto bene e sono molto contento di averlo anche rincontrato. Per quanto riguarda Gianluca, sicuramente sta bene anche lui, comunque un po' anche lui ha passato qualche anno un po' di difficoltà come me, adesso lo vedo molto, molto bene, ancora meglio rispetto a l'anno scorso. Sicuramente vedo un calciatore che ha grande voglia di giocare e di far bene.
1: Scusami Giorgio, c'è Daniele Fortuna Radio Re, un'ultima domanda.
3: Guarda, rapido, una cosa sugli infortuni, ma più personale. Comunque tu hai perso praticamente una stagione per due infortuni, hai perso un europeo alla partita immediatamente prima, quello del 2024. E allora ti chiedo come si affronta con fatalismo, perché ormai c'è prevenzione, c'è il recupero, però ci sono tanti impegni. Ecco, qual è stato il tuo approccio? Rabbia, fatalismo? E sugli impegni ti dico, purtroppo sono impegni che sono inevitabili per i calciatori. Per il tennis d'élite magari uno può decidere di saltare un torneo, per il calcio evidentemente no.
0: No, per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vedere il modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra, quello sicuramente. E poi sì, a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
4: Ti chiedo banalmente due cose. La prima, quali sono le insidie della gara di domani e come hai visto i ragazzi in queste due amichevoli, quali indicazioni ti hanno dato? Questa è la prima.
5: Sì, nei due amichevoli i ragazzi hanno fatto bene, si sono mossi con dei sincronismi giusti, con equilibrio, al di là che ci sono delle amichevoli, quindi si sa che la concentrazione non è al massimo, ma hanno fatto le cose giuste. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
4: Un'altra cosa che ti chiedo, senza poterlo naturalmente caricare di responsabilità, non mi interessa neanche se gioca dal primo minuto, se subentra, volevo capire come hai visto Camarda anche per il suo senso di appartenenza all'Under 21. Io ricordo che lui ha fatto di tutto in passato per esserci anche quando era infortunato. Come l'hai visto in questi 10 giorni e secondo te come si pone in vista delle prossime due partite dove credo possa essere più che utile?
5: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi avrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco, insomma, non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione.

0: si deve impegnare a migliorarsi e per noi, come ti ripeto, come già detto, è un esempio, ecco, questo senso di appartenenza lui ce l'ha proprio innato e quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
1: Grazie mille, buona partita per domani.
0: Grazie.
2: Grazie Luca. Mentre chiedo ai colleghi di prenotarsi per le domande, approfitto e leggo una domanda di Alex Frosio che è in treno per partire poi con noi sul volo charter. E Alex ci chiede, per la formazione si lavorerà sul doppio impegno e le valutazioni saranno fatte anche in relazione a quello che ha detto il campionato, cioè a Cissé che gioca, a Camarda invece che gioca di meno?
0: No, io alleno i giocatori in base a quello che vedo io, come li alleno, no. Faccio le scelte. Poi è certo che il campionato ti dà indicazioni per convocare i giocatori, ma io poi quando li alleno io le mie valutazioni sono legate alla mia esperienza diretta, al mio contatto diretto con loro. Le due partite non le ho messe come fare un turnover o altre robe. Io affronto l'Armenia come fosse la Polonia, pur sapendo che uno è ultimo e uno è prima, ma come ti ripeto, i ragazzi devono giocare per loro stessi. Devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
2: Si era prenotata Alessia Scurati di Tutto Sport. Ciao Alessia.
3: Buongiorno a tutti, eccomi. Allora,
0: Buongiorno.
3: volevo chiedere, visto che giustamente il collega prima le ha chiesto una considerazione su Camarda, volevo chiederle invece, io pro domo mia, abbiamo visto anche nelle due amichevoli che ha utilizzato i due ragazzi del Toro, Comuzzo e Fortini. Ecco, volevo chiederlo un po'. Come li ha trovati, come sono arrivati e cosa stanno dando questi due ragazzi al gruppo della nazionale Under 21?
0: Anche loro sono due ragazzi meravigliosi e non è la prima volta che sono qua con l'Under 21 con me, hanno già fatto parte di altri raduni, quindi li ho visti molto bene, sono molto in palla, sono ragazzi umili, sono ragazzi che hanno voglia di crescere e si mettono a disposizione, a mia disposizione, a disposizione dell'Under 21 per dare il loro contributo.
3: Ultimissima parola, lascio andare. Quando lei dice che le insidie maggiori sono anche magari dovute a quelle che potremmo portarci dietro noi stessi come Italia, ecco, un po' a cosa si riferisce nello specifico in questa partita con l'Armenia? Le chiedo più ancora, poi magari glielo richiederò per quello della Polonia. Grazie.
0: Diceva che
2: Le insidie che sono noi stessi, cos'è nello specifico?
0: nello specifico è tutto lì perché ogni partita è quello che è fondamentale è l'approccio e se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, sei ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. E tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio, non ti fanno mai avere una performance a un grande livello, a quello che tu potresti dare. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare, devono imparare a giocare, a divertirsi e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri che ognuno non è che possa fare come gli pare. Cioè, dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie.
2: Grazie Alessia. Si era prenotata Monica Colombo del Corriere della Sera. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Volevo chiederle, in questi giorni, si parla sì dei risultati o, come dire, dei cammini della nazionale, ma soprattutto, di quello che avviene sopra le vostre teste, mi riferisco alla vicenda che riguarda il commissariamento.
2: Riguarda il commissariamento.
4: Voi avvertite, questo, come dire, possibile terremoto che, può scatenarsi da settimana prossima oppure siete lontani, diciamo, da queste vicende?

0: signora, guardi, noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro a un contesto, e in questo contesto ha bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi noi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
1: Grazie. Grazie Monica. Nel giro di domande era rimasto fuori, se non sbaglio, Marco Capriotti di Oggi Sport Notizie.
2: Eccoci, buongiorno. Ciao, a tutti, Marco. Buongiorno mio.
0: Buongiorno.
2: Eccomi. Una domanda sulla preparazione diversa tra i calciatori che giocano in Italia e i calciatori che giocano all'estero. Ci sono differenze sostanziali o a livello di come preparazione atletica è uguale in questo periodo?
0: Ma io, a parte questo raduno è stato un po' più lungo, però queste differenze non le ho notate. Magari loro, quelli che giocano all'estero, così parlando a volte con loro, mi dicono che i loro campionati c'è un ritmo molto più elevato rispetto al nostro, però questo non te lo saprei dire, perché nel senso che la differenza qua io non la vedo, quindi non ti saprei dire che se ci sono queste differenze. Sentendo parlare loro, mi dicono queste cose e io ti dico quello che mi hanno detto.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
5: Tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, anche ascoltatori in radio, quindi tutte le forme di comunicazione che poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto
6: su DAB.
5: Andiamo pure lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Capo in quel di Padova. Ciao Daniele.
6: Ciao Daniele.
5: Non c'è Daniele. C'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: Unisce anche Tommaso Nanda alla redazione di Firenze di Tutto Mercato. Ciao Tommaso.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: No, finiamo un attimo il discorso su Totti, abbiamo toccato, poi torniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Ci sentiamo anche Bonanni, Garbonan. Io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Nicco diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citare alcuni, da Maggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10, comunque questi giocatori

0: forniscono grande qualità, non gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la puoi ripetere un attimo, tu hai detto prima.
1: Credo che per... allora, è un ruolo molto difficile,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: fa differenza, devi essere più continuo possibile, e io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, è difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, ha fatto la differenza sempre, comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive. Almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
0: sì,
1: da solo protagonista in Serie A con la Roma. Poi, ma già concludo, tu hai fatto un'altra domanda: se fosse andato altrove, Totti avrebbe vinto dei palloni? Dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
0: Ah, vedi, questo è già un'altra chiave.
1: Perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale con Ivan Zazzoni, si è sentito protetto a Roma, c'è coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere... A dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità. Insomma, al Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti,
0: okay,
1: sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
0: Bonanni, mi sembra che tu l'hai poi crociato, no?
2: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Ho fatto pure qualche anno dopo, ai 40 anni miei, 45 anni, 46 anni poi. Io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero, i parli italiani però,
0: mm-hmm.
2: E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì.
0: Okay.
2: secondo me Totti quando mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è forte, personalmente credo sia più forte, e come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto rendimento con una costanza disarmante,
0: mm-hmm.
2: Quindi è un giocatore che fa la prima punta pur non essendo prima punta,
0: mm-hmm.
2: È un giocatore che se lo mettevi a fare il quartista faceva la differenza, con Zeman faceva esterno, quindi insomma credo che un giocatore come Totti in Italia non arriva più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non è una prima punta, quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma diventavano fenomenali entrambi, quindi credo che veramente in Italia siano stati pochi.
0: Bonanni, tengo Dani Garbo per ultimo. Bonanni,
3: spero di non figurare tra chi ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del comprando Totti, sia da un punto di vista più leggero, con la due giorni alla Las Vegas raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose e ci viene anche da vergognarci in confronto alla realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione di Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è stato uno che non abbia ricordato le sue qualità. E il fatto di predarci al cospetto con la nazionale contro altre nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti, la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo.

0: Roma, e su quella che Roma io non voglio aggiungere perché parla di numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me si capisce che ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, è proprio una storia per un'altra. Totti non lo sapeva non amare come calciatore, e quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia, tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
1: Daniele, vengo a te e in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche i tricalciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
2: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin da sua Serie A 16 anni, e quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto contare il addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non mi frega niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche se ero anziano, di veder giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visto giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera, secondo me, è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono un po' requisito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andò via da Roma, poteva andare a Madrid, poteva andare a Milan, avrebbe dovuto vincere il pallone. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato questo aspetto. Totti è stato Totti, che è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, in un ambiente diverso, dove ti colavano, non ti colavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da
1: ma non è un limite a pensare così,
3: ma non è che è la forza e il limite del tempo stesso. È Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è, cioè immagina
1: un limite suo, suo non essere
3: a Madrid a... che me dai cioè, che bici, ma dammo son credo, cioè proprio è proprio Roma, sta là radicato a radici, e lo togli fuori da Roma, non so. Sì, questa no, è la mia, ma gli faccio un affettuoso, visto che non capisco. Cioè, è un limite, è stata la sua forza. Cioè, lui dice, io se fu andato da un'altra parte, forse no. Secondo me no, poi non abbiamo la controprova.
2: Manca la controprova. No,
3: però perché... non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Gli sto facendo un complimento,
1: no,
3: riconoscendo la stima e mezza che una
1: però sapete che però mi trovo parzialmente d'accordo con questa situazione, perché gli abbiamo
3: è troppo romano, è troppo
1: sì, allora tu mi dici caratterialmente però dal punto di vista tecnico sei stato un giocatore, ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno Real Madrid, quindi certo, dico certo. Se questo giocatore avesse lasciato, allora se voi mi dite caratterialmente forse sarebbe dato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che se fuori da Roma era complicato per lui, ma dal punto di vista tecnico, secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
3: Sordi da Roma, Proietti da Roma, sì, Petrolini sì. Da Roma, cioè è una figura però nel calcio.
1: Questo è un prezzo che diventa un difetto, però.
3: Che altrove non sarebbe stato come Superman, no? Cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, e poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore, ecco. Questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, mi ho sempre sentito protetto. E questa cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme. No. Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire se fosse andato altrove non sarebbe stato sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
1: Vai.
2: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti, chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. Quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la gara, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolava, dove era il re di Roma, così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
3: Io ho detto, Daniele, sarei stato ugualmente forte, ma non sarei stato esclusivo, così unico, forte proprio... come a Roma, ecco, questo io
2: la timidezza, c'è un episodio che
3: ma per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi,
1: dicevi
2: un episodio che... quando lui era giovanissimo, aveva risolto da poco in Serie A, la nuova da Roma era Mazzone, e andava a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato, andava in onda la domenica, noi le registravamo il sabato. Quindi chiese a Mazzoni di fare Totti, e lui mi dice, no, il ragazzino è troppo timido, no. Io ho detto, no, ma stai tranquillo, lo metto a suo agio, alla fine l'ha fatto scendere dal pullman partendo per una

0: aspetta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, me lo presenta con l'omazzone e dice: è presente Daniele, è un giornalista, ma è una persona. Già questo giornalista, ma una persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, ma è un giornalista, ma una persona. E allora dice: ti vuol fare due domande per guida campana? Va bene, allora dico: Fesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, facciamo, stai tranquillo. Sì, non ti preoccupare, partiamo, faccio la prima domanda. Diventa rosso con un verone e si impappina subito. Quindi ho detto: stop, ripartiamo. Ho detto: quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. La rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato un rapporto di affettuosità, perché lui ci guardava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia, ovviamente, io. Ovviamente al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti e Sebaggio.
1: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché vabbè, c'è chi dice di Totti nazionale, ricordiamo i rigori contro la Storia, contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errori che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più Totti, poi il Juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio, Del Piero forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è la top 5 appunto, con Baggio, Rivera, Ripirlo, insomma poi ognuno giustamente dice la sua. Vabbè, dai, mi piace questa cosa, che poi quando parliamo di grandi campioni vengono fuori tante cose, e vi voglio coinvolgere con altri.
2: Ce ne sono pochi in giro.
1: Ce ne sono pochi, come diceva Bonan, ci porta esatto, indietro al tempo come eravamo forti, insomma, questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fattori pindarici. Sentite, un'altra cosa, visto che il 7 ottobre si ritira Messi, saluta nazionale, cioè si ritira, saluta nazionale, fa l'ultima partita da Dio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Ando Passo o Mastantuono?
2: Ah, non so.
1: Che dite? Ma Tommaso svuota la testa. Nessuno dei due?
3: Per me nessuno dei due sono.
1: Nessuno merita quella maglia?
3: In linea generale nessuno. Adora Mastantuono ha troppo le presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche la recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi, comunque come primo secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora
1: per prospettiva, Tommaso, dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, chi ha potenzialità, ecco.
3: Secondo me a loro l'Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz paradossalmente è un giocatore un pochino già più realizzato,
1: okay.
3: Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito. Per una questione caratteriale, per una questione della squadra più di, insomma, però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare che ci sono sulle spalle di un altro giocatore.
1: Allora, purtroppo, come dice, si va.
3: Cioè, non vorrei essere, non vorrei la dessero magari un giocatore di esperienza, diciamo, faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
1: Non lo so, però ci sono due bei talenti secondo me, Stefano, tu se dovessi scegliere?
2: No, penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta, stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale,
1: okay, però di un'icona il tempo, come si dice, si va avanti.
2: No, sono d'accordo con te, bisognerà proprio assegnarlo che è male il numero 10, però insomma, per Maradona a Messi non vedo.
1: Non li vedi pronti nessuno di due per
2: nessuno
1: questo
2: è d'accordo con Tommaso,
1: okay.
2: Ora siamo nella fase.
1: Lontani, tutte e due. Bonani?
4: Io, beh, in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono conosco poco, Nico Paz conosco di più perché ovviamente sta più da più tempo a noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale,

0: forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua parla della 10 l'Argentina che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi aver indossato 10 dell'Argentina.
1: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando avete visto il gol che ha fatto? Cioè, quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America? Ha fatto un gol, ragazzi.
2: Sì. Ma guarda, è maglia apertissima nel numero 10 dell'Argentina, perché Maradona, l'unico degno di indossarla, è stato Messi, secondo me. E quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare. Qui francamente non saprei chi scegliere. Non so in positiva se valga di più Mastantuono oppure Nico. Non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio, come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Nico, che è una maglia molto tante, non saprei più a chi darla in questo momento.
1: No, sono due. Loro ci hanno due giocatori talentuosi, ma bisogna dirlo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Qui l'Argentina, diciamo, cacca in piedi, voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello. Cosa che noi non abbiamo, Tommaso, su questo ci sono dubbi.
3: Sì, voglio aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi anche, non solo il 10, ma chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
1: Certo.
3: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo le grandi competizioni, è partita da 10, dal 10 da Messi più a girare i compagni di reparto, no? E vabbè, io va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato in finale, e se muove al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà con quel nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà, per creare una sorta di coppia d'arco. Ma non mancano, ma sono tutti, sai, livellati, o comunque in un momento più avanti, insomma, curiosità, come per dire del resto.
1: Assolutamente. Senti, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo dal tuo mercato web. Via libera al nuovo stadio della Roma il sindaco Gualtieri, momento storico, quindi ci siamo. Abbiamo letto prima la notizia con in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi. Per individuare posti e chi voleva, insomma, poi finanziare, ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo. Quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
4: Ma io speriamo che sia, credo che, insomma, dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, sia una via, insomma, qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito questo paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma che poi possa farlo la Lazio, possa fare il Milan, possa fare l'Inter, insomma, si possa aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'europeo del 2032, gli stati fatti scelti, certo, non solo quello, abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Ceferin già ci ha bacchettato, ma bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, cominciamo.
1: Cominciamo, e allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031, con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele,
2: ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so, anni che io lavoravo ancora non si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto Casania, sì. Abbiamo tutti adesso finalmente questo sia un passo definitivo sulla costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio dove giocherà stasera Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia, è uno stadio modernissimo. In Turchia sono già pronti per l'europeo praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi La burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese. Per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce, sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, solo per la Roma.
1: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta questa roba dentro, come doveva fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, se questi qui ci offrivano per fare sta, una roba pazzesca, poi niente, finito tutto.
4: È rimasto il plastico.
1: È rimasto, sì, però sarà buono. Tommaso, meglio da te.
3: Ma allora, voi ricordatevi che noi qui la trasmettiamo da Firenze.
5: Sì.
3: Quando parliamo di stadio, cominciano a cadere
1: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro, e fermo qua per non dire quanto è caduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può fare altro il piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che io leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, il risultato dei lavori, come dicevi giustamente tu, maggio 2031, siamo in tempo per il 2032, perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi UEFA. Ci siamo rotti a risultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci sarà questo. È vero, ad ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamo.
1: Sottolineiamo, assolutamente.
3: Se no sembra che no, non ci vale nulla.
1: Hai ragione.
3: Quindi una volta che una fumata bianca, diciamo,
1: sottolineiamo. Tutto nero, grigio, insomma, qui invece...
3: Ale, la Roma, allo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva, viva tutto. Viva tutto.
1: Buon anni e chiudo con te. Vai.
0: Sentite,
1: Sì, risentiamo, forte e chiaro, vai.
0: Ridimmi un po' la domanda.
1: No, sullo stadio, che è arrivato l'ok, quindi via libera, 2021 dovrebbe essere finito.
0: È una cosa insomma importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie, programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me è un impianto di proprietà, diventa di fondamentale importanza.
1: Assolutamente, come dice appunto Tommaso, sono cose positive, poi accogliamole, che già sono poche. Va bene ragazzi, devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
5: Ciao Daniele,
1: un abbraccio, voi, grazie ragazzi. Anche a Massimo Bonanni,
5: ciao Massimo.
1: A presto.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Tommaso, ci vediamo domani, se commentiamo la nazionale.
5: Ciao Tommaso.
3: Non vedo ora.
1: Un abbraccio, ciao.
3: Un
1: saluto anche alle lezioni di tutto il mercato web. Ci fermiamo, break, torniamo poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati, Stefano, nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã, 3182013, magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camino, adesso ci sta mandando messaggi sui vari temi, abbiamo affrontati dalla Nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no? Due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nicolas e Massantuono, giorno del campionato italiano.
5: Vero.
1: Scritto, non male, insomma, almeno un po' di talento lo vediamo, non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento a noi, ciao Massimo. Lui sì che talento ce n'aveva. Massimo.
0: C'erano quei bravi davanti.
1: Però tu eri uno bravo.
0: era dura.
1: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
0: Sì, certo.
1: Un po' sfortunato, come dico sempre, però è come Stefano qui vicino a me. Nella vita ci vuole fortuna, anche un po'
4: Massimo era forte.
1: Massimo era forte, sì, assolutamente.
4: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte, quindi meglio farlo dire altro,
1: certo,
4: però Massimo non è che può dire
1: il contrario,
4: sì. No, non no, può nemmeno, perché poi dice ah, preso, no,
1: no,
4: lo dico io, posso,
1: una persona molto
4: umile. Era un giocatore fenomenale,
1: sì,
4: non, certo. Era, non era molto lontano da qui, se avesse avuto un percorso

0: stai?
1: No,
2: no, no, sono a chiave. Ma io ero forte, oh, io ero forte, ecco. Forte. No, aspetta che aspetta.
0: Era una radiolina in campo Cigani,
2: so. Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso, più scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo,
0: però eri un ministro a difesa.
2: Sai, la cosa che mi fa questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi disse: come mai sei già lì? Cioè, io prima ero già, prima che arrivasse la palla, dove poi arriva, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. 80% sbagliavo poco.
1: Invece adesso sbagliano tanto, Camillo.
2: No,
1: è così.
2: Però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi. Io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, non c'è empatia da parte dei giocatori. E mi sono ho visto l'intervista di Calafiori, mi sono sentito male, giuro.
1: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
2: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io
1: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto.
2: No, scusami, Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
0: Non ha detto niente.
2: Ma in quell'azione, ha detto la specifica, quasi là la risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
0: Vabbè,
1: protagonistico, dai, ragazzi, chiamiamolo così.
2: No, poi, una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano interviste agli atleti europei, anche quelli che non vincevano, avevano gli occhi, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Io queste cose le posso comprendere.
1: Sa
2: che caratterialmente lo metto in dubbio, però certo. Hai preso la maglia della nazionale, dovresti, anche se hai perso.
1: Ma secondo me questo è un altro. Guarda, mister, che tu voglio sentire anche Massimo, che Stefano, questo è un altro tema. La maglia della nazionale, quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
2: Ma, secondo me poco.
1: Pure per me, Massimo.
3: Sai, l'abbiamo già affrontato, Marco. Ho sempre detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che sia un peso nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché non voglio scagliarmi contro questi ragazzi. È partita la nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
1: I dubbi che Mancini possa, diciamo, completare questo mandato?
3: Ho dei dubbi, sì, onestamente io credo. Che si sia sbilanciato un po' anche nel dichiarazioni Mancini, capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che che serve adesso per dati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' l'Italia da sempre, però trovo gente per strada e mi dice: io spero che perda,
1: A me la cosa, Massimo, fa

0: altrimenti incazzare. Però.
1: No, infatti, anche a me è il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
2: C'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritarlo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è, con effetti speciali, ci vogliono sbordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, ci abbiamo un grande allenatore che giri. Devi lavorare su un gruppo di... No, però devi andare su un gruppo 16 giocatori, cioè vuol dire anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome devi creare un valore, cioè io vi faccio questa domanda, sono in questa nazionale, vuol assoluto l'eccellenza, chi è rappresentata? Donnarumma.
0: Sì.
2: Per il resto
0: c'è fuori classe della nazionale.
2: Qui abbiamo Cani, io sono un maratonatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu voglio dire calciatore di misura, di pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce bene, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco Cremadura, poi si arriverà a punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, la storia sua personale, la rabbia, le cose, quindi non fai risultato, la gente non vede l'ora.
0: Non vedono l'ora di parare addosso. Sì, botte, sì,
2: no, orbi, insomma, capisci? Quindi a me, io non capisco questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori una crisi, però importante è intercettarla, come diceva anche Massimo giustamente. Cioè tu ci vuole serietà, serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece tu fai pezzi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai
3: stiamo da tempo. Scusa, ma fare tutto questo che stai dicendo che è giusto, già a partire dalla base, non abbiamo ancora il presidente della federazione.
0: Cioè, ci sei...
3: Ma vi rendete conto che...
2: Però, però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata. Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: No, ma adesso...
2: C'è Guido Rossi, non c'è un presidente federale.
3: No. Sì, però, Stefano, c'erano giocatori di qualità, c'erano giocatori di personalità.
2: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
3: Sì, però abbiamo... C'era un gruppo, un grosso gruppo di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare... Io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini, ho detto, ma scusami, io ho fatto allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori, ma fatto che sono questi, e a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano quel ruolo per il sistema di gioco. Questo devi fare, non inventare che alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori a destra probabilmente giocherà con 4-3-3, Tonali regista che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il peggio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so, noi finivamo a fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano ordinati, Mancini gioca a uomo, allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco, non sei tu.
2: Luigi, ti posso fare una domanda? Mi piace come questo discorso, cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3?
3: Ma con Romano resta sì, poi hai due mezzali.
0: Quindi tu interessi su Romano?
2: Però per fare il 4-3
3: assolutamente
2: ti serve almeno un peggiatore o due peggiatori in mezzo.
3: Ma scusatemi, allora io vedo Romano andare a calcio, vedo Romano far registrato, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla, in nazionale sta lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni, ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se vuoi, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai, fine, quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra, l'hai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare...
2: Luigi non mi hai risposto, ci abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
3: Secondo me sì.
2: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
3: Ma cosa palleggiatori, ma ragazzi, guarda, cioè, tecnicamente noi
2: perché non siamo c'era Gini, Verratti e Barella a mercato. C'aveva Berardi, cioè una squadra
3: tutto quello che vuoi, però contro il Belgio non è che sono inferiore al Belgio, su.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
9: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni

0: ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, siamo in linea, marchiamo la zona e non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire, non ce l'abbiamo.
4: Allora lo fai.
3: Quindi certo che lo devi fare, devi
4: fare cose semplici,
3: giocano uomo, Mancini. Perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
5: E che ne fa la zona?
3: Ma vi ricordate i gol? Ma vi ricordate i gol? Ma proprio erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpa a lui. Persero la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinato una, poi è andato in porta. E dai, colpa
4: vabbè,
3: la palla.
4: De Bruyne ha messa subito in verticale su Gos, apri di cielo. Fine, alla fine, no, lì.
3: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
4: No, sì, però insomma, eravamo verso la porta. Tu ci insegni, Gigi, che eravamo verso la porta. Quando corri ma verso la porta,
3: sei
4: finito.
3: Poi corriamo sempre indietro. Ma ecco. Scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da tango perché, essendo stato difensore, partono l'ala, metti, io giocavo terzino sinistro, l'ala parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area, continuo a indietreggiare andando in area. È una cosa che l'allenatore si cazzava, io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena sbarata la metà.
5: Però se dopo te salta, arrivederci, grazie.
3: Se salta, deve stare bene però.
5: Capito perché.
3: Deve stare bene, perché deve essere molto bravo. Però, se... No, allora Marco...
4: Non fa rabbia, Marco.
3: Finisco.
5: No, perché?
3: Siccome noi eravamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo la destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di destra, di sinistra, mi faceva la diagonale vicino. Quello, l'altra parte, faceva la diagonale. L'ala, dall'altra parte, faceva la diagonale.
4: Vero.
3: Quindi, se mi saltava, usciva il centrale subito, immediatamente.
5: Certo, vabbè, ci sono i momenti difensivi, chiaro. No, ma
3: no, aspetta, perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sull'ascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato.

0: io se ero saltato dovevo correre in diagonale verso l'area. Bravo. Perché usciva centrale, io devo fare il centrale.
1: Certo, certo, no, no, chiaro.
2: E il centrale prendeva il posto tuo, che sei stato
0: risaltato. Bravo. Esatto. Vedi com'era? Invece giocando in linea che non sono casi a marcare, se sei uno finita.
2: E poi sei contro i Goz.
0: Vanno tutti dentro.
2: 300 km/h.
1: Vive un attimo.
0: Sì, ma scusa, posso dire no, l'ultima cosa? Vai. Però noi fa il calcio antico, quello moderno, quello di oggi.
1: Ho capito, buonimico, ho capito.
0: No, polemica, cavolo, scusa. No, 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
1: No, no, è più un problema, più di un problema, no, uno. Se uno proviamo a risolverlo, chi c'è una marea di problemi. Sentiamo un altro al volo. Che dici?
3: Ciao, sempre da Milano. Ma io vorrei capire, Maldini aveva fatto così male con questi giovani in quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con Nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa posizione di eventuali? Da Mancini a Ranieri, cioè, dov'è che è il nuovo che avanza? Quello vorrei capire.
1: Abbiamo capito.
2: Però posso dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè, siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
1: Sì, quindi carina questa. Serve, bravo. Il proprio
2: Balletti, Baldini, serve questa roba qua. Invece, capisci, siamo di essere più forti, ancora forti come allora, mettiamo questo. E no, piano piano, facendo magari qualcosina.
1: Orlando, non... pure tu sarei stato per Baldini.
4: Sì, te l'ho detto prima.
1: Ah, è vero.
4: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini, di umiltà sana, di quello che sta dicendo Stefano, che purtroppo non smette, secondo me, Mancini, ci auguro tutto il bel mondo, però secondo me è anche...
1: Ma perché pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
2: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta, Marco, non so dire.
1: Ho capito,
2: la differenza.
4: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra... C'è una squadra normalissima.
2: Prima capiamo meglio.
4: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo.
2: Cioè, tu devi. Bravo, Massimo, tu devi far capire alla gente. Ti ho detto, allora, per la Turchia speriamo di pareggiare. Speriamo che. Sì, questo è l'approccio. Così capisci che è questa roba qua. Poi magari dici 3-0, però dopo 3-0 ricomincia, siamo più forti.
4: Ragione il mister Tagni quando dice, allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, e devi fare il 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva, devi adottare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione è che tu possa perdere, ma pesantemente con tutto.
2: D'accordo.
4: E non vedo dietro giocatori che possono risolvere i problemi. Non ce ne sono.
0: Domanda. A voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
2: No, la Bosnia no, il Belgio
1: tecnicamente.
2: Il Belgio
1: sì. Aspetta, fermati un attimo.
0: Non siamo inferiori. Quindi, qual è il problema primario?
1: Qual è?
0: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
1: Pure questo è un altro.
0: Non abbiamo il leader.
1: Allora, Gigi, sì, allora, ti fermo un attimo, fa una cosa.
0: No, ma ricostruire lì.
2: Mi viene un'estezza.
1: Gigi, fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello, vedo pure una vetrola bella là dietro due spalle. Fermati un attimo, ti faccio fermare 2 minuti perché riprendiamo lo stesso e ci sono due amici che voglio affrontare.

0: con te. Un attimo solo, ritorniamo subito. Dai,
1: state ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
0: Prima no. Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora, dunque, ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervincenzi intanto.
2: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: E poi c'è anche Marco Evangelisti, che ringrazio. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo fatto fino adesso, poi ci torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e su Højlund, che sembra insomma che in nazionale vadano meglio, quindi però devono essere sbloccati praticamente in serie, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritiene possa, diciamo, in qualche maniera dopo questo ciclo di partite nazionale trovare un po' una strada un po' più...
5: Insomma, entrambi possono mirare. Poi non può continuare a essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi, adesso Allegri ha diversi problemi, oltre a Højlund, questa staffetta con Bucca, che insomma digerisce poco. E conservamo se invece la piena fiducia all'allenatore, questo conta, di Amorim. E anche di Jorge Jesus in nazionale, c'è cioè, questa idea con Cristiano Ronaldo, adesso vediamo se lo farà titolare, insomma questi capricci un po' che voglio dire anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma voglio dire, non si arrende all'identità e alla sua grandezza, però insomma poi ha ragione lui con le sue scelte, è vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi fare quello scavetto, vai a fare quel tiro di gol, sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere la rete come le sue caratteristiche.
0: Sì,
5: poi
0: sì.
5: Voglio dire, secondo me entrambi possono superare doppia cifra di 10 gol in su.
0: Sì.
5: Credo che ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
0: Tu dici?
5: Beh, insomma, gioco ancora deve definirlo, insomma,
0: però secondo me c'è margine
5: via di mezzo, deve un po' risolvere questo.
0: Qua il gioco è quello, non è che voglio
5: però,
0: dire.
5: Insomma, abbiamo visto ecco come accettano alcuni allenatori dei cambiamenti, cioè il secondo allenatore indipendente dai sistemi di gioco, di calcio,
0: deve intercettare gli ambienti.
5: No, deve, secondo me, comincia bene il lavoro quando tu individui, faccio un esempio, Van Bommel mette Moria a destra e nel suo ruolo naturale, due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove lo Garcia? Cioè, non è che soltanto premia a livello di titolarità, ma Moreira, due volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra, Strasburgo, giocava alto a destra, rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè, questo è un giocatore forte. Io lo riconfermo e lo ribadisco, l'ho detto anche quando ha fatto un brutto esordio, Fernando.
0: Sì.
5: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
0: Assolutamente.
5: E quindi mettere il giocatore
0: nelle condizioni per
5: l'allenatore, secondo me, è a morire di trovare un sistema di gioco, andando al Milan, e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me mi possono far bene, però è la più laboriosa il discorso
0: di Gonzalo Ramos, okay.
5: Perché è molto più... Cioè, Højlund, sono 2 anni che gioco con
0: Napoli. Vado a dare anche il buon pomeriggio a Mister Pochi. Ciao Mister, ben trovato. Sei in viaggio.
6: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao. Mister. Allora, voglio sentire, arrivo subito, stiamo un po' parlando, metti di meglio, perché sennò così vediamo a metà. Aspetta, c'entra meglio la telecamera. No? Ecco, adesso
6: vedete bene?
0: Non si è un po' tagliato, vabbè. Allora, Pier Vincenzo, da te voglio un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché, insomma, dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, cioè, stiamo parlando di Milan e Napoli.
3: Su riguardo Gonzalo Ramos sono molto d'accordo con Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché se è bravo di testa è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti. Quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol, anche qua a destra mi sembra che ho sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace, destro, sinistro, però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Hollywood lo vedo un po' più anarchico.

0: però anche qualche sporca metalline lo spazio al di là della linea difensiva, quando va a caccia la palla da solo genera occasione da gol. Non è precisissimo, però questa statistica, questa parte della profondità che l'ha aiutato. Ma credo che tutte e due, poi alla fine, tra i centravanti titolarissimi delle squadre, su Olund, secondo me, questa cosa che è uscito due volte al 60esimo non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap il suo compagno che manca, secondo me è un cambio che insomma sa di poco. Però credo possono fare entrambi.
1: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco.
2: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra.
1: Però scusatemi, mi interrompo solo per 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di porre calcio, cioè nel senso, Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè. Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso le difficoltà di Olund sono queste, queste dovrà combattere fino a fine.
3: Beh, non è che giocasse con maniera completamente lo scorso anno, cioè siamo lì.
1: Dici?
3: Eh?
1: Uguale?
3: No, però insomma, tu noti le grandi differenze, e adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti fa gioca e poi ad pausa, insomma Napoli che ha cambiato. No, cioè, non giocano i Tomini, non giocano chissà, sono fuori, out, sono giocatori importanti, hanno una posizione di buona per lì che legge tra Anchina e titolarità. Di Lorenzo deve trovare la migliore forma, Napolitano, pure, insomma, gente che ha dato tutti questi anni, ha diversi problemi, il centravanti vive anche questi. Poi mi sembra che lui non si muova più come lo scorso anno, come si muove diversamente?
1: No, no, muove sì, però.
3: L'unica cosa è che viene seguito spesso e volentieri.
1: Questo, sì, questo, sì, sì. Scusami Marco che ti ho interrotto, prego.
2: No, no, ma mi pare che stiamo andando in tutti in questa direzione, cioè sì, è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di porla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. In Napoli, a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno ligando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti fortuni e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio a mio avviso che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni. Quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinati per le loro squadre può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi siano l'occasione, possono aiutare. Può darsi, quello dipende da loro.
1: Vi do due breaking news, perché c'è Milan, infortunio alla caviglia, lamento per Sale Mega, esami per l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per il club. Sandro Pocheschi su Ramos e Højlund, che cosa mi diresti per bloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol, perché poi l'attaccante vive per questo?
4: Ma gli attanti te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre dai quarti. Normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere i giocatori di inserimento sugli esterni, le mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettare, uno per le condizioni dei giocatori che rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi due allenatori hanno le qualità per portare sia il Milan che il Napoli come al

0: alternative in questo momento di Inter-Roma che hanno qualcosa in più.
1: Approfitto, Stefano, di questo giro che ci abbiamo cominciato, se anche un mito, riparto, ma chiedo una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato contro la, pensi che possa essere un po' il vestito, questa chiesa 3 che lui ha proposto? Diciamo, pensi che possa essere 3, 4, questa 2, la scelta, la strada, perché sì, oggi leggevo di 4 molli
2: adesso, sì, perché non ha giocato a disposizione. Credo che Spalletti si stia comportando in maniera clamorosa, in maniera positivamente. Credo che in questo momento di crisi sia là, stia tenendo botta, poi in attesa insomma che alla fine mi sembra che recuperi il Disturam e Locatelli, che siano molto molto, no, lontani, sì. Questo è il fattore, c'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere lotta, e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
1: Fatto tanto allenamento con Mani questi giorni.
2: Sì, sì, sì, ma tu vedrai le cose le metta a posto Spalletti alla lunga.
1: Pesci?
0: Ma sì, è tutto bene. Quando mancano 3 titolari di questo calcio è normale che l'allenatore si deve adattare. E sappiamo bene che allenatori di esperienza come Luciano può sicuramente trovare soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia.
1: Ancora ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
0: Sì, sì, ma anche se tanti vogliono farli passare per Bolliti, ma
1: no, Bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora, è così?
0: Sì.
1: Anche sì, se sbaglia, sì, questa stagione in Napoli, per me questo è un treno importante per lui.
0: No, no, sì. aspetta. Lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato il finale. Era capito, il Milan e Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione da Champions, io penso che nessuno avrebbe...
1: Ho capito, però non l'hai fatta, e quindi hai lì l'obiettivo.
0: Quello che stai dicendo lì, Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan vai a Napoli, è normale che bisognerà guardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter è la rosa più forte che c'è in Italia.
1: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come gioco?
3: Ma Spalletti è molto, cioè Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra, il calcio in generale, li percepisce anche prima che accadono. Per esempio con l'Atalanta era un 2,5, mi piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi, in naturale, a Selic a volte saltava come esterno, a volte ricomponeva una linea a 4 sulla sinistra di lui, con Calulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte Roma, le ha fatte da tutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per ego personale, vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego, lo fa perché ritiene che sia facile arrivare a un risultato, lo fa per bene della squadra, di bene Stefano, lui mette mano, a differenza di altri, non so se sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre, Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri secondo me ha perso un po' la direzione dove va questo calcio, cioè, mentre Gasperi ha dato direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza alla Serie A, secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperi, intercetta meno cioè cambiamenti. Poi lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, per carità, non gli dico male, l'allenatore fa 1000 punti in Serie A, è che guardando le partite il Napoli
1: ti dà questa sensazione.
3: Sì, dopo la mano dell'allenatore.
1: Evangelisti.
3: C'è Sandro, ma la cosa Sandro pesce al volo. Mi ricordo la sua terna, io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato il campio ogni tanto. Però la terna che allenava lui, grazie a un rombo, vorrei dire se sbaglio, 4-3-2. Era faccio molto palleggiato, l'avevo visto ieri in Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei passaggi con le date di lì. Se ne è parlato poco, però si era vista male di allenatore, fino ad allora fa solamente C e D. Eccellenza, tutti i campionati sani. Magari aspetta, rimarcato
0: con 12 giocatori venivano dal Fosse tirano dal debito, compreso me in quel campionato.
3: Io ho prestato la mano dall'allenatore, quindi lo dico per Pesci, come lo dico per Spalletti, per lui c'è un giudizio.
1: È proprio una distinzione.
0: Come ieri sera abbiamo visto la mano di Mancini.
1: Esatto, certo.
3: Bravo, sì, bravo, sì, sì. Sandro, quello volevo dire.
0: nessuno lo dice questo qui, perché tutti dicono ma abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
1: Vero.
3: L'abbiamo detto prima con Stefano.
1: No, l'abbiamo detto, infatti equilibrio nei giudizi, però dobbiamo sottolineare quello che si è visto, se no che facciamo?
2: Siamo gli occhi.
0: Però Marco, se tu adesso leggi tutti i social e tutto altro, ma perché quando perdevamo allora con chi avevamo perso? Allora, questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a godere una partita giocata bene, perché se quella c'è lì, c'era il Barcellona o c'era il Manchester City, avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo la nazionale giocare così bene, ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece la formazione di sera è stata la prima formazione se insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
1: È vero. No, ma questo
0: sotto l'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
1: Marco Evangelisti.
3: Devo dire Spalletti o Di Mancini?
1: Come vuoi, perché noi abbiamo tirato un po' tutti e due, quindi.
3: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi, c'è anche Allegri in mezzo, se non sbaglio.
1: Esatto, sì.
3: Allora io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di, diciamo, 4-2-3, facciamo 3.5, eccetera.
1: È vero.
3: Lui si sa adattare, lui sta benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente, e chi addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Questo è chiaramente diverso da lei, la cui bellezza la bellezza del pubblico è invece la disciplina, e quindi per questo forse non ha appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League, quando ha recuperato tutti. Penso che avremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato ad essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno la partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco, ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata, poi si trattava di una squadra e non dimentichiamo da dove veniva, si trattava di gettare fondamenta, e secondo me qualche cosa era stato gettato.
1: Vabbè.
3: Abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Malagostino, perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di costruire la nazionale.
1: Ma pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto per la sua conoscenza, per lasciamo perdere tutta la faccenda. Ma abbiamo criticato
2: meno adesso in attesa di Righe, che ha dato mano al controllo della situazione. L'allenatore si misura da questo punto di vista. Quando lui stizzito dice vabbè, insomma, nel suo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande come siamo distanti, cioè parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato, insomma, aveva, ecco,

0: discorso della situazione, facendo quelle scelte. Poi soprattutto utilizza la Nations League per capire su quale giocatore potrà contare. Ma certo,
1: così.
0: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire quello lo inviano, convochiamo, quello sì, quello no, quello sì, e poi fa il gruppo, fa le ultime doti da novembre, poi via, dritti al cannone sull'obiettivo, che è la qualificazione europea, quello che conta. Andare alla fase finale degli europei, ricominciare uno ciclo, poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma poi se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere, eh?
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: non lo so,
1: sì.
0: Boh, insomma, Nations League, una volta la finale, chi se ne porta,
1: sì, insomma, sì, sì. Sono d'accordo.
2: Io. Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui va a trovare, noi abbiamo troppe punte centrali, e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori che Sebastiano Esposito, che sono per me, uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per uscire l'azione che l'ha fatto perfetto. E l'otazione di tre centrocampisti, perché abbiamo visto Fresi che parte a terra e fa gol su Caiode quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa azione, i giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui deve fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo lo stesso, sono tutte punte centrali, non abbiamo gli esterni che vuole fare questo 4-3-3 se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
1: chi lo fa però il quartista, Sandro?
2: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato trequartista, Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio, perché purtroppo non abbiamo giocatori che saltare l'uomo, quindi spostando il movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciamo la corsa a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5, quindi Raspadori non va seguito, non voleva prendere due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro a fare il gol o a fare un cross.
0: Ma giocava senza portiere,
1: pure senza portiere, però dai, poi
0: non giocava senza portiere.
2: Però la conclusione, sì, però
3: la sono aperta. Il gioco
2: però la conclusione
3: dell'Italia.
1: Bene,
3: porta prima d'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare la pieza, quindi andare a trovare con i terzini, e gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema. È un sistema che ti dà una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, abbiamo tanti attaccanti centrali, il 4-3-1-2
1: è forte, è quello che giocava ieri sera, poi fate
3: voi. Ha detto una cosa giusta, tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta vita nello stretto.
1: Va bene,
0: tanto si è fermata la prestazione del portiere
1: Turchia, è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni e non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Rogeschi, grazie mister, presto un abbraccio.
2: A tutti.
1: Grazie a Marco Evangelisti e Andrea De Vincenzi, ciao ragazzi, a presto, presto. Break, torniamo subito, tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche da programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora
0: ciao Marco, ciao a tutti.
1: Questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale, tante domande, ad esempio Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Cambiare, io penso però che, ripeto, sia un test che noi non possiamo pensare.
0: Di fare una... questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti più fiducia.
1: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza
0: volta, no, della Francia, assolutamente,
1: se no accade tutto.
0: Insomma. Però secondo me ci deve andare senza. Poi Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
1: Come no? Ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che sta godendo un Pio Esposito, eh? Che dici? Che giocatore.
5: Bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco, Pio bene. Io bene, dai, centravanti credo il titolare della nazionale, è un 2005.
1: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
5: Ma io me lo auguro, assolutamente sì, cioè se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo, perché
1: ma già esploso,
5: giocatore, non è che stiamo cercando di capire...
1: Cioè già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
5: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada. Prima parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
0: Esatto.
1: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
6: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
0: Poi c'è, a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso. Che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
1: Se vanno manca niente nessuno.
0: No. A proposito di...
5: Sarà colpa di Marotta anche questo.
1: Dai. Allora...
0: Almeno così ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire verifichiamo, non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. Insomma. Stefano, ti risulta?
6: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
1: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
6: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode, invece ha funzionato. Deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei.
1: Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi.
1: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri sei dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè.
7: La denuncia di Mourinho, no? Quando Mourinho la Fenerbahçe aveva denunciato.
1: Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. Ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo fuori, sennò qui è
7: dopo... forse un po' più grave.
1: Penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
7: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prima squadra, mi ricordo Zaniolo per esempio, e anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle rose prima squadra, quando iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con

0: dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore, non c'è tempo, no? Mi riferisco ovviamente alla Gazzetta. Che diceva non c'è tempo per la causa di Conte, perché dice faccio bisogno di stand team. Invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, in questo momento che il calcio italiano ha bisogno mai come ora invece di provare e programmare sui giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di stand team andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni a non andare al mondiale. Però questa è quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche per dare fiducia alla programmazione, non solo
1: quindi dice di dare tempo, insomma, questo è un po'
0: Non riusciamo
1: tutti
0: fuori,
1: noi dobbiamo sì,
0: ma 12 anni senza mondiale non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
1: no, assolutamente
0: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella sala dei Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura in un stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
1: Era una bella bolgia, ragazzi. A un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
0: Ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, crossando alto. E questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antennisse, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
1: No.
2: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
1: Sì, quello è un problema, però
0: quello è un altro problema,
1: di tecnica di campo sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi. E ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter 4
3: mesi. Uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
0: No, sono giocatori che sono bravi tutti e due. Cioè, queste sono cose che meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
3: verrebbe a mezza dire. Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma sì, c'è una voglia di segnarsi là sempre. Girone.
1: Si è subito risentito perché, capito,
3: Barella che se la capirà.
1: Barella, però, insomma, ovviamente non è che sta facendo cose.
3: No, però sono due giocatori completamente diversi. Non è il paragone.
1: No. Oggi preferisco Frattesi.
3: Secondo me, tutte e due possono giocare insieme.
4: Ragazzi, se critichiamo Barella
1: si possono criticare tutti.
4: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto 3 gol con la Lazio.
1: In questo momento Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento.
4: Ma guarda che Barella lo sei.
1: Ma perché è proprio dinamico più in fondo, mi sembra.
4: Ma Barella ha segnato anche in campionato. Ragazzi,
3: Barella ha fatto una partita a Roma
4: su 4
3: mostruosa.
4: Partite, ha fatto 3-7 e un 6.
3: Con l'Udinese
4: sta giocando male Barella.
1: Non sta giocando male, ho detto.
3: Con l'Udinese ha fatto una partita impressionante, ma anche Barella. Adesso voglio dire, ha sbagliato una palla, Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
1: Ci sta che possa
3: essere. Insomma, Barella sta in forma.
4: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci di retto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo a ripetere, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io Barella, per me, è un punto fermo. Più di Bastoni.
3: Ma poi, scusami, Cris, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse. Cioè,
1: che possono giocare
4: completamente. Anche perché Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio. Perché è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io...
1: Vabbè,
4: non dico niente, non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo. Cioè, però ogni tanto ci andiamo, però Barella non
1: no, secondo
4: non
1: me ieri
3: serviva
1: un bagno d'umiltà pure a Bastoni.
3: No, ma anche un po' il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno. Cosa che non gli è che sia capitato.
1: Però ieri quando ha detto quelle belle cose, giusto anche
3: poi,
1: che lui
3: magari,
1: dica
3: dopo,
1: mi devo far perdonare.
3: Dopo Calulo c'è stato uno dietro l'altro. È successo.

poi scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forza.

0: partita per partita ti merita.
1: Certo, no, no, no, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, dai, c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, no, parliamoci chiaro, non è che
2: però per caratteristiche
1: non è solo
2: vedo...
1: per i gol,
2: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi, no, o Frattesi. Barella. Cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
1: Alessandro, mi manca un po' così.
3: No, io dico, me lo vedo tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di... Capisco creare il dualismo che non è, però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è in dubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, è un po' più di impegni e che conta moltissimo, è essere protagonista da anni, è un genio, anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, non c'è andare piano, ecco. Barella è qualcosa di, è forse in questo momento sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più secondo me il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane, però,
0: non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale. Come ho detto prima, il momento,
2: ma poi
0: per
2: scusami,
0: momento,
2: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è.
1: Certo.
2: Cioè perché dobbiamo, adesso voglio dire, non gioca una giornata come ha detto giustamente Cristian, Barella una giornata abbiamo vinto, ma no, ma Barella deve restare anche Frattesi, certo. Tutti quanti.
3: Scusate, insomma, certo. In Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori, eh? E due.
2: Ha giocato Le Paul ha giocato ieri.
3: No, ma dico, quando fossero tutti in forma, tutti disponibili, eccetera, eccetera, come Mbappé, uno tra Olise, due Dembélé, stanno fuori, e Barcola pure, sta fuori perché non possono giocare in 18.
0: Su quattro ne giocano due, calcolando che Mbappé,
3: capito, e parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni, a Liverpool. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
0: Giornalisticamente funzionano, ma poi...
1: C'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice: buongiorno, caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto, Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
4: Ma io non lo guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
1: ma sì, dai,
4: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problemi. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si rimane scossa, tre giorni fa era già sostituito da Conte, ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
1: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
4: Ma ragazzi, prima non ho detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani, adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no, ma è scarso, non può... Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia, appunto una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi, ma gli altri erano scarsi, no, diciamo cavolo, bravo l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta
1: provavo ma noi siamo specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella. Sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefani nella trasmissione, il frasario di questa giornata. Abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella. Se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti. E poi venerdì c'è l'esame con la Francia. Avete vinto sempre. Che volete dire? Basta, hanno vinto,
4: Marco,
1: e non deve parlare.
4: Ma la Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo,
1: certo,
4: in questo momento.
1: Non c'è...
4: E se perdiamo con... magari evitiamo un'imbarcata,
1: ecco, ma se quello, magari evitiamo un'imbarcata
4: non succede niente, ragazzi. Cioè, non succede.

0: c'è nulla.
1: Sentite, ma io direi anche
0: caso... ovviamente di vincere e pareggiare.
2: Ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
3: non
2: la
3: cambia niente,
2: cosa.
3: Perché dopo chi c'è l'esaltazione,
0: ah, se
3: perché
0: vince,
3: può sai che succede?
2: Può capitare che anche la squadra più forte
3: esatto,
2: possa perdere.
3: Può capitare che perde, allora che
2: stava
3: fai?
2: Capitando la squadra
3: siamo
2: di Cristian a Roma.
3: È certo.
0: Ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
2: così.
0: Sono capaci di dirti non c'era Mbappé.
3: Non hai sentito la provocazione?
0: Non
3: hai
0: sentito la
2: provocazione? Nel senso che capita anche magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma di sta perdendo. È più forte, però stava perdendo.
0: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve
3: vincere. Ma rimonta oggi e rimonta domani. Arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta.
0: Anche
3: la
0: squadra che se non arriva sono guai, Marco. Se non arriva sono guai.
2: No, però
0: guai se non arriva
2: può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto. No,
3: certo.
0: Potrebbe capitare di perdere anche i più forti. Guarda il Milan.
3: Adesso sì. Hai capito, tu sempre lì. Tic. Hai sentito Alessandro come va a punzecchiare? Senti. No, io voglio fare un gioco con voi, facciamo un gioco, dai. No, parto in Pallomeni, parto da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora, dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
2: Sì, però sono impreparato.
3: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso, un bocciato e un rimandato. Promosso.
2: Promosso. Male, dai.
3: Un bocciato.
2: Bocciato Stroppa col Venezia perché hanno fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
3: Un rimandato.
2: Rimandato Allegri.
3: Rimandato Allegri. Recalcati stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni, Recalcati.
0: Dybala promosso, perché nessuno aspettava un Dybala di questo genere, Allegri bocciato e Jones rimandato.
3: Jones rimandato, ok. Mattei.
2: Bravo Cristian.
4: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è male senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza male, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua. Ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento probabilmente è Sarri che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con
3: Sandro Canovi.
5: Sì, io vado un po' più sul collettivo perché senza parlare di persone singole, però direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Perché insomma cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è rimandato, e sicuramente sono d'accordo l'Atalanta, cioè andare a verificare, si aspettava un po' di qualcosa di più ovviamente da. Anche se ci sono tutte, scusate il caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, e sarà l'antagonista fino anche se l'Inter è superiore secondo me. Però insomma saranno queste le due squadre secondo me che si contenderanno lo scudetto, quindi saranno bello vedere un Inter Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000. è una rivalità che
4: notato
5: fa bene al calcio.
4: Che a parte il Cagliari e il Frosinone che stanno facendo non bene ma di più benissimo, ma che nessuno ha citato la Lazio.
3: Infatti ve lo volevo dire io.
4: È in
3: perché?
4: Fondo con Roma ed Inter, ma
3: perché non l'avete citato?
4: La Lazio stava andando oltre.
3: Quindi aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, così possiamo dire. Hai visto che qui c'è la partenza? Io già lo vedo,
5: No,
3: così
5: però,
3: Lazio non conosciamo Roma.
2: Ma perché?
3: Scusa,
2: ma figurati. figurati.
4: No, perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
3: Guarda, che qui è come

0: il discorso,
1: l'esame per Mancini, ma guarda, anche per Gattuso, che è uguale a Torino.
0: No, Matteo, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
2: È ovvio.
0: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
3: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
0: No, no, c'è film, stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
4: Picco di ascolto per il grande fratello ieri.
0: Capito? Oh no, Canò, non è così.
5: Ah, sono Torino sicuro.
0: Vedrai, è stesso discorso, no, è un po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno 3 o 4 di fila, e no, allora lì, no,
3: perché
0: capito?
3: Perché pensare questo?
0: No, dici di no, a Roma tutti pensano tutti al contrario.
3: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma, non è che...
0: Vabbè, vediamo.
3: 5 partite mica sono poche.
0: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono...
1: Velocemente, sì, io ho fatto un conteggio strano, sì, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle 5 squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
0: Sì.
1: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime 3 in classifica, che hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e 3, per esempio.
0: Va bene, mi devo fermare, quindi...
3: Hai capito, Cristian?
0: Cristian, hai capito.
4: Guarda,
0: tutto?
4: Io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne uno.
0: Chi?
3: Noi. Mai sostenuto.
4: Beh, ma a Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne uno.
1: Partita l'Inter, nel finale ha sofferto. Fino
4: certo,
1: al 70esimo c'era stata una sola squadra in campo,
4: fino al 70esimo, 75 minuti, dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male. Però siamo gli uni a
0: Mo ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
3: ma sì,
0: dai,
3: con le pure,
4: la prima cosa è non c'era Mbappé,
3: prima.
0: Così,
4: non c'è
0: Mbappé,
4: hai capito? Ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
3: Senti, Diouf, Diouf terzino sinistro.
0: Diouf è un bel giocatore, altro che.
4: Ma io, guarda, chiedo scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
0: Questo ti fa onore, ti fa onore.
4: Sono contento.
3: Ma certo.
4: Non avrei mai, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
0: Vabbè.
1: No, ma non credo più un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
3: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
1: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
3: Troppo prevedibile.
1: Che saltava l'avversario.
3: Infatti.
0: Va bene.
4: Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra a mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, Diouf, può anche essere questo.
0: Vediamo. Allora, intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni? La battaglia è ancora lunga. Avete capito?
3: Figurati.
0: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia, in pronto, diciamo così, a battagliare. Hai capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è...
5: che forse non hanno violato.
0: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Canovi, grazie
3: a
0: Matteo Recalcati. Ciao, ragazzi. Break, torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino. Tra pochissimo,
6: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi?
0: Tutta l'Italia. Ci Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora caro Stefano, facciamo

cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti, continuando così noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ce ne mandate meglio è, poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile, perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan che hai visto, hai messo aumento nuova liquidità importante, poi ne parliamo, oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo, al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici, vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori ne parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli non solo nella nazionale ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno del Napoli, potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto sì, di poi Vergara spera non...
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: Ma molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non basterebbe, però insomma sono d'accordo con te, in linea di massima serve cautela. Adesso c'è stato il primo grado, il City è colpevole,
0: adesso c'è il ricorso,
1: c'è il ricorso, c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo, però insomma è una stangata forte. E poi tra l'altro adesso si è andata oltre questa decisione. Sarebbe giusto assegnare questi titoli ad altre squadre. Guarda, ti dico subito come la penso.
0: Sì,
1: la penso come Wayne Rooney. Nello sport, tu sei un amante dello sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli, è importante. Cioè tu saresti contento se, che ne so, il primo classificato arrivi secondo, magari ha meritato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io sono la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non sono, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
0: Quindi non è una cosa che sentiresti tua, ecco.
1: No, assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni. No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede, revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
0: No, ma come Wayne Rooney. Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello? Noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione. Però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese.

0: Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro, quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
0: Ha alzato l'asticella anche del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo, visto che ti ha citato Stefano? Vengo subito da te, vai.
2: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno un modo tra tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venisse fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì.
2: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché il sistema City, che anche il sistema Paris Saint-Germain, non so come sono gli effetti a catena che verrebbero
0: fuori. No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione, per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda, e adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114 violazioni su 115, cioè il massimo praticamente. Sì. Enzo.
3: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint-Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
0: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso dell'eventuale titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Effetti nel
0: esatto
1: senso,
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta, oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che dice non ho conseguito sul campo, e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo.
3: È un titolo revocato, è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro, secondo me. Io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare, è una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
2: No, io allora a sto punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini, ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
2: ciao, ve lo ricordate?

0: Come no?
1: Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare, ormai gli avevano consegnati, ciao, ma
0: vanno salutato.
1: Ragazzi, qua era, cioè, si potevano rivendere, io sono lì, qui no, c'era ma, anche un guarda, discorso economico.
0: Ma c'è, beh, all'epoca poi avevano un valore, ragazzi, all'epoca.
1: Avevano un valore,
0: Pensa,
1: una squadra
0: pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo dico. Ricordate, no? Che erano i tre motorini, poi c'era il boxer e poi dopo è arrivato il 50, vabbè, lasciamo stare. No, questi hanno un valore enorme, ragazzi. Voi eravate per quale motorino? Quale ti piaceva a te dei tre? Questa mi piace, mi ha ricordato, mi ha aperto.
2: Io ho avuto, il ciao, il boxer e il sì.
0: Hai capito?
2: Cioè,
0: era la scaletta. E quale ti piaceva di più, però?
2: Per il boxer.
0: Il boxer. Paganini, tu qual era il tuo preferito?
1: Guarda, anch'io il boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 primavera.
0: Ah, bellissima, il pick up, mi ricordo c'era sto pick up, roba veramente, vabbè.
1: Sì, sì, sì,
0: e tu Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure?
3: Io avevo un boxer scassato, ma poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo, che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente, e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva.
0: Che bella questa cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece, mia sorella aveva il sì, e io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con i cambi
2: a pedale. Che si accendeva con la levetta che stava sotto...
0: Davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Vabbè, comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
2: Siamo giovani.
3: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino seri, e tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui, ormai il titolare sembra essere il centrale titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque fa
2: ma
0: parte
2: guarda,
0: di
2: Marco,
0: questa squadra.
2: Già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma
2: età.
0: Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
2: quando andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, non ti so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
2: Per adesso sta bene così, quindi mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
2: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, come può quando e come può succedere?
1: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente il suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote, secondo me, che è l'umiltà, è un ragazzo stessimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter, è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così? Che questa scelta l'Inter da, non so, prossimo anno non la possa fare?
1: potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto, esatto.
1: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo.

0: è stata una grande operazione di Marotta a costo zero, quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza che a livello di bilancio, giusto, parlavamo prima del City, è comunque fondamentale, quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
1: Certo, certo. Enzo Palladini.
2: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque Pio Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita e dici: però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con la palla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez, secondo me, si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è Pio Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
1: Sì, vedo anch'io una coppia così, Enzo, in futuro. Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo Paganini, dell'assegno circolare Thuram non è una cosa da sottovalutare.
2: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Eccoci.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Giro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
0: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou, ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Fiorentino con il patrocinio del Comune di Fiorentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Fiorentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa, diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
1: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero uno del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazioni di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Saluti e ANSMES con il sostegno del main sponsor Esselunga.
0: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
2: Domenica 20 settembre nel cuore della città di Chiavari si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tigullio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.

0: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
1: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo, la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
0: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
2: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale emodializzati, dialisi e trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
0: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
3: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le cinque porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
0: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
4: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
0: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
2: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
0: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
3: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
0: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
2: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
5: È stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
6: Lo sport dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa, ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
7: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
0: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
3: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in Piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
0: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti.

0: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova in Terra Regina prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
1: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione.

a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione.

un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito, dopo l'iter nazionale ed europeo, che porterà alla richiesta del marchio UITO GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido. Quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
2: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
0: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così

0: tutti i 722 milioni destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex FALC. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
1: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area FALC. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
2: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone, e oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia. Una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
3: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
4: E restiamo sempre in tema: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
5: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di

0: famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario, un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
1: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
2: Ma è un avvenimento davvero importante. La culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in immediatamente la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
3: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
4: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
5: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
6: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta, che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
7: Sì, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffronto addirittura a collezioni di archeologia. Ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e che di quello che oggi vogliamo fare.
8: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
11: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
12: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
13: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
14: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine.

0: Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: via via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Paccioni?
1: Che comunque se la Premier vuole, anche se si è nascosto per un po', te lo soffia in tre giorni, perché hanno possibilità economiche che noi ci siamo. Mm-hmm. E questo è chiaro che...
0: Poi posizione... bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì...
1: Vabbè. Sì, peraltro, esatto,
2: c'è la Vittiti che... Io
0: pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però...
2: Inciso da 900 milioni.
0: Dai, vai.
1: Detto questo, poi è chiaro che... la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima del col Belgio era Roma sola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di svegliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima se la va in nazionale avendo giocato due stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze con il Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza, un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione dei Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire garato di gestire le responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi fuori, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la mia Yamal, e già incidono, però vanno ascritti
0: un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonanni, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
2: Ciao Tommaso,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi, chiesto insomma se su Romano ci sono adesso anche delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare un gioco anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi si parla di Inter e di Juve, ma si è parlato anche di tensione da parte della Premier League, quindi è maturo oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
4: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo varie volte, no? Poi lo scopri improvvisamente, dici: ma come, gioca nel Brentford? Non ce ne siamo mai accorti. Questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla grande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre di rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, dei giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla... Ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, cioè, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare qua in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole di infrasettimana, adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti, è chiaro che è completamente diverso.
0: Certo, certo. Però guardi, voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lulo, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, Nan e Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
2: Esageriamo.
0: No,
1: ricordiamo tutti di Bertotto, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, l'abbiamo vissuto, insomma.
0: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
5: No, non voglio fare i conti con voi, però.
0: Vado da Bonanni, Ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto? Lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto,

0: in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore insomma rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio di Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, poi veniva preso, veniva opzionato prima dalla squadra, rimaneva lì due anni e poi passava
1: parcheggiato in un'altra piazza.
0: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
2: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione. Però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, così sono tutti contenti, c'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa, tenendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per live, ma quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni, che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo, 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche due, se non
0: noi tre. Dovremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma è sempre
1: però calcisticamente.
2: Hanno già due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere nei campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni, che per noi è un giovane, giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci alza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, io non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato fior di milioni, dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
0: cioè voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
1: Sarà, dai, qualcosa di positivo, Marco? Cioè,
0: no, io ti devo, se ci
1: poi va valutato nel lungo periodo, 5 partite non possono essere...
0: Ho fatto 7 partite in Serie A, insomma.
1: Sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia, è poco.
2: Per
1: però
2: quello, è Palestra è andato in Premier dopo un campionato da...
1: Dopo un anno intero.
2: Lasciamolo crescere.
0: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso adesso sta a Cagliari, fa un buon campionato a Cagliari.
1: Cagliari sicuramente, Marco, è l'ambiente giusto.
0: L'Arsenal, insomma, queste squadre qui e via se lo prendono. Rischio c'è, Tommaso.
2: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci vuole poco, no? Perché se voi pensate che non abbia, cioè la Premier non c'è dato nemmeno il tempo di ora è stato sfortunato con infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato in Leoni,
1: esatto, è vero.
2: È arrivato il Liverpool, che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
0: potenzialità,
2: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il fermino, me lo prendo e poi vediamo, è vero? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che il giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Mano, senza dubbio. È stato anche per Caiote,
0: Caiote sì, non sì, assolutamente. A è arrivato no, Benford, l'avevi detto Benford, sì.
2: Non il City, a parte il City lasciamo stare, non il Chelsea o un'altra potenza, il Brentford, che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza, quindi sì. Cioè,
0: ci vedete queste potenzialità a pacchioni su questo calciatore, adesso di tutte le eventuali situazioni?
3: Sì, sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato insomma di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
0: Cocchi?
4: Credo che faccia molto ruolo, perché
0: esatto.
4: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso d'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che organizza il gioco, anche uno, due tocchi, eccetera. capace di trovare il lancio al momento giusto. Cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco. non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
0: No, è vero quello che dici.
3: Scusatemi, prego. Al di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua. L'Italia non crea talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
0: è vero, c'era
3: un altro che giocava a posto suo in nazionale, lui aveva tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
0: certo.
3: Un'azienda, prendiamo il neolaureato, lo buttiamo subito dentro, perché
0: è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare questo.
1: È il paradosso
0: adesso.
1: Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A, è un paradosso purtroppo, perché nei club da molto giovani non riescono a trovare spazio, esatto. E quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi in nazionale.
0: Per esempio, giorni fa di Madini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, sì, però quando arriva in nazionale c'ha già un sacco di presenza con Milan, quindi già ne aveva accumulate parecchie.
1: Era molto giovane, era 19enne, perché lui è esordito a 16 anni.
0: No, sentite, una curiosità però, in questo succio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messi in evidenza. Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che è impattato subito
1: bene.
0: Come inizio di campionato.
1: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
0: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Romano, abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisano, portiere che sta facendo molto bene. Nella Lazio, Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan, ce n'è uno particolare, Tommaso?
2: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo perché
0: il Bologna? Raimondo
2: Bologna, sì, perché sì. Raimondo è di proprietà del Bologna e quindi secondo me questi nomi che mi hai fatto sono tutti ottimi.
0: Sì.
2: Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con più Esposito, no? Che sta rappresentando un po' il nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, con caratteristiche differenti, questo è comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Mm-hmm. Secondo me quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21,
0: sì.
2: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè non dico una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 partite, e quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
0: Tu indichi lui.
2: Io devo dire che lui mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa,
0: questo
2: non è facile spiegare.
0: No, assolutamente, l'attaccante poi ruolo... E Cocchi?
4: Allora, secondo me è molto, aiutato dallo stile di gioco del
0: Albione. Sì.
4: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo facciamo in Serie B, lo continuare adesso a due esterni come Gedemis e Bernatti, ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Como. Però Lulli, io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa classifica,

0: squadra che gli esterni ce li ha, insomma, è anche forti, insomma, non è male,
1: quindi, no, arrivato in panchina ha giocato con più esperienza, questo Pio,
0: sì, è campione del mondo,
1: sì, infatti, no, ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo, mi manca Pacchioni.
2: No, sono d'accordo, volevo appunto fare questa osservazione perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è voglio dire un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera, giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, alla Juve è un altro sport, e il fatto che uno come lui stia trovando sulla Roma sicuramente gli segna mezzo punto in più. Detto questo, Raimondo mi piace molto, adesso peraltro è lievemente importato, credo, quindi sì, credo che debba stare fuori qualche settimana, speriamo non sia nulla di, insomma, che ne commetta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé del Milan,
2: anche
1: che può fare il campionato
3: degli italiani, però.
1: Sì, no, assolutamente. Io ho messo questi 4, ma poi
3: sì,
1: siete liberi di inserire.
3: Ad esempio, a me del Cagliari, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari, secondo me, è la zona giusta per crescere per questi ragazzi. Anche perché Pizzacane è molto bravo con i giovani. Quindi,
1: sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che questa fuga dalla nazionale?
4: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'avvio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no? Si è messo a confronto a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
4: Di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 40 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, oppure non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
4: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi per la tua professionalità che ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, è stata la tua forza. Anche volare alto su certe cose, secondo me devo uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
4: In modo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe casino al Manchester United, vi ricorderete, no?
1: Come no?
4: Si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma. Che
4: non è la prima volta, però che devo dire a Cristiano, Marco, che devo dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
3: Lo sport proprio, quindi sì, l'ho detto a fare
1: rispetto alla sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calcio
3: ti sei schierato, Marco, ti sei quindi, schierato, dai.
1: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
3: Spillettata in punta di fioretto.
1: Cochi, che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
0: Guarda, che... ma grande fuga. Ma molto brevemente, penso che i miti si vedono anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, impegnativo anche fare dei concerti e poi da lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare la performance, però esiste l'antidoping per cui non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno dice, cioè, ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Pagallo, più di così, ha vinto pure il campionato
1: portogallo,
0: cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile, dire che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, basta così, non c'è bisogno di fare scene.
1: La penso come te. La penso come te. Pacchioni.
5: Dice
2: mentre citavate cantanti, ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Veglioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta. E quindi è fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola discendente.
1: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
2: È una cosa difficile, ragazzi, cioè, arriviamoci Totti. Totti fece fatica a dare l'idea che Spalletti stava in panchina. Spalletti è toccato l'immato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera. Però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su quell'ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica. E purtroppo poi quella roba lì che è data la forza, poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e ti fa rendere conto del fatto che per stare lì a far casino per una partita inutile di Nations League, perché?
1: No, perché esatto,
2: voglio dire,
1: esatto.
2: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Dopo, ragazzi, è una malattia.
1: È una malattia, c'è ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà a noi tra qualche tempo.
3: Però sono... appunto c'è sempre poi, questione di stile.
1: Vabbè, noi siamo più vicini, te sei deluso, te più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini a questa
3: situazione, dai, non è stato
0: tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
1: No, ma se che ci abbiamo proprio, caro Cocchi, ho questa sensazione.
3: La gestualità di Buonanno,
1: esatto, scuote la mano come per dirmi che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
2: Ciao, a
1: presto.
2: Tutti, un abbraccio.
1: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
3: Ciao Andrea.
1: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Poi c'è il bellissimo quindi certo. Vi saluto, vabbè. Ci vediamo nei prossimi giorni.
1: Ci vediamo presto, dai.
4: Prestissimo. Se vedete la pensione, salutatemi.
1: Sì, anche da te.
3: Credo
1: va bene.
3: Non ci siano problemi.
1: Ciao Tommaso, buon lavoro a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
3: Abbiamo una news, vai, poi, rapidissima, news. Perché vai. Ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi benissimo. Torna insieme a Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holger, e sarà fuori da 4 ai 6 mesi.
1: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini. Questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie, prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, dove quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutti

0: qui, Giuseppe, c'era il presidente della FIDC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato. Semmai ha avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
1: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che tra l'altro tutto il mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie, mi viene da pensare, con Sassuolo forse è protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, 5 Grano, altri giocatori così. Ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene ai giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle cose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che non saremo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna e in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco, questo, tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale da cui ripartire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così la terza serie può diventare importantissima per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, perché diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, c'è stato anche, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031, e che per parlare di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciambare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è stato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo ma anche agli stipendi dei singoli calciatori, e la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmare un attimino i costi, che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che

0: di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafattese, un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però
1: sì, hai detto tutto bene. Le partite di cartello nel girone B sono tre. Io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromosse si candidano ad essere la scheggia in parte del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole da amichevole, non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la sua ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo, che l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi. Nel girone B l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene poi tra l'altro, su quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno dalla Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Tema del girone C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania.

0: Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone, sfida che per Yetnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato della vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Col l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspetta magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma 3 sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di peggio, addirittura la sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto pregno meno, vincendo amorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare bene. Vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata, buon lavoro.
1: A te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenci dalla redazione di tucci.com. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: sono da parte di Attacci nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C, che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoci.com, la sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia per quanto riguarda la Serie C. Domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leff. Ricordiamo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Unione Brescia come la favorita assoluta di

0: questo girone. Mi viene a chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Unione Brescia o abbiamo sottovalutato questo Rittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente all'inizio, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Tadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe vincerle tutte, non è semplice, tanto perché è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere. Quindi oggi scappa assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci, il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la recessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro. Penso che comunque sia un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come Cittadella, ma si giocheranno la pensione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tutoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C. È l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristian Alessandro sembra essere cosa completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico di Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzate leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato, ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanto lavoro da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze e le che restano a zero contano, e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a 2 big del girone C, che parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo 1 in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. Tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale e è arrivato finalmente a quota 0 dopo il meno 6 di inizio stagione. Quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone.

0: questo fine settimana, domenica nello specifico, alla Recchia di Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo il ricorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso è riuscito a fare due vittorie tutte esterne molto importanti, potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono partite da non sbagliare, cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, è una partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre sono, tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, e poi le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto, ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono le partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di osso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda Serenitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e incredibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica con l'utenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto, ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia che serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un ruolino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro, c'è ancora le scorie della brutta recessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia vestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto parato e sta spingendo sullo sceglieropeo per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato, e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa della pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, per la terza fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io

0: penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo. Io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa che dice non è tanto quella fisica, perché la fine di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100% perché i campionati non...
1: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo mister Lamberto Dauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contenuti che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Rovercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa per partita in vista dell'ottava giornata di Serie Sky Wi-Fi, Rovercelli Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto?
4: Mi manca nel senso?
3: No.
4: Infortunato.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora è la parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungo di Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passaro, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge ahimè Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti, a volte è meglio averne meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatore? No. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente, quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però è sicuro che rivedendo le partite credo sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto.

0: Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Cosa importante, poi sarete sabato sera alle 22:30, avremo tre punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe come una partita di calcio, e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il suo meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso.
2: Mister, in questo periodo si guarda la classifica, però è uno scontro diretto, la classifica non sorride troppo alla Pro, quindi la partita contro il Carpi è proprio uno scontro diretto. Che tensioni potrebbe portare la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, dunque nella sfida contro Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualcosa, si sono degli errori sono visti, ma si sono anche cose buone.
1: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'analisi del Trento, perché non era semplice dopo una brutta pressione. Io che con la Giana la prestazione si sta ahimè positiva, perché mi piacerebbe ricordare, nel senso che non è tenuto risultato, quindi ho giocato male, ma io che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva la settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione, alla reazione che ha avuto con la Giana, ma è molto evidente, è importante anche per il pubblico. Questo non ci deve creare ansia. Secondo me, fossi giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che tre punti possono proiettare un altro tipo di considerazioni, deve essere uno, un tenere il freno tirato.
3: Grazie a tutti.

Pizza, ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutto C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-200-213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale. Deve essere un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se il riuscito

0: riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legato ovviamente notiziate al mercato, De Sessano in arrivo, Rusini per l'attacco, Cosenza Cimino reintegrato, il terzino da allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la nota più interessante nel senso di quella che recuperiamo tramite Umbra On, Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre, entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario si legge su Umbra On avverrà attraverso un'operazione in più step dopo il vice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano, la quale proprietà incontra i rappresentanti della nuova cordata, i professionisti del club, avviando a venire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quadranza stimata intorno a 10, soluzioni necessarie a rispettare le disposizioni federali previste dalle NIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scala federale del 16 ottobre relativo ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, le prime due della stagione 26-27. Il trattamento definitivo del restante azionario dovrà essere formalizzato entro il 15 ottobre, quando la nuova cordata verrà così a detenere il 100% delle quote, ovviamente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, insomma, quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava a competizioni europee. San Benedetto presente Massi, incontro con Mozzoni, confronto sul Free Club. San Benedetto che pensava iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di gran valore come Roberto Taglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblu marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei scorsi è riuscita a dire la notizia che Valerio Tonini, presidente del Trapani, fosse interessato alla posizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zan, suo collega, abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. Ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini. Dopo sette giornate in vetta a Pontedieno con 7 vittorie 7, c'è Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente tragico, ma qualche punto lo ha perso. Io ho questa domanda: abbiamo sopravvalutato l'area del dell'Union Brescia, abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello di Cittadella. Cittadella partenza adesso, ha fatto molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle vine del calcio italiano, col quale stiamo iniziando a cercare di fare questo che quello per me è veramente un grande dilemma, perché sicuramente mi aveva sorpreso in negativo Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul peso fin da subito.

0: ribadito, il direttore generale Stefano Marchi più riprese ha ribadito come finalmente ha visto avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DN Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessuna gente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la segue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie ed è lo Spezia che ne ha vinta e ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ci ha avuto, noi invece abbiamo trovato Mister Plon. Mister, ve la faccio fino alla risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti, cioè e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B tengono la differenza, Ponto Nucci e Mensah, vuol dire che sono precisi a arrivare alla fine del traguardo. Però il campionato è lungo, come hai detto bene, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino a fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo avere buone cose in un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Gianna e Renate finora hanno faticato. Nella parte alta classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desano ha già fatto vedere buone cose, e c'è Trento che è lo stesso ospitalio, me ne stavo per indicare, che comunque è la terza forza del campionato, almeno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente.
1: Ma devo dire che il Treviso nel posto insomma sta facendo molto bene, ha rimesso un po' la società, io ho visto Treviso Fernando, e ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra che si è andata molto, e sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà. Poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Città come potenziale della squadra. E è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando. È una squadra che gioca molto bene, ci ha allenato bene, e sicuramente loro nei playoff possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le squadre potenzialmente più forti sono quelle. Cittadella.
0: Mister, tra l'altro siamo nella delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico nazionale maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non due ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C, con l'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia, e insomma tutti e tre ragazzi cresciuti nel video del Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo questi ultimi anni, ci stiamo accorgendo che si può fare calcio anche senza AC Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono quei componenti che sì, che anche le piccole squadre sono di loro. Devo dire che ho sottovalutato il campionato Serie C, perché secondo me sono degli ottimi giocatori. È solo da vedere, da visionare, ma come hai detto bene, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C, che io ora sono tutti nel palo, così che Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire Mister, ci sono anche dei professionisti che lo fanno lavorare questo mondiale, perché il talento, sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma non c'è l'attitudine, non c'è la disciplina, non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, il talento può essere fine a stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più messa bene in campo, allenata fisicamente, è la squadra che specialmente può sempre bene, poi dipende dagli obiettivi che ha una società.
0: Certo.
1: Però è importantissimo questo parlato, devo dire che sono degli allenatori molto malati. Io ho la possibilità di vedere su un giro quello che c'è, l'anno dell'allenatore si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò che gli allenatori, insomma, per scegliere anche i serini.
0: Uno che l'ha colpito particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io ci sono abituato sempre a mettere al fondo, adesso mi sfugge, no?
0: Cittadella. In questo momento è
1: Musso. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, se ne è solida, anche se sono una nata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. È un attore capace, perché era già nell'ambiente secondo di Mourinho e già conoscente del materiale che già c'era presentemente della piazza, della società. Questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo Mister Giuseppe Pimondo, con il quale ci siamo centrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi, quindi Simon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riapriamo velocemente, mi raccomando non mollate niente dall'insesto di TV Radio, c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolato, quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con a tutti va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana da Luca Bargellini. Ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.

0: Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il Devo News che realizziamo oggi da Trento. In corso il Festival del Sport, è arrivato alla 9ª edizione, tanti personaggi del sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sabino Nella il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Mettiamo subito le parole di Sabino Nella, grande ex giallorosso. Con Sabino per parlare della Roma, dopo 5 giorni di testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto

0: Diciamo così, adesso ancora no.
1: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
0: Non lo so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, la Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
1: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
0: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
1: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
0: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma non sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro, 1.200.000.000, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
1: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto, io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016 quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale, per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
2: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre in salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tante lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
3: Ma se ne parlava già all'inizio. qualche anno dietro, ma gira e rigira, poi alla fine vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa.

0: siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
0: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
0: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
2: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In teoria ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
2: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché non, in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
3: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
2: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo. Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America, e quando ha cominciato a vincere invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare, perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva

0: mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
1: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale, io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport e siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
2: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
1: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma diciamo che è tutto molto particolare perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
1: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì, poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
0: A proposito dei giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
1: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui, poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2 e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono

0: Calciatori che cambiano squadra, città, maglia e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze, 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
1: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
0: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
1: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni, appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antognoni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti.

0: con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antognoni. Secondo me è anche difficile essere Antognoni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antognoni?
0: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo Sport, facendo qualche partita al Nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato, mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antognoni, mi chiamano, sta arrivando Antognoni, arriva dai mondiali, aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, dice: devi fare un'intervista con Antognoni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antognoni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antognoni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antognoni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antognoni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente, secondo te, il momento in cui Giancarlo Antognoni diventa Giancarlo Antognoni? Per l'opinione pubblica.
0: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antognoni è sempre stato Giancarlo Antognoni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino. Mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciare a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radio cronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava a chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocefisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina, che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma. E quindi questo ha sempre un po' pagato, però alla fine quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco

0: con i suggerimenti, gli è mancato il gol, e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antonioni, che quel gol lo voleva fare, e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol, e prende il piede che gli pregiudica la finale, perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po',
0: sì,
1: la cicatrice?
0: Sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia Antonioni lo dice a mezza voce, perché ha rispetto.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e

0: tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di mattina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antonioni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà, ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione. E anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso: non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi molto umanamente se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà, quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona, in certi momenti lo è stato anche troppo buono, ora invecchiando come siamo invecchiati tutti un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, tra virgolette ovviamente in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà, capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi nel mondo di oggi sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo

0: forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto, senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antognoni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antognoni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve
0: Ma
1: excursus?
0: guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antognoni alla nazionale che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista, voglio dire, giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì, dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale un giocatore con l'altro, e Antognoni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità. Sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antognoni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antognoni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antognoni, oltre alle sue qualità, ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto. Lui, come Paolo Rossi, erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel
0: Ma certo.
1: 1982. Vai, dimmi.
0: No, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Lazio, la nazionale italiana era in ritiro da Lazio sulla riviera di Ponente, e anche lì era 82, ripeto, io ero giovane e quindi Antognoni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antognoni, il discorso più sintetico che si faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo io le sono eternamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico, quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta. Però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata, perché ci sono

0: le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, i rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario, lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa, che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme, e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio ne hai e come, e torneremo a bussarti, perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mi chiamano così.
1: Grazie. Piacere anche mio. Grazie Enzo, grazie per aver condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antonioni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi insomma ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi, non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato una delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco.

0: come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanà. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
1: Sì, dove si torna a regime anche col...
0: Dove si giocherà sempre?
1: Sempre.
0: Beh, un mesetto bello,
1: Un mesetto.
0: Dai.
1: Te lo fanno assaporare poi di nuovo... Hola.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Vento. Ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che ha fissato, diciamo, degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un motivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno. Ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerare quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, o anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League nel quarto posto, tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte alla portata della Juventus.
1: Sì, noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa c'è, bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo prima, oppure ancora una volta dici vince Coppa Italia, finalmente almeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua beca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con la Juventus. Oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi dire, vedendo un po' le avversarie, le potenziali, no, correnti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di dirsi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo Champions, a cosa dire questa Juventus, magari a nulla.
0: No, ha tra l'altro poi

0: altre cose molto importanti, ossia la Porta falliti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
1: Conte mai preso in considerazione,
0: ha mandato un messaggio chiaro a Falliti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche la panchina di Luciano Falliti, che non può fallire quest'anno, quindi come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo, che è chiaro che, e quindi giorno abbiamo anche ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti, deve, che crena la Juventus, quindi una pressione che ti deve portare bene, e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League, e l'Atra potrebbe anche puntare a questa ambizione, quindi vediamo un po', ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno azioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il possibile gli infortunati, cominciare a mettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per fortuna.
1: Allora, gennaio però sicuramente la Juventus si attende da qualche rinforzo in più, soprattutto quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come Saturam, cioè, la Juve secondo me il primo di gennaio, anzi il 8 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima, deve portarsi subito un centrocampista. Per quello che manca sono lì le difficoltà, non sai quando torna Turam, sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a lui, perché se non in Champions non ci vai.
0: Dici?
1: Secondo me no.
0: Recuperando il giocatore non ci vai.
1: Quando recuperi Turam, come recuperi Locatelli? È un bel problema quello del centrocampo.
0: Sì, sì.
1: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa. Non di importantissimo, no, di importantissimo. Una ripassione.
0: Qualche rincasso proprio da buttare dentro per quasi numero, perché non penso non si possa trovare molto
1: Ma il Manchester City ha accettato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo è diritto, un estratto di un'ultima ora che c'è stata, comunicato che tra poco vi leggeremo integrale, del Manchester City, che si difende in questo modo, definendo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accettate e contestate anche la Premier League. Il Manchester City non accetta, si rilancia con insomma una chiara tesi di
0: sì, veramente una battaglia molto lunga, noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega mio, ci ha già detto tanto nel primo intervento. La prossima settimana per gli sviluppi di questa sessione, Francesco, poi ci uniamo con Armenini, che è molto molto informato,
1: sì.
0: Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce tutta la situazione, e vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più utilizzate, che è appunto il City in quegli anni. Allora, 331-8200213 per i vostri messaggi che arrivano su quello che c'era un po' la strada, la Juventus che ha trattato Carnevali ieri al Festival delle Porte di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri, molto probabilmente ne arriveranno anche altri, di questa importante manifestazione. 331-8200213 subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Sono naturalmente tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita con la Francia, che io finisco un non esame, non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: l'avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi

0: immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
1: Intanto, se vai, vediamo sì, anche un po' probabilmente. Partiamo dalla Francia. Sì. La sua forza la conosciamo. Non ha Mbappé per il ruolo di avanti nel 4-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olisse e due, mica male. In mezzo al campo la ferma per Cugna, il trio completato con E e Dabiot. Meman ha girato tra i pali, protetto ovviamente Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenta con i fratelli Esposito. Ci saranno delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte e in mezzo Bastoni più la Mancini Scalvini. A centrocampo il ballottaggio tra Frattesi e Barella con l'intesa che sembra essere in questo momento in taggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia centrocampo dovrebbe essere la ferma di Fagioli, in avanti invece detto dei Frattesi Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Verara.
0: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari
1: per il modo di fare calcio, poi anche per, cioè,
0: perde, poi se succede qualcosa, attenzione, in caso di vittoria non è che può passare dall'altra parte e fare esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
1: una
0: senso...
1: vittoria più che sarebbe una conferma.
0: Conferma è anche come lo stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un indizio in questo, però ripeto, io vorrei vedere il atteggiamento, il modo di stare in campo e poi se perdi ci sta, perché leggo me e mi sembra che la Francia, no? Sia molto avanti a noi, guarda che roba, hanno lì dalla, leggo solo il centrocampo, per non vado dal centrocampo in su, non vado in chiesa.
1: Certo che pensavo se vinci, no, ribatti la Francia, non so come, sì. Ma in generale, magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria
0: della
1: Francia. Vai.
0: Potrebbe, anche perché hai accennato una cosa importante, perché poi mi dice questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la dei conti in FC, quindi vediamo come finire. Altro mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciutissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per avermi insieme due personaggi come Ordine Capuano. Mi è piaciutissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'Op Franco l'ha definita invasione di campo. Ho visto che è stata presa da molti siti questa invasione di campo, l'ha detto imperdonabile di Abodi, il miglior dello sport, e del resto poi ha carato la dose anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti un commissario, perché ha confermato Mancini sulla panchina nazionale italiana. Quindi, mi è piaciuto molto questa, tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Mercato Web, dove c'è l'azione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malo, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di, che mi è piaciuto molto.
1: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, che dopo 6 mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un pretesto, ovviamente non so che ci fa tornare solamente indietro, fa perdere almeno 3 mesi, ma di una nuova elezione, e hanno detto tutto, non voglio aggiungere niente.
0: Assolutamente, io dirmo Francesco, e così facciamo subito sentire un contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Rio, a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo il padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
2: Per Trento e per lo sport. Che soddisfazione le dà, non è che vedere così tanti campioni, così tanto pubblico raccogliere questi campioni?
3: Diciamo che so che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partiti via

0: diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco di Velli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, vedi, così è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il festival dello sport, con i teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il festival dello sport. E fanno 8-4, insomma, veramente bellissimo.
1: Presidente, si è fatto da uomo di calcio la situazione in federazione, l'ipotesi di commissario di questi giorni?
0: Ah, idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma, prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Rina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento. Siamo da marzo che praticamente parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece di fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose, adesso io non so quale sia la gravità di questo tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che questo dovrebbe sanare un po' tu, forse, no? Insomma, mi rimango abbastanza stupito, però io non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
2: C'è troppa politica con sport?
0: Come?
2: C'è troppa politica con sport?
0: Sì, proviamo adesso, abbiamo visto l'analisi, prima c'è avuto la venerdì scorso, poi c'è, per fortuna lunedì, hanno avuto, diciamo, siamo rianimati e è stata una buona partita, speriamo domani che sia una grande partita e che insomma riescano a farsi onore, diciamo, una nazionale come la Francia, con una nazionale veramente molto forte, e vediamo, insomma, credo che Mancini stia andando con molta attenzione, con molta determinazione per stare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo cioè, è uno indiscutibile bravo, ha un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti, italiani, di origine italiana, che stanno dimostrando di avere delle qualità e capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Marchese, insomma, spero che le cose si sistemino bene, perché adesso dobbiamo fare i passi avanti che serve per andare in una direzione di rilancio e arrivamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
3: Guarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' più da questo inizio d'anno?
0: Diciamo che sicuramente devo dire di sì, poi è chiaro, c'è stato un calendario abbastanza impegnativo, questo potrebbe essere una piccola scusa, sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo, quindi anche quello magari, e non erano forse anche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tanti, o perlomeno tutti che sono rimasti e non andati in nazionale, e qui insomma credo che abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha il modo di fare molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
3: Cosa dei giovani le ha dispiaciuto? C'è GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno. Noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, giochiamo 2 punte, quindi 3-5 o 1 o 3-5-2. E in G sarebbe stato sacrificato, quindi stiamo di un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare a Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui è ringraziato, e diciamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
4: Beh, ho sentito il di casa della manifestazione.

0: Esatto, assolutamente, il Festival dello Sport
1: che vedrà tra l'altro nel weekend anche i protagonisti Fabras, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo sport, una bellissima.
0: Poi noi vi faremo

0: Se vuoi ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City che si difesa attraverso un comunicato, lo trovi
1: prima sì, ecco qui,
0: che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive Manchester City, che su più fronti il contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulta fondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse alla Premier League e dispone una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continua a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente dati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
1: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui da noi
0: è di condannarlo.
1: A parte è stata fatta da molti andanna, ho visto proprio nei social, si è buttati e poi paragonano questa cosa da cose, io ci andrei un attimo con i piedi di lombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi rischia anche di fare delle brutte figure. Allora, eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente
0: ha segnato gli scudetti, sì, c'è chi ha
1: ridicoli, possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più applicato. Dunque ci stiamo per fare, Jacopo scrive pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol, vabbè, attenti, loro sono attenti, non noi. Poi Antonio scrive, per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League e se i corteggi non sono troppo sfortunati, la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque se ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso, l'obiettivo minimo da Carnevale è stato comunque fissato. Ci sono anche i vocali che tra poco andremo a prendere, adesso ci fermiamo perché rientro. Dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega e poi continuiamo con i messaggi e poi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati in diretta nel pomeriggio in Maracanã TM Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati. Vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ha ancora la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo, perché insomma è bravo.
0: Giusto così, sono delle colonne delle famiglie. Chi ce le ha, se le tenga sette, chi l'ha avuto, insomma, sa quanto siano importanti. Quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora, voglio andare a presentare con noi qui in questo atto di trasmissione, che noi ci dedichiamo a questo quando è possibile. Prima presentiamo un'ora letteraria, così andiamo anche a leggere, che non si deve perdere questa abitudine, non legge soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non leggo, leggono pochi, non leggono in pochi. Allora facciamo questo trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Pagliuca, che saluto subito e do il benvenuto qui a Maracanã TM Radio. Ciao Fulvio, ben trovato di tutto.
2: Ciao, grazie.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: dobbiamo
1: perché
0: subito.
1: Il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store di Gialli dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando, insomma, la copertina a chi ci guarda anche a casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio?

0: oltre a ogni benedetta domenica uscito nel 2013, mentre un giorno questo caso tra tuo pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera.
1: Sì, volendo, ora diventano tutti e tre insieme, è come fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quanto estremamente la gente fa il calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti dei tranquilli, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Se dico questo, che proviamo a immaginare come viviamo, almeno gli ossessionati di calcio, ossessionati di questa squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, e poi ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield, da Manazzo, da Mela, a Foggia, a tutto quello che nel calcio ad alcuni soldi scelti, che nel calcio mi permette di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi martiri, che sono generalmente appaltate alla religione, e quindi questo ha tutti questi eredi qua, quindi è una religione, anzi due alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, e anche più del cristianesimo.
2: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno del suo libro che tu mi racconti, tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio, ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti, non solo, ma anche con chi ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue, insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio dice, questa la sento molto vicina.
1: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che fai fatica
2: a fare classifica,
1: una scelta. Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque biografiche, cioè, cos'è per me Erasmo, Jacopo, che dire, che tipo che Taranto, no? È un San Laico, centravanti, nel 75 anni di travolto un'auto, nell'unico anno in Taranto poteva andare, si andava a poter sentire A, quindi io tipo per l'Italia, la squadra era fino a poco fa, città più grande di Italia, si è messa in Serie A, c'è stato il sorpasso grafico di fatto, ma comunque in Serie A ci siamo andati, anzi siamo in quinta serie eccellenza. E qui non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose.
2: Sì.
1: Perché ovviamente il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simili, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera. Beh, il Torino, il Torino da parte, perché altrimenti sarebbe stato comunque, nei santi, nei mari, in tutto questo. E Maradona. Maradona che costituisce una religione a sé, cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una donna da quale si risposta attraverso il maradoniano, ovviamente non è una chiesa conosciuta, però è una fondata che suona quando è nato Maradona, suo, la Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali del 86, e un'altra serie di storie, quelle che girano intorno, quelle che sono che rappresentano il personaggio Maradona, il murale di quartiere Agnoli, che è il monumento visitato dalla città di Cristo velato, una serie di cose, per cui c'è, cioè, questo il Torino Madonna li ho isolati proprio perché in qualche modo si riuniscono una religione estrante.
2: Sì.
1: Il resto sono tanti episodi, sono più legati a quelli personali.
2: Certo.
1: Mi piace molto da anni raccontare la storia del gol di Pelando poi nel derby Rosario Central, nel Old Boys del 52, del 82, che è un gol che da 54 anni viene tu

0: poi sono le squadre di Rosario dove o si squadra o si di un altro regista, quindi a livello di rivalità incredibile. E nell'unica partita in cui si giocava qualcosa, ovvero la chiusa alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile, infatti chi vince la settimana di campionato, la partita viene decisa da un gol di Rivaldo, poi in, di testa in tuffo di Palomino, lo diminuiscono loro, il gol si chiama Rivaldo, poi da allora fino a oggi ogni anno lo stesso giorno i tifosi del Rosario Central si radunano per Rivaldo li raggiunge e lo rifanno grazie al gol, e il gol forse è stato
1: questa è proprio religione, no? Per dire però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere una copertina, però non questa curiosità, e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
2: c'è questo, vedo l'altro cattedrale, esatto, che mostra l'anno di Dios, forse perché è tra quei titoli a
1: bestia, con Maradona, che il gol che poi rimane la storia.
0: Esatto, è una intuizione della casa editrice, c'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona, come dicevo, era appunto una religione a sé stante, c'è il gesto che è l'anno di Dios, che si chiama la religione, e quindi è anche perché se un tedesco mi chiede in questo momento qual è la religione, e risponderei io credo nel Taranto Roberto Baggio di Maradona.
1: Bello, no, stiamo mostrando questa copertina, Garobbio. Bene, e ricordiamo ancora un po' Francesco, così poi
2: sì, no, potete acquistarlo, come detto, nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. E nel nome del pallone, il calcio come religione, fede dei santi, templi, i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialuna, è dunque disponibile in libreria.
1: Noi che cosa chiedo a Fulvio, così, anzi, una sorta di invito? Ti invitiamo, Fulvio, presto, ci metto d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vista.
0: Certo,
1: dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria, Fulvio. Noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo al tuo libro.
2: Ciao Fulvio, grazie.
1: Grazie a Fulvio Palunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato questa opera letteraria. Andiamo avanti, caro Fresco.
2: Sentiamo un po' di
1: audio che sono andati e poi facciamo sentire un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensi, poi
2: allenatore
3: nazionale Marco Rossi italiano.
1: Pensavo più lungo, perché tutta l'organigramma.
2: Io invece ho fatto tutto
1: l'organigramma. Questo ci ha fatto solo due nomi, mi sono fermato perché pensavo ci fossero più nomi da dire, quindi chiedo scusa.
2: Il direttore tecnico.
1: Vai, ancora
2: via l'audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì, dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce stamena. Il campionato, quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Ma magari facciamo uno scherzetto e mangiare, ma non fa male come dire. Ci credo poco, però. Palla rotonda, il calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
2: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max ne rotto la via.
1: Stasera per me guardano un pari di
2: già Italia bello, sai, Italia bello la prima. Ci può stare. Ma Turchia ha fatto uno share pazzesco, Marco. Era anche la seconda, una sconfitta. Invece vuol dire, e la curiosità, vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola. Però vuol dire c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, no, io la guardo, io non so neanche chi gioca, però gli spettatori, lo share rimane molto alto, che oggi probabilmente ha il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
1: Un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro buco, vai.
5: Buongiorno Marco, alleluia. Ho sentito che praticamente Arbopoli verrà archiviato, verrà già archiviato, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è tutto un modo

0: farò fare i rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato. Ma quello che penso io è come Malagò, che lo voglio far fare lì, hanno fatto anche lì a farlo fare per il Rosato, ragazzi. Secondo me Rocchi è uscito indenne, senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici, e adesso il buon Rosato fa tutto bello cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
1: Ma io non lo so che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocky non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo
2: E
1: anch'io.
2: che avrei lasciato a
1: Perché,
2: prescindere.
1: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione un po' di confusione legata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare. Questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrata mente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato che, come sempre, quando vengono queste cose, è giusto che uno segua tutto lì. Ad oggi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose, è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutto l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocky mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè, Rosato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa. Cioè, si fa così, si va avanti così al momento, eh. Poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo, però ho questo tipo di sensazione, Francesco.
2: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutata anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbagliati nell'era Rocky, che alla fine ne uscì la vittima, perché alla fine con l'archiviazione è uscita la vittima, perché il polverone che è stato ad aprile poi l'ho subito messo a gogna mediatica e alla fine è uscito pulito. Ma quando pensi a Rocky, no? Inevitabilmente penserai a lui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però sua immagine rimane
1: Macchia,
2: macchiata,
1: assolutamente, nessuno gliela potrà arrivare
2: purtroppo.
1: come prima, e questa è la cosa più negativa di questa faccenda. Allora, mi fermo un attimo perché vi sentite e vedo un altro contributo del Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
3: Omero è finito accostando la Cincinnato. A quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
4: Sto bene fra i cani.
3: Quindi Cincinnato premiamo.
4: Assolutamente. Crede a Roberto Mancini quando dice l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
5: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è l'allenatore nazionale, la nazionale di tutti noi. In conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
4: Anche a Carnevale uno dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo modo con Spalletti.
5: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
6: Marco, fantastico come l'ha data qui il Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e noi ci mandi tanta pelle d'oro. Complimenti.
5: Meno male che nessuno si dimentica dei miei compagni, ma insomma, io spero che sia andata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in difficoltà. Non solo l'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
7: Come il 2027 ci sono elezioni per il presidente della FIFA, chi vorresti e cosa dovrebbe fare un nuovo presidente?
5: Io non ho un nome, ma ho grande paura. Ma tu qual è?
3: Marco, una domanda, eravate forti nel 78 con quel gioco maggiante in Argentina o 92?
5: Nell'82 abbiamo avuto un gioco maggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco maggiante e ci siamo preparati.

0: Ministro, grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti in Italia di oggi? Barella, Fratesi, Tonali, Fagioli?
1: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo. In conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
2: Grazie. In questa Juve chi è il Nardelli?
1: Ma non c'è bisogno di tanti, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
3: Beh, ce ne fosse di giocare il Cali. La domanda sul centro, le altre, insomma, qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire.
4: Sì, no,
3: va bene, dai, allora 3182003 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare alla birra. Vai Andrea.
5: Io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale stasera, per me non è stato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno i risultati non contano nulla, cioè se è una vittoria, una sfitta, come svolsanza, soprattutto se sconfitta, non perdono, come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio, la situazione è preoccupante, se invece arriva è stata anche il secondo per il Belgio, che comunque sia un minimo di sembianza di squadra l'abbiamo data, un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiori a noi, basta vedere le presenze che hanno loro, i loro giocatori rispetto ai nostri, per capire la differenza tra noi e loro. Però io non sia una sconfitta annunciata.
3: No, però l'abilità di perdere è altissima. E la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta. E quindi devi giocare per non pensando praticamente al risultato. Giochi, perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito, non è così, quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare l'Italia della nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato a parte per poter giocare lo stato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci metta quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere con l'avversario. Io la vedo così.
4: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, perché quello è provarci, combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere. Si chiede di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo un altro audio?
3: Spesso di sì, vai.
6: Ragazzi, Luigi D'Amara. Voglio fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, del calcio di Messi e Ronaldo. E io prevedo sia l'Argentina, soprattutto per il Portogallo, un grande futuro. E l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno secondo me a rimanere al 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere un limite. E invece soprattutto Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti. Bravo Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella svora di Ronaldo, con rispetto che posso avere per lui, questi voleranno. Io penso che vinceranno il prossimo play.
3: Questo non lo so.
6: Un saluto.
3: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. Però dobbiamo adesso, diciamo, di essere equilibrati. Ronaldo non si è comportato bene, lo abbiamo detto, che ci sarà adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori, venderlo secondo me non è giusto, perché metti poi in cattivo, c'è il CT, ha fatto una scelta, magari ha sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale, ha fatto tanto e ha fatto tanto, non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scavia in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica, vola la difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte

0: italiana, perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla vocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
1: è più grave che non sia, più
0: grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando il papà, quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
1: rivendicata, sbandierata, se fosse una cosa onorevole,
0: come,
1: dire,
0: come ha fatto quello la nazionale portoghese, si doveva inchinare questo gesto per tutta la vita. Ma che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, grande fica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, continua ad essere sotto 0 contro la Cremonese con di Bonazzoli.
0: Bene, bene, in chiusura rispondo a Salvatore, che è sempre fuori questo ottimismo, capisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, nascondo troppo vittimismo, porta poi diciamo un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie, come
1: grazie
0: sempre.
1: A te, buon weekend.
0: Lavoro, noi andiamo avanti, adesso arriva Stefano Impomeni, poi abbiamo tutti gli amici, cominciamo ad analizzare tante cose, state con noi perché è un buon pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Non è la prima volta che fa. Io mi ricordo Sarri, Sarri con Juventus Milan
1: se ne andò pure stadio, brutto gesto lì.
0: Quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario, però è anche straordinario secondo me il suo comportamento negativo, perché
2: peccato.
0: Insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere cosa ci deve dire, ma insomma voglio dire, quello che ha detto il commissario del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza, e quindi anche quello poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè c'è un collettivo, una squadra da vendere e soprattutto un lavoro, anche se poi voglio dire tu non alleni una squadra, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere del Leone Marco. Quindi, credo, spero che siamo d'accordo.
1: Perché tu, oltre ad essere stato un ottimo giornalista, hai fatto una carriera da calcio, a un certo punto l'hai conclusa, no?
0: Sei stato
1: un grande giornalista a Sky, adesso sei qui con me, sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera giornalista,
0: sopravvivere era un altro
1: speriamo per due di sopravvivere qui a Bacca un po'. Navighiamo. Sì, sì. No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie di calciatore, ti chiedo anche, ci può essere come lo spiegare? Quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, e accettare che è finita una carriera.
0: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo o sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo, quindi c'è una fine. E ti devi rendere conto, devi mettere secondo me all'inizio, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso di fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e poi una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Quello di questa attività è che non c'è una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi tutto appeso all'alea. E poi detto questo tu devi però sapere dire che insomma mica poi già a 90 anni, no, a 90.
1: Però è dura dire basta.
0: È dura dire basta, però devi in un modo o l'altro devi dire che arriva il momento e devi essere conto. Io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti, caratterialmente sul campo, molto fragili, deboli anche
2: come persone.
0: Poi basta, no? Poi il posto ti aspettano il varco e ma c'è poco da fare, tu dimostrai di essere inserti e quindi fare anche, voglio dire,
1: ecco, però una cosa che chiedere,
0: il carattere secondo me si vede lì, non si vede, cioè,
1: esatto,
0: perché me, io non mi capacito come magari qualche giocatore fortissimo forse delle difficoltà enormi nel post, poi c'è una media, c'è anche qualche giocatore fortissimo dopo ha dimostrato che, però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti
1: ecco, andare solo. Chiedo scusa, anzi li saluto.
0: Capire, insomma, il morale è un'altra cosa.
1: Saluto Nicolò Ceccarini con noi, ciao Nicolò, che si è scusato dell'attesa. E anche Daniele Garbo, poi
0: arrivo ciao, Daniele.
1: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano, però perdonami una curiosità, tu hai fatto una carriera da calciatore, hai stato anche in degli sport importanti, hai

0: sono giocatori importanti, a un certo punto hai
1: detto stop.
0: detto stop, però hai trovato subito, cioè quello che ti voglio dire, hai trovato immediatamente tua
1: Perché ho
0: strada.
1: rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio
0: Perché non
1: netto.
0: accettavi essere in quella mediocrità, ecco.
1: No, ma non è funzione,
0: No, no, non è.
1: cioè pensare essere qualcosa di diverso rispetto a quello che poi è, verso la fine ho detto stop. È stata una cosa molto forte
0: Molto
1: e
0: forte.
1: anche magari non compresa da chi non
0: Da chi
1: lo
0: avevi vicino.
1: no, ero vicino, magari voglio dire chi era in ambiente, ma che ha fatto? Stop. E però poi portare dietro tutta questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere, dice, vabbè, ma sai, secondo 6 giorni,
0: E la
1: 25,
0: strada
1: 23
0: successiva
1: anni,
0: l'hai trovata su, ci hai messo un po' di
1: c'è un
0: tempo.
1: po' di tempo, 3-4 anni. Poi, insomma, sei giovane, 26, 28, 29, piano piano ti rimetti in carreggiata e con molta, secondo me, resilienza, molta, dire, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non so se molti calciatori anche poi, sai, affermati, si rendono conto, finisce una storia, lui ringrazia il cielo, insomma, il Dio, se crisi, no, però devi fare un. Ma
0: Ma devi
1: non è
0: combattere, hai
1: scontato
0: voluto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso,
1: prima e dopo
0: tutte e
1: ugualmente,
0: due.
1: però insomma anche il dopo è stato
0: È stato dura.
1: entusiasmante, però
0: Beh.
1: io voglio dire, su questo insomma, ci mette anche un po' di gara, di carattere, no? Devi stare lì, di sapere anche, no? Le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi capire che nessuno ti dà niente, c'è qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
0: Certo.
1: però puoi dimostrare.
0: Eh sì,
1: Non
0: però
1: è
0: tu
1: che
0: l'hai dimostrato
1: se
0: bene.
1: fai un turno, qui abbiamo due professionisti, pure tu, ma se fai un turno di 10 ore nei 13, all'inizio dici, vabbè, ma sai che c'è, io non posso, allora questo. Io sono molto contento
0: Ah, porca
1: di
0: miseria.
1: questo perché poi alla fine è una retta. Ti aiuta anche fuori, cioè è un mondo dorato, perché è un mondo dorato, è un mondo particolare, molto coatto, nel senso letterale del termine, devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita. Poi
0: No,
1: prima
0: mi permetto.
1: capisce meglio, ma poi
0: No, no,
1: nessuno
0: io
1: dà
0: mi.
1: lezioni, ognuno poi dice
0: No,
1: a
0: no,
1: modo proprio, però devi
0: certo.
1: prendere i pro e i contro e poi devi lamentare.
0: No.
1: C'è un detto della famiglia reale in inglese, no? No play, no explain. Cioè non ti devi lamentare, ci sono spiegazioni, non ci sono, cioè, che rende
0: Sì.
1: l'idea molto
0: No,
1: rigorosa,
0: però.
1: una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperdi all'interno della personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca, certamente devi lottare, Marco, ma come hai lottato, come Nick, come Daniele, come tutti, non è un.
0: Sì, no, però io, anche se qui,
1: Ed è stata una
0: però,
1: sfida molto difficile perché d'altra
0: esatto,
1: parte quando passa
0: ma
1: la
0: penso c'era anche
1: barricata,
0: difesa nei tuoi confronti
1: no, ma
0: all'inizio, no?
1: è
0: Dici,
1: stata
0: uno calciatore che
1: clamorosa,
0: fa il
1: perché
0: giornalista,
1: se tu
0: capito?
1: Davide calciatore ma ti metti a fare il giornale,
0: Esatto.
1: giornalista eri un ex calciatore, quindi fumo qui da una parte e
0: Da una
1: dall'altra, io mi sono
0: parte
1: divertito
0: e dall'altra.
1: però,
0: Sì, ma perché tu
1: perché
0: solito.
1: no, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so, potevi essere antico simpatico, però sta cosa mi ha
0: Sì.
1: divertito,
0: No,
1: quindi alla
0: vabbè.
1: fine la devi prendere come è venuta e credo, insomma, per esempio Daniele, con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nico lo conosco da una vita, poi io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi dare mai
0: Certo.
1: adito all'alzato e quindi poi
0: Sì.
1: entri e vieni apprezzato, questo punto di vista dell'impegno della dedizione, non c'è paura perché non sta a me, non me ne frega
0: Qua
1: niente.
0: possiamo
1: Da
0: dirlo.
1: questo di vista però, da dedizione dell'impegno, volevo che ci fossero dubbi su questo.
0: Assolutamente. Intanto che puoi chiamare Massimo che aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi, sia
1: Stia personalizzando.
0: no, perché ho chiesto questa cosa, abbiamo iniziato così, lo spiego
1: Su Cristiano Ronaldo,
0: semplicemente.
1: quindi
0: Esatto,
1: ti dico
0: Cristiano
1: quello.
0: Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso questo che è successo, stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non è stato e non ho avuto modo di chiederlo, l'ho portato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si sentendo anche molto in cattiva luce al CT della nazionale, è facile, no, prendere poi le parti di un grande pione come Cristiano Ronaldo, e chiedo quanto sia anche in tutto questo, Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile, devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo, cioè quello che uno vivere in questo momento, e quindi difficile accettare che sia all'ultima pari, Daniele?
2: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia stata di fasi, di momenti e di passaggi, e spesso quei passaggi sono molto legati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per tutti i professionisti, anche i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, un momento in cui ho saltato me stesso. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita al momento
3: avrà un pure per me non è stato facile.
1: Niente,
2: pure per Nick. Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione biennale. So quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto era difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale. Quanto più è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me. Perché quando si è abituato a frequentare stadi da 70.000 spettatori, andare nelle pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti anna, che ti saluta, così via, è difficile staccare la schiena, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare stesso la forza di fare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo. Perché non è uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore e poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto il calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molte volte comincia a lavorare. Esatto. Quindi voglio dire...
0: Però è facile, conto, penso, Daniele.
2: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di metabolizzare il passaggio, certo, e di rendersi conto che non è la fine di una vita, l'inizio di un'altra vita.
0: Sì. Nick, vengo da te. Ciao Massimo, saluto Massimo. No, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai.
4: Ma io non voglio aggiungere altre banalità, perché poi non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è stato un discorso molto giusto, poi quando uno finisce la carriera di un giorno diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, c'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo settore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto. Quindi un grande campione, che può essere Ronaldo, può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, qua no. E come ha detto giustamente, sottoscrivo la parola di Daniele Barbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita, che magari può ugualmente gratificante, che può essere dentro la può naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo, diciamo, passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, da un essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore, sia estremamente difficile, perché poi può avere anche un momento, no? Non dico di depressione, però cioè di sentirsi meno scuro, come se gli passasse il mondo addosso. Sì, è importante, però arrivarci, per questo è importante saperci arrivare. E io penso, prendendo Ronaldo, io ci avrà tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà quasi trovare tempo per andare a calcetto, per me. Quindi io non lo vedo il caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta e il campione si dimostra quando capisce prima gli altri che è il momento di lasciare.
0: Sì, è vero.
4: Il momento di lasciare e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio, alla grandissima.
0: Sì, pure questo è vero, quando è il momento di basta. C'è Massimo Nanni con noi. Ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che si è scappato da Rio e tutto quello che ne è seguito, e quindi siamo un po' in sul discorso della fine della carriera di calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa tu, noi siamo qui, ti ascoltiamo.
5: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate.
0: Ciao Massimo, c'è un suo film, scusate. Vai.

0: mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa, dopo milioni e milioni di partite, ho fatto molta fatica nello stacco. Insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto la televisione, credo che, insomma, ha fatto percepire una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque l'abbia vissuta proprio la grandissima distanza di scattato la partita che è entrato. Secondo me la sorta, secondo me l'è un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, sotto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della carriera. Quindi credo che in questo modo lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, ricordando che, insomma, sicuramente la situazione si poteva dire molto meglio.
1: Sì, sì, sono d'accordo. C'è uno che a me non è piaciuto il complimento, adesso, al di là di tutto quanto sia difficile lasciare, però in modo e modo, insomma, mi sono troppo plateale, devo essere.
2: No, ma poi il problema, cioè, di Cristiano Ronaldo è che ho smisurato, sì, soltanto smisurato narcisismo, perché guardate come si porta, come si muove, no? È uno che pensa di essere dentro del mondo. Sì, è un buonissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcun altro, per fortuna, no?
0: E quindi sì, sì. Credo... proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato, avresti potuto fare un qualcosa di diverso.
1: Vabbè, però hai...
0: Non parlo di
1: è la prima volta che succede, però... No, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta, noi il caso lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche... Simone, non è la prima volta di riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia precisamente la strategia, la scelta, e lascia l'Ivise so riscaldare. Non ci vedo, non c'è una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari cogetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe, però...
2: Mi racconto un episodio, sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna,
1: sì, signori.
2: Signori, esatto. Allora, signori, riscalda per tutta la partita, non è mai. Eriksson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la truppa verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, adonnando. Ah, stava finito, marotto qua, marotto là. Dopodiché lo levo, si arrabbia la tribuna dello stadio di Vienna, del Prato. Che il procuratore gli dice: provami una squadra perché qui non ci voglio più. Ecco, quello episodio fa il paio comunque di Cristiano Ronaldo.
1: Sì,
2: no?
1: Verrà, però
0: No, però che Cristiano Ronaldo, però, signori, quando era a prendere questa decisione l'ha preso perché era un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi è ancora un giocatore importante, ecco, ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo, e non solo, minima cortezza non avrebbe sicuramente guardato. Poi che
1: no, grazie ragazzi, ma... voi, ognuno
2: è la stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti,
1: sì, te. Sì, ma perché non è, secondo me, non è facile gestire certi fili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanta storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire, però poi alla fine bisogna pure accettare, cioè, un pochettino sta cosa, no?
3: Non è sempre, però c'è sempre anche una forma, no?
1: Sì, si forma,
3: per carità. Anche la grandezza del calciatore, ci stiamo parlando magari di questi atteggiamenti, di avere anche un qualsiasi, insomma,
1: sì.
3: Non è che, ed è sbagliato. Poi quando fai una cosa bene non ti rendi conto, ma probabilmente Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza,
1: sì.
3: E non si rende conto che è un calciatore una volta, quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere. Però insomma, non è che ne esce fuori una bella immagine, ecco, tutto.
1: No,
3: qui.
1: No, sono d'accordo. Non, anche della fuga che andava via così, insomma.
2: Ma la cosa più bella alla fine, sapete, guardate,

0: che l'allenatore giustamente ha tenuto punto, però poi la cosa che non mi è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'Eo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus è il presidente del calcio portoghese, questo
1: lo so.
0: Secondo me potevano risparmiare.
1: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri è Carnevale al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi, abbiamo fatto vedere, ne fate vedere altri più tardi. Insomma, Carnevale ha dato la strada, no? L'obiettivo della Juventus, ossia ha fatto anche capire, ha detto se Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo mini la Champions, speriamo di vincere cosa, quindi l'Europa League. Io ci può chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, Vai Nick, non sento. Vai. Sì, adesso sì.
2: Dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia può essere veramente un traguardo per la Juve. Poi,
1: e che c'è la Coppa Italia, Ivano?
2: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto, okay. Sono partito dal basso, detto, la cosa semplice è portare a casa la Coppa, cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di meglio, quindi è diverso se non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che avrebbe...
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso Dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Saluto Nicolò, quindi lo involgo subito. Parta Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose. Ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire non è facile. Ha parlato di Misani, che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche un minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto, stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so, a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, però questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Un quarto posto, oppure c'entrare anche Europa League, e quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
2: Allora, tutto dipende, ripeto, da dottore infortuni. Già è stato sbagliato qualcosa, si pensava che Monizzi potesse essere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifica il campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto. Deve lottare per quello, non la vedo competitiva per vincere il titolo. E ripeto, ci sarà una triplice missione per Spalletti, ripazione un po' degli errori delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il colomani della situazione, il volte male adesso che magari non stanno convincendo, e rilanciare questa squadra verso una competizione, ma dovrà fare un più sforzo rispetto alle squadre che la cedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla continuanza a vedere gli allenamenti di Spalletti, accorgerete che sono fuori classe, non ha d'accordo. Però poi Marco,
1: cioè, però poi non c'entra la Champions,
2: no, ci sono le parole, però le verifiche, cioè lui quando c'è Conte è un amico, però noi abbiamo su Spalletti perché dobbiamo creare, costruire, creare stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. Noi siamo a ottobre, siamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus stava
1: non di che bene. Parliamo,
2: ma... cioè per la struttura, poi chi lo racconti, no, però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti i risultati, anche l'iniezione non tanto di fiducia ma come che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro. Però si parla a giugno, cioè tu non puoi parlare a giugno, devi centrare l'obiettivo adesso.
1: È chiaro, no, non può fallire. Però chi stava intervenendo, forse Daniele, o sottovoce Daniele, non so, sei tu. Comunque no, vengo da te, chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché mi sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che possiamo sbagliare. Cioè, è un bagno dove non stare in Champions,
3: esatto. Già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo visto in questi giorni, no? Fallire il secondo anno consecutivo, lancio alla zona Champions, sarebbe devastante secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare al quarto. Dopodiché non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Nel caso in cui tu dovessi finire quarto posto, l'Europa League in cendola ti dà accesso alla Champions, esatto. E quindi è un obiettivo importante, secondo me è uno dei due obiettivi che assolutamente raggiungere.
1: Questa squadra qui la vedi più per cosa tra le due di cui stiamo parlando?
3: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, il campionato, se sei fuori, i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovrò fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Io penso che sia più fattibile il quarto posto, la vittoria in Europa League, perché la vittoria in Europa League non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo.
1: Esatto.
3: Non ci sono straordinari quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un impegno notevole, secondo me. Qualcosa la tanta che ha vinto uno di 2 anni fa, straordinaria, che tutti ricordiamo in finale, insomma, quindi.
1: Buon anno!
4: Penso che la Juventus abbia per storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo

0: detto bene Daniele, ma come siamo tutti, quest'anno non mi sembra che viene Europa League, squadra schiacciata, sì, è vero, è difficile, però Juventus ha la possibilità di arrivare a fondo, e ci deve provare, così deve provare ad arrivare dal 4.
1: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali cose a gennaio, cioè che poi qualche cosa farà la Juve?
2: Io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che ho fatto fino adesso, io credo che la Juventus ha la rosa per competere assolutamente in Europa League, e anzi il club da quanto l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale è comunque uno spessorezzo, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione. Ormai ancora
1: il problema, Simone, a gennaio in alto vai a prendere, cioè non è facile il mercato di gennaio. Chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio. Abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, gli attaccanti buoni se li viene Stefano, o no, è difficile, dai. Simone, scusa.
2: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier, e peschi abbastanza bene. In Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United.
1: Ah, dice, qualche giocatore che gioca.
2: Giocano poco o fanno male, lì si scoprono anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta. Posso pensare a Drizzé, posso pensare tra i tanti giocatori Chelsea Rose, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori. Poi ovviamente devi coniugare tutti gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però lì secondo me può venire fuori qualcosa nel mercato di gennaio.
1: Vabbè, stiamo un po' a vedere. Sentite, mi date un pezzo anche sulla nazionale italiana, stasera gioca con la Francia, Stefano. Facciamo un giro su questa partita, l'Italia se la giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma lei la formazione della Francia è un po'.
3: Vabbè,
1: insomma c'hanno un buon attacco e mettono una pure stasera.
3: Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole fare contro i più forti, per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che almeno, ecco, partendo da quello visto in Turchia, con Turchia, anche da quello del secondo tempo, come diciamo così, reazione a un bruttissimo primo tempo, e siamo in attesa di capire, ma ripeto, e lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci esaltiamo.
1: Il corso
3: è lungo, io sono d'accordo con il lavoro di Mancini, che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, trovare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza conclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa con una scimmia sulle spalle, anzi un gollone della qualificazione, mancata qualificazione per la finale di un mondiale. E adesso con gli europei ci abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare, e questa è una prova del fuoco, certo. Però bisogna scendere in campo con una persona notarevolezza e credere. Le sollecitazioni che ti daranno l'ISA della situazione Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano, è curioso di vedere oggi questa partita, sarò breve, dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, cioè Piccari, Impaleni, Garbe, Bonani, cioè proprio Olise, Calafiori, dall'altra parte Due,
1: i duelli,
3: perché è una squadra, la Francia, che ti spinge verso la tua verso Donnarumma, voglio vedere un attimo come si comporterà il centrocampo, presumo insomma che possa scendere in campo il Tribarella, Donali,
1: sì, Fagioli, dovrebbero essere
3: proprio che sta ricevendo questo palleggio che non abbiamo visto nel primo tempo, il Belgio, Marco, non giriamo intorno, c'è Romano, Donali e chi era l'altro? Non possono stare insieme,
1: no.
3: Secondo

0: questo ha capito niente, è venuto.
1: Sì, sì.
0: Bella, sì, Tonali e...
1: sì, sì. Romano c'era, c'era. Bonanni.
2: Sì. Bonanni. Partita sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo mi sono un attimino reso, perché il primo tempo dell'altro giorno, tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, di Gagliotti, ma anche
1: evidente d'attacco, ma potrebbe essere composto per gara più esplicito Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Gioli, questi sono i tre mezzo al campo.
0: Salvini forse un po' di Mancini.
1: Esatto.
2: Diciamo che a parte più Esposito, gli altri non è che facciano impazzire, però devo dire, insomma, che la partita, ripeto, la partita con la Turchia è una partita che mi ha un po' ricordato, e è normale che devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, mi prende colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo vedendo delle cose e mi è capitato una Francia, in Italia Francia 0, che fece col De Rossi su punizione, e che gol credo Pirlo mediatore, insomma avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
1: Lo so, altri.
2: Ad oggi dico che ogni tanto mi prende
1: bene ragionare così, bisogna sono questi ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale,
2: poco da fare. Però ti ripeto, vai a vedere l'attacco della Francia,
1: la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo, chiama la Spagna, possiamo dirlo, Spagna, Francia, sono queste, chiunque affronta queste squadre sa affrontare le sue più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce,
2: Simone. Sicuramente la Francia è forte.
1: Sì. Simone, parlato da Daniele Garo.
3: Ma ti dico, intanto la speranza di non rivedere il Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi insomma nel suo ruolo, centravanti, magari entrerò, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken o mettere Esposito ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste e spero di vedere, a scindere il risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia, un esordio contro il Belgio oggettivamente da mai nei capelli.
1: Sì, Daniele Garbo.
4: L'Italia vista contro il Belgio è stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia è troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo qual sia la vera Italia. Quale sia la vera Italia stasera, secondo me è una partita importante proprio questo, per capire contro una delle nazionali più forti del mondo quanto vale la nostra nazionale. Allora io credo che con la Francia si può tranquillamente perdere, cercherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi, però. Se vai in campo, giochi sofferto, li impegni, credi di
0: però, un gol. Però Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1. Dicevamo prima di questa sfida, vabbè, ma dove andiamo? La Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1. O 3-2
1: mi ricordo,
0: e poi però hai visto quello che fine che hai fatto, cioè, non significa niente, cioè.
4: No, bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è lungo e molto difficile, quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose vanno bene, e se le cose andassero male, prendessero la pallata, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci spellissero sotto la terra di ogni, no? Sarebbe da preoccuparsi seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore dal punto tecnico nazionale dal punto di

0: primo dell'intensità, però ripeto, contro un avversario, contro Francia, non è quando affronti la Turchia.
1: Dai, vediamo stasera questa sfida, prendiamo nel sommato che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, mi voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo approfondimento su tutto il web, ha perso contro Torino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a 3 è poi la chiave per, diciamo così, dare un vestattico migliore a Napoli, quindi difesa 3 e soprattutto adesso Højlund ieri. Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
2: Certo, ma non c'è più. Ma sai se Allegri si sta rendendo conto che...
1: Cioè, niente.
2: No, che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
1: Quindi a 13, ripassa a 3. È quella la strada?
2: Più o meno, secondo me, è roba lì.
1: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
2: Me, sì, potrebbe abbandonarlo, anche perché, voglio dire, non è che...
1: Recupera anche Beu, che sto vedendo che ormai è pronto. Vorrei
2: rilanciarlo, cioè, mancano anche dei calciatori.
1: Sì.
2: No, insomma, bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, una continuità e soprattutto devi riconoscere nel mezzo campo. Sto Napoli è forte perché a tratti ci fa che è forte, ma a fine, nell'ultima partita, è stato troppo continuo. C'è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, quindi deve trovare equilibrio. Come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a squadra una
1: piccola
2: esatto. Credo, poi non lo so come farà. Un lupo a lui, perché insomma, credo che oggi perso con l'Avellino.
1: Sì, 2-0. Daniele, che dice? Questa è la strada che può seguire. Cioè, sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
0: Ma io qualche dubbio l'ho, lo sapete, dall'inizio della stagione che dico, secondo me, rischia di venire fuori le prime quattro, perché è una squadra di larghi anni che va rinnovata fondamentalmente. Mi sembra che il processo di rinnovamento sia pure iniziato. E la difesa non è nelle corde di Allegri, che non l'abbia mai tirata nella sua carriera.
1: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
0: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissimo. Cioè, non lo so, lui, secondo me, se la difesa è 3 perché fida la squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro, ecco. Perché Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per Napoli che li riesca a risolvere.
1: Massimo, buon anni.
3: Ma non sono mai stato convinto.
1: Cioè, niente, proprio non tu sempre, proprio dal primo giorno, proprio. Non viene via d'uscita.
3: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un mollo, secondo me Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore di grandissime squadre. Secondo me è un allenatore, il dottore, piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo, quando arrivo a Juve, che provò a mettere questa di 4, dopo pochissimo si divide a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare, la Juve è ripartita, ha vinto, piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo un po' del suo, però io ti ripeto, non era pronto, non è l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
1: E Simone?
4: Ma intanto ti dico, mi aspetto un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che da un po' di tempo si vorrebbe vedere.
1: Ma tu ti hai detto lui, senti, fa il gioco al 4-3.
4: La sensazione è un po' questa, credo che Allegri si sta un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, c'è quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
1: Vabbè, vedi.

0: mi sento molto scettici, quindi vediamo che succede. Punto di... Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi sta sicuramente a lui fare una lezione, perché Massimo pure prima ha detto la sua forte, quindi
1: sì, lo penso.
0: La pensiamo tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo andare, saluto e gli do buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Massimo,
0: ciao Massimo, ciao, a presto,
2: ciao.
0: Saluto anche Daniele Gallo, grazie. Presto,
2: ragazzi,
0: un abbraccio. Simone, ti saluto anche a te, lavoro, buon fine settimana, a presto.
1: Ciao, grazie
0: a Simone. Allora adesso noi ci fermiamo, break, ripartiamo tra poco con altri amici.

0: bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio in Maracanã. Allora,
1: ciao Marco a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio, dico, ma guarda, a dire che la Juve vuole la quarta secondo me. Quindi, come dire, avanti c'è un problema, c'è un problema importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice, ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire, da un gestore che fa prendere i giocatori da 6, se vanno 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo, e ha, insomma, vabbè, sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene, buon pomeriggio Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo cari Massimo, prepara,
2: perché non
0: ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi anche con noi Gianni Walter Bezzi. Gianni, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti, Gianni, e cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
3: Ma io non è che ho sentito.
0: Allegri non sta facendo. Tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però sta facendo benissimo con Napoli.
3: Sta un po' pagando, perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi. È normale che lui vada incontro, e poi Allegri ha fatto anche qualche vita, non ha portato i punti, qualche io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del caso, capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo un po' la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra allenatori è un po'. Anche a me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri, in occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che noia in una maniera, cioè Gattuso, anche Gattuso molto obbligato, perché ovviamente è stato uno che ha diversi soldi, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni, che era più divertente, per cui io rispondo in questa maniera. Allegri, secondo me, ha, diciamo, delle responsabilità, ma non così grandi, come per esempio, dal mio punto di vista, c'era pure Chivu, perché se Chivu mantenere l'Inter a certi livelli e non si briga a cambiare il portiere,

0: quando adatta pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare gli altri obiettivi.
1: Mi hai tirato in mezzo un sacco di cose. E intanto vi do un'ultima ora perché Cristante salta la trasferta di Como. Seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real. Problemi per Cristante, Stefano. Saluto a Sbucchioni che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono
2: Ciao Enzo, tornando.
3: Buon pomeriggio.
1: C'è anche uno scatenato Gianni Betti, quindi. Capito?
3: Grande Gianni, vogliamo scatenare già subito a dire
0: la tua Malagoa che sta vivendo molto
4: sbaglia tutte le scalette,
1: hai capito, ti ha dato del grande difensore di Malagoa,
3: no, credo di essere difensore di nessuno, ma la logica qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
1: D'accordo.
3: Quello che è successo anche con la Manchetti nei primi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un treno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io si era aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, sta deragliando fuori dal suo ambito istituzionale.
1: Non so che
0: cosa, perché sta deragliando?
3: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI.
0: C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
3: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro
0: Modi. Tutto
3: nasce da lì, e questa è la cosa che non deve succedere.
1: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti rispondenzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare con Orlando, no?
0: Perché voglio rompere, solo dire, spiegare, devo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddie o no?
1: C'è questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
3: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un porto di fiducia e se deve andare. E questo, ma per quale motivo? Siamo nei paesi comunisti, ci sarà diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario, lo sport e la politica sono visi da sempre. Il mondo è stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, da CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un giro di campo talmente palese che questo è che io non c'è nessuno contro questo tipo di attività. Lo sport si autogoverna.
1: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
0: Sì, ma no, la mia domanda per lei è un'altra, non mi vuol rispondere. Io ho chiesto se lei Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
1: Per sì, dai.
3: Però posso dire anche di sì, non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è venuto fuori, nessuno si è sempre spesso su questo, se rimessa quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era sull'altra federazione, sul commissariato o un'altra federazione.
1: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì.
4: Botta di posta tra Enzo e Gianni. Gianni ha la sua visione adesso, che se a ottobre cosa
1: succede?
4: Deciderà la giunta.
1: Perché
4: secondo me non è tutto chiuso.
1: Cioè,
4: ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il segmento di Malagò, decadenza, miseramento della federazione.
1: Ma dopo lui fa il corso.
4: Sì, sì, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà.
1: Se una partita è una
4: partita
1: lunga,
4: si decide
3: nel
0: La cosa che non torna,
3: questo voglio dire, in una logica di situazione. Sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio nessuno era tesserato. Cioè, quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, è questo. La Federcalcio sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo con Malagò. Cioè, se la Serie A dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il vero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, te lo dico, lo voglio io.
4: Lo senso, ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché appunto tizia da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché forma nelle giuridichese è più importante della sostanza.
1: Lo potevano pure prima, però. Lo potevano
4: fare. E loro dovrà accorgersi che non devi dare adito a niente, capisci? Però
3: questo è un errore che hanno fatto loro. Evidentemente questo è un errore anche del segretario Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma quei presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C Marani non
4: però
3: è tesserato.
4: Però ho capito. Caro Enzo e caro Gianni, caro Massimo, che non sarà una questione personale né una questione politica, Betti, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche
0: dubbio? No, non è certo. Che c'è un problema a monte, da quando praticamente è stato Malagò presidente, non doveva essere messo il posto lì. Questo secondo me nel momento generale della nostra Federcalcio.
4: L'importante è che non sia una questione personale né poi una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. Marco, tu che ne pensi?
1: Assolutamente.
3: C'è qualche allora problema? Ragazzi, qui qual è il problema? Malagò inadeguato?
4: Ho buttato il tema. Io mi chiedo, secondo te non ci sarà una questione personale, non è una questione politica?
3: No. Tutto nasce da lì.
1: Vedi, è una questione politica.
4: Siccome è stato detto che non è una questione politica, tu stai dicendo invece
1: è una questione politica.
4: Io ho fatto una domanda, io non ho capito niente. Però siccome
1: tu dici una questione,
4: non è una questione politica personale, Enzo, bam, no, è tutt'altro. E si dice no, non è una questione personale, è una questione politica.
1: Com'è pensi perché?
4: Che questione pensi? Dici che
1: chiudiamo questa cosa perché. E quindi
0: allora la questione politica in questo momento lasciare da parte a livello di questa personale tra il ministro e il presidente Malagò, sì, questo aspetto
1: da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
4: Massimo,
1: ma poi sai che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince e quindi batte la Francia, cioè ma se vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto la Francia, tu pensa che roba, cioè una cosa incredibile, no? Se uno scenario, no?
4: No, perché lì a volte è stato chiaro, scusami Massimo,
1: Mancini
4: non si tocca.
1: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
4: Mancini si tocca, lo ha detto lui,
1: ha detto
4: Bezio.
1: Ha fatto il commissario, dice confermo.
4: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
3: Ma anche questo è un errore di campo.
4: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
2: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici, sempre il solito discorso italiano, no? Che riusciamo a collegarci tutto, anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? Parti un nuovo corso, Mancini cade, anche se perde, si dice. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno ha la propria idea. Però cavolo, inizia tutte le volte una polemica su cose che deve essere invece molto.
1: No, ma poi succede Massimo che tutta sta roba alla fine impesce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finito, perché poi adesso va martedì a vedere che succede. Poi c'è, se c'è corso, i tempi sono ancora più lunghi. E quindi l'irismo totale.
4: Ma che succede nulla. Praticamente? Perdona, c'è una domanda dell'uomo della strada, in questo momento mi sostituisco, perché bisogna fare anche domande stupide. Per avere risposte intelligenti. Che succede,
3: Enzo? Scusa, a proposito, vuole mettere le mani sul calcio, ma

0: vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Bodia? Ma il ministro deve dire se ferma o no l'allenatore nazionale. Ma no, vai! Vabbè.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Seie Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Quando parla tu, perché ha fatto tutto sto
7: adesso
6: lui,
7: Gianni,
6: e poi
7: vai, conduci da casa Gianni, vai, no, fai tutto Gianni, tu, dai, Massimo,
6: no, però così,
7: fai la domanda, Gianni.
0: Gianni punta su Di Marco.
7: Secondo me sì,
6: sì. C'è una sommossa. No,
7: è un po' tutto, hai capito, a po' di
0: gola. Vorrei sapere da Massimo che pensa di questa scadenza nazionale che ha giocato.
7: Scadente.
0: Guardare,
7: ma perché devi dire scadente?
6: Se non si capisce niente.
0: Allora, la prestazione
7: ma scusami, tu chi imparerà a Massimo senza poco. Dire senza attivare la nazionale?
6: Allora, ferma. Sì, po', Gianni, Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto domanda a Orlando, fallo parlare, sì, è mezz'ora che ho sta alle
7: tracce, no? Tu devi andare, cioè la prossima volta facciamo due ore con te, perché mezz'ora è impossibile, capito?
0: Gianni, io mi diverto tutto.
6: No, io mica, mica tanto. Allora, Orlando, dai, rispondi a questa cosa sulla nazionale, se no non ne veniamo fuori a sto pantano.
0: Un po' come la pensa tutti, una nazionale mediocre, non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però la nazionale che se gestita bene riesce a fare un gruppo unito, che gioca magari meno di fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire, ma come ho detto almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro insieme è un lavoro pesante, difficile, perché deve scovare giocatori che sono pronti per nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma dai settori giovanili non nascono più dei settori che noi eravamo abituati a vedere nazionali, questo è il vero problema per me.
6: Soddisfatto? Possiamo stare pulendo?
0: Da Massimo se non ha convocato
6: Zaccagni. Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
0: Ma io credo che sia solo una questione di scelta. Non sì, vuol dire che è il giusto. Ma Zaccagni, poi c'è giochi che quello 3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
6: Ma perché se ti dà la mancanza dei Zaccagni in queste due partite,
0: no,
6: scusate?
0: No, ma io posso anche capire.
6: No, faccio
7: deve essere utile, però.
0: Credo che Mancini si sia dimenticato Zaccagni. Ha parlato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha
7: donato. No, ma con tutto noi possiamo dire questo, Zaccagni. Cioè, Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire.
6: Esatto.
7: Quindi lo chiamerà al momento opportuno, quando
6: ma di più avanti intanto va questo.
7: Esatto.
6: Penso tu che dici, forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire stasera è molto scontato, no?
0: Ma guarda la situazione, no, il risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
7: ecco, Spalletti
6: ma io lo cedono una volta
0: no, oggi di più,
6: oggi dici di più, un altro miracolo.
0: No, ma
6: guarda, sei contento per la nazionale?
0: Perché perché la parola Turchia ci ha dato un minimo, non dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire? Perché non essendoci grandi talenti, ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì, sesta, la settima nazione europea. Abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori sono divertiti e con Turchia si è rivisto con lo spirito lì e quindi crescendo con un tocchi metti queste rotazioni Raspadori entra quello. Invece il Belgio nella prima partita qual è stato il dramma che abbiamo visto? Sembra la squadra non li avesse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori, perché qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì è chiaro che la Turchia è stata forse la peggior partita che ho visto io, almeno

0: ancora pericolo dei mondiali, degli ultimi tempi, ha giocato malissimo la Turchia, quello tecnico basso, però la nostra S è mossa con il calcio e dentro l'idea
1: bene, ha fatto calcio,
2: vincimo 3-1, sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barbolato, ricordo, sì, 1-0. Poi la rimonta firmata di Marco Frattesi Spadori contro la Francia, era la sigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Inizia 1 della Nations League.
3: Dai, si sa mai. Dicevi, Massimo?
4: No, stavo dicendo, la cosa bella, la partita con la Turchia, secondo me, io che la Turchia ha giocato male, perché sì, bisogna ammetterlo, però poi non so sempre dare colpa agli altri, quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra viva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto
3: solo bizzi nella vista queste cose.
2: Però scusami Gianni, stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di previzi nei confronti
3: di Mancini e della Nazionale,
2: o no, oppure sto sbagliando?
5: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizio con nessuno. Io ho detto che anche io ho divertito vedere la partita dell'Italia con la Turchia, veramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui c'è il campo, come ha detto Marco, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo quelli per terra, contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali, chi Montella mantiene ancora lì il posto,
2: la Turchia,
5: ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu.
2: Vabbè, però con la Francia non era andata così, Gianni, perdonami.
5: No, vabbè, comunque,
2: la Francia ha faticato.
5: Ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute. Ad esempio, anche il fatto di aver visto queste coppie di fratelli, è stata molto bella, divertente. Insomma, poi dopo i miei corsi in cui il coach si è affadato con l'Italia, tutto quello che è stato, allora da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, qui voglio dare sicuramente che Mancini è stato molto bravo, perché ha ritirato un giocatore che è stato tra i criticati a Firenze, quindi gli aspetti positivi ci sono, però non va dimenticato insomma, che l'avversario, forse come ho detto prima, avrà giocato forse la prima partita della sua storia, la Turchia in casa, e lì ha fatto un figuro, ha vinto 4-1.
2: Comunque Fagioli non è stato criticato, era stato messo da parte da Gros, l'ha messo da parte.
0: Beh, sì, a Firenze è così.
2: Lo vogliono vedere il primo minuto sempre, comunque.
0: Grosso
5: fisico. Giorni della scorsa stagione con la Fiorentina iniziava
2: la prima parte, poi nel già ritorno è stato l'emblema della riposta.
5: Anche con il radio di Firenze che l'hanno chiamato il tuo, uno dei più utilizzati, perché è un giocatore dalla quale si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mette sempre in campo la manina, fa il bracino, che non
3: però aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un segnale da parte di Gioli, no? Anche questo impiego che è stato al centro di Enzo.
0: Ma sai, questo ragazzo che abbia l'età, diciamo da 60 anni, è diventato giovanissimo, debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
3: Ha fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
2: Lui mi mette, sì.
0: Quindi andava soltanto fatta riumare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che ha avuto questi anni difficili. E se Vanol è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare su tutti e tre i ruoli del campo, ok, lo sappiamo, fatta anche il trequartista, però poi devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. Ha fatto Vanoli e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo dentro del progetto, è nato ora, gli ha detto le stesse cose, se si robustisce dal punto di vista caratteriale e si butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò l'europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione, lo porto perché dice, come mai ho dato poco la squalifica, perché è un giocatore che la famosa frasata vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità, quindi è tornato ad essere, a riallacciare il filo con la sua qualità.
3: È davvero, insomma, Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
4: Assolutamente d'accordo con me,
3: ci siamo, sta finalmente

0: crescendo, perché insomma,
1: sì, per Marco lui era, lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, che c'aveva quel problema delle scommesse, certo, che tutti ricordi, quando si è risolto fortunatamente quel problema, e poi ci ha messo, perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere volato, un po' fragile, ha bisogno, certo, di sentirsi titolare, di non essere in tensione. Quando gli è stata data maglia titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso, Vanoli, e viene fuori talento che c'è questo ragazzo, che ha tecnica, è veloce, è prima degli altri, è uno dei più che verticalizza il gioco. Dunque Vanoli è un giocatore che la nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai, è giovane, quest'anno lo aveva mezza Inghilterra, la Argentina è riuscita
0: a tenerlo,
1: non sarà facile per il prossimo anno,
0: vediamo. Fermo,
2: Giorginio Verratti si trovano ora in Gioli e Tonali,
0: la coppia, sì. Poi c'è Frattesi che sta facendo molto. C'è un messaggio che chiude questo blocco che dice: Pezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni. Ecco. Hai capito, Gianni? È a te.
3: Occhio, Gianni, occhio. Giorginio,
0: diciamo,
3: è stato delle macchie della nostra nazionale che riusciva a un passaggio solo un metro.
2: Ma arrivo l'europeo,
4: io veramente, ragazzi, ma ci ha voluto mettere carico, dai.
0: Aspetta,
4: perché sennò chiudevi con un po' di malinconia.
0: Facciamo un piccolo,
4: ma Gianni, resti ancora oppure è già andato?
0: No, ma resta una piccolissima pausa, perché no, rimani, perché ripartiamo un altro argomento. Voglio chiedervi una cosa sulla Juventus, quindi ripartiamo subito, ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo, dai, break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi. Ci siamo
1: rifiutati.
0: Abbiamo rifiutato un secondo. C'è Stefano qui vicino a me. Siamo nei Pallomici. C'è in collegamento Enzo Bucchioni. Ciao, Enzo.
2: Ciao, ben ritrovati. Ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
3: Ciao, Massimo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi imprevedibile, ingestibile Bezzi. Ciao, ciao Gianni.
3: Ciao, Gianni.
2: Ciao, ben trovati.
4: Ciao Gianni.
0: Ben trovato.
4: Gianni, c'è Giorgino, ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parla te però stavolta. E se, diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevale ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente, la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo, se questa Juve qui in questa stagione lui traccerà da dove può arrivare, Enzo?
4: Dove può arrivare? Deve arrivare nel primo quadro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono normalmente cresciute gli anni, una lo sapevo benissimo, un posto una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi dice rimane un posto
4: momento, no? Più o meno per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però vista che l'anno scorso nella volata finale e la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione ovviamente dei giocatori importanti le

0: supererai, è che questa squadra cresca, perché parti da lontano, e che ormai questo l'ha detto niente, e lo sappiamo, parti da anni di disastri, e stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare, e l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso questo ragazzo Lajbenović.
1: Quindi tu mi stai dicendo che più da quarto posto, cioè obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League, sì. Per tutte e due.
0: Beh, devi provare tutte e due, perché siccome non hai Cezzi, ovviamente, okay. Se alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, mi va lo stesso. Ma lo stesso discorso che il Milan, hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facciamo lo svalenze, che ha capito che se vuoi rimanere fuori dalla Cezzi, dove li fai i soldi? Il tuo stato come aumenta? È quello di andare lì, altrimenti non sei competitivo.
1: Orlando, la pensi così?
2: Sì, dai, assolutamente.
1: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti questi obiettivi oppure più uno dei due?
2: Ma è più facile, secondo me, che possa andare anche in Europa League, che è il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto, poi magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan, credo davvero che ci sia un posto a disposizione, due, per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como riesce a performare, ora magari riesco ad entrare tutte e due, però vedo Juventus che comunque da un punto di vista della struttura della squadra la sta sistemando, Spalletti, ha dei giocatori che ritreranno, che sono importanti, e quando magari inizia anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto comunque i gol sono sempre giocatori che sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del proposto non penso che possa ottenere questa Juventus.
1: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
3: Ma quello che ne vale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
1: Esatto.
3: La Juventus si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro i calderoni ci va a finire anche Carnevale. Quindi ha dato un messaggio ben preciso a Spalletti, ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan fatico un po' perché ho delle perplessità, però abbiamoci anche il Milan, ma ci vedrei ancora anche dentro il Napoli per giocare soltanto 5 partite. Escluso mentre la Lazio in questo momento è intrusa alla stessa alla classifica, però secondo me Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco,
1: perché
3: manca un giocatore importante come Ildiz. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non so se si sono messi d'accordo in questa vista, ma Canarella ha voluto parlare per dire Spalletti, fai attenzione.
1: Io sono questa volta sono d'accordo in modo con
4: Bezzi. Bello andare d'accordo.
1: Sono d'accordo, ha ragione, io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. È stato un bagno come non andai in Champions l'anno scorso. Pure un aumento di capitale, il calcio e i soldi. Adesso ci devi portare, se no qui come si fa? Cioè, no?
0: Penso no, certo che è così.
1: È così.
0: Certo, è così, no. È così, ma è anche evidente.
4: È stato
0: che
4: messo in conto di andare in Champions con questa squadra. Spalletti.
2: Bravo, Stefano.
4: Dai, su, non ci scherziamo.
1: Nemmeno

0: traguardo, insomma, la decisione era stata presa. Ora vedi che un allenatore come lo conoscevamo.
1: No, però senso, però per forzare un po' il dibattito, cioè, dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro, Marco, ha preso Colomani e Voremade, che ieri, insomma, il gol Pezzi, all'acqua scettosa, quale l'avrebbe segnato. Adesso sembra una battuta.
2: Balmaro,
1: però io dico, ha dei problemi in questo senso, Juventus, no? Sì. Cioè, guardate, non c'ha una, deve una scoprire cosa, strada voi, facendo, valorizzare sia volte madre come lì, ma più lavoro. Non è che voglio andare Spalletti, no, ha una squadra ancora da tutta fare, ma
3: tu dici tutta da fare. Aspetta, Bezzi, questo è vero, Bezzi che dicevi.
2: No, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
3: Non è, ma pure mica non ti piace, ma mica è bel portiere, però Gianni, scusa. Andavi a prendere meglio però, Vicario in questo però, momento, scusami. Meglio Vicario in questo momento, dove andavi a prenderlo portiere, scusa? Non è che è uno scarso.
2: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Pellina.
3: E Pellina è più forte di Vicario?
1: No, se ne vuole via.
2: Pellina è un gran portiere, oh, ragazzi.
3: Beh, ma tu devi pure avere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
2: Se ti vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il detto del tipo che cerco il portiere. Io quello che voglio dire è che Carnevale, con quella dichiarazione, si assume una responsabilità importante, perché un uomo che vede ora da tutte le parti, come Spalletti. Spalletti che vede le ombre quando c'è il sole come quest'estate, e lui non vede ombre. Adesso, dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sta lì.
1: Ma l'ha incensato, ha detto deve venire a Continassa per vedere come allena, ma dici, l'ha esaltato.
3: Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi come argomento, se no siamo mezz'ora. Aspetta,
0: io, secondo me non ci vuole nulla di nuovo, cioè un richiamo in un percorso, perché la Juventus deve partire, fa cosa? Arriva a sesta, settima, partire per arrivare, addirittura deve pensare di potersi lo scudetto, sempre comunque.
3: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto siamo lottati per lo scudetto.
0: Ho capito, però l'obiettivo è andare oltre, l'amministratore delegato ti dice, il nostro obiettivo, lo scudetto ve lo chiedo, però a posto lì sì, ci andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter. Il Como, in virtù di quello che ha fatto l'attore, però la Juventus mi manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
3: No, speriamo perché io sono
0: d'accordo con Gonzalez che lo fa giocare, no,
3: Enzo, attenzione, gli altri. Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse e delle tutto, però devo pure fare i conti con il materiale che c'ha. Avanti ragazzi, fa una fatica, io penso che veramente tu hai godi qui tu là davanti di spremere,
1: cioè, per devi costruire due non bombe e farli diventare due bomberini, due che fanno
0: comunque. Io la do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono, senti, nel passato ti ho mostrato che anche senza uscire avanti, se non gli funziona, ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare con questo,
1: quello che ha Tomasi. Cioè, si mette dietro, però trova un'identità difensiva, poi incontra qualcosa che c'è poi.
3: Massimo, si approfitto un attimo anche della tua presenza per questa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Ramos, un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri un gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione, tutto. E vi chiedere se Pulisic dovrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos, perché è mancato questo avvio.
4: È mancato, sì, è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos.

0: finisco. Ho letto che nella partita Michele sta parlando il 4-2-3-1.
1: Sì.
0: Ha capito che in quel 3-4-3-3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ai giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare squadra, secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare alle Makers, deve giocare Pulisic, la differenza, se vuoi giocare questi
2: dove andare?
3: Max Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
2: Moreira è punto pure lui, vedrai.
3: Allora, 4-2-3-1 alto a destra.
2: Sì.
3: Come lo fa a giocare Van Bommel in Belgio?
2: Sì, materiale il Milan c'è là, ragazzi, il materiale tecnico il Milan.
3: Quello che ho di centrocampista a seconda delle venienze, però sono d'accordo con Massimo. Metti Music o a sinistra o dietro la punta, ci metti
4: voglio
3: lui che sì, però secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una colazione che può diventare un po' di forza questa squadra.
2: Vero Enzo, però
4: ma Pulisic devo fare anche il sottotitolo con le due esterni.
3: Salemaker a sinistra col drogherie Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
2: È vero.
4: Non c'è dubbio, ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Rocha. Cioè, il problema è stato pagato poco, ma non è un giocatore.
2: No, pagato tanto, no, poco. Si è corretto, ha sbagliato, ha detto è stato tanto.
4: Ma dicevo, ma è un giocatore che devi essere in un contesto, funziona, cioè i tempi giusti con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare con
2: vedrai che questo si sblocca e poi ne parliamo, si sblocca Ramos, poi ne parliamo.
4: Io sì, ma all'interno di un momento di gioco la palla con i tempi la profondità con i tempi giusti, se no è diventato un anonimo. Non è mica un gioco da gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
2: Certo. Bezzi, che volevi dire? Non credi il Milan, ti ho sentito un po'.
5: No, io non credo che il Milan, non mi piace l'allenatore.
2: Perché un nuovo presunto?
5: Ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Morimmo
4: uguale. Un miscredente.
5: No, non mi credente. E poi anche una cosa, cioè, io credo che Galletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà, e Enzo vedo che è molto, guarda le Spalletti, vuol dire a grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari Juventus,
4: certo,
5: vincere il Cagliari.
3: E ricomincerà con una vittoria, Gianni, poi ti richiamiamo
2: pure per me,
3: poi chiameremo.
4: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno, quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambia e la squadra va dietro, vuol dire che il lavoro può ricominciare. Questo abbiamo visto l'ultima.
2: Però perché Bessi non ha fiducia di Morim? È questo che non riesco a
3: fiducia nessuno.
5: Ho visto una squadra che sta letteralmente travolta dalla Lazio.
2: Dovevamo primo tempo
5: sbagliato qualche cosa nella formazione,
4: la
5: pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra,
3: perché i tifosi scendono in campo
5: a condizione parte anche un pochino l'arbitro,
3: certi assi sono i tifosi.
5: E la Lazio ovviamente, se no perde pure quella partita il Milan.
2: Aspetta, voglio sentire se è un
3: Massimo, ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no? Ma scherzo, una volta per maluso.
5: Siccome la Roma è sempre soldata, allora tu fai battutine sceme.
3: Ma non è, dai.
2: Faccio un po' di simpatia, dai. Fai rispondere ad Orlando.
3: Non così, come dici tu Gianni, perdono, ho grande rispetto.
5: Giochiamo a porte chiuse.
3: Ma no, quello sono d'accordo.
0: Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
2: Primo tempo.
0: Quello che volevo dire Gianni è vero, poi il secondo tempo il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha terminato poi il pareggio, è che l'unica cosa che Milan dopo quella partita lì, o Subinan, che è un giocatore che non può giocare,

0: nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra che tu hai visto contro la Lazio.
1: Perché è stata la peggiore,
2: sicuramente ha tutto il favore per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare conferenza stampa, dare delle risposte ai giornalisti molto antipatiche, non si parla con i giornalisti, capito? È un allenatore presuntuoso.
3: Guarda, i giornalisti sono pure loro, sono categoria, ci mettono un po' sempre.
1: Brutta gente,
3: è vero, Buchioni, ma è incredibile. Allora, facciamo una cosa: siccome siamo per chiudere, io vi voglio fare un gioco.
1: A questi giochi.
3: No, adesso dobbiamo.
4: Comincerete a bere.
3: Allora, io adesso vi darò i nomi.
2: Io vi saluto.
3: Stai buono lì che ci mettiamo pure un po'.
4: Resta con noi.
3: Il calcio è bello anche se ci divertosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di attaccanti, voi dovete dire solo, io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, quindi un mese, un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol
4: tra chi?
3: Tra questi tre che vi dico. Adesso
4: comincia
3: vedi,
4: dai, così.
3: Voglio cominciare da Orlando.
1: Okay. Punta numero 1, 2, 3.
3: Allora, Massimo, dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
2: Dobbiamo vedere anche le partite.
3: Il problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
4: È un gioco, ma.
3: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Oylund e Kolumani.
2: Ramos.
3: Pioni.
1: Oylund.
3: Bezzi.
2: Oylund.
3: Impallomeni.
4: Colomni.
3: Vada avanti. Sempre con chi fa più gol, questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
1: Pellegrino.
3: Orlando.
2: Mamma che brutta domanda, Marco. Ti dico solo, dai. Ciao Simeone.
3: Bezzi.
2: Simeone.
3: Impallomeni.
4: Pellegrino.
3: Beh, mi prendo questi gioco qua e un mese andiamo a vedere.
4: Hai capito? Ma gli ultimi quattro. Ma che ragazzi giocano? Perché
3: Pinamonti giocherà.
4: Beto si porta con Pellegrino. Pinamonti si porta con Noslin. Scamacca fa giocare più che invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
1: Vince qualche cosa,
3: vediamo.
4: Niente, allora sì Enzo e cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena con Gianni Bezzi.
3: Gianni, questo gioco qui facciamo nei prossimi giorni, ci abbiamo ancora una settimana prima.
2: Allora riporto sera io.
4: Paghi tu.
3: Grande, generosissimo.
1: Grande Gianni.
3: Gianni è top.
2: Va bene.
3: Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
4: Meglio no.
3: Pallomeni non la senti?
4: No.
3: Niente?
4: 1-1
3: in Pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
1: Ma io sono disposto a dare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che ti faccia dire la squadra sta acquisendo personalità.
3: Bene. Orlando, come finisce?
2: Sì, anche per 2-1 per la Francia.
3: Sì.
2: 2-2.
4: Ah, vedi già.
3: 2-2. Voilà.
4: Tu?
3: 3-0.
4: Mamma mia. Ma se non ne facciamo almeno uno?
3: No.
4: 0.
3: Ho questa sensazione. 3-0
4: sulla rullata parigiana.
3: Ci può stare a Parigi.
0: Marco, vabbè, dimmi quanto manca al campionato, perché
4: non si è

0: può più.
1: Un'altra settimana.
0: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
1: Orlando,
0: lo richiamo. Neppure ci manca da morire come l'aria, no, vediamo l'ora che torni.
2: Pure noi.
1: No, no, ma no, è bello che cioè,
0: a me si manca tanto.
1: Massimo, guarda, è difficile.
3: La Nation League
1: la storia. No, comunque sono io alla fine, perché tu devi essere pure a terra, è una roba proprio. No, cioè, no, ci siamo in dettagli qui fulmini in questi
0: giorni. Guarda, non se ne più. Siamo veramente passivi.
1: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce dai voti.
0: No. Cioè, chiameremo Gianni. Allora, però allertiamo, scusi, il post giudizio, post decisione parte della si deve pronunciare quali poteri potenziali, chissà, è verificabile, commissariamento decadenza di Malacocca, Bucchioni e Pezzi
1: il giorno dopo. Quindi mercoledì martedì
3: con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
4: No, io ho la maglietta, fate Malacocca, la maglietta.
0: No, Bucchioni per quello lo troveremo fuori dal palazzo.
1: C'è una banda, ragazzi, incredibile.
0: Collegamento, ricordo.
1: Allora,
4: il cateno, che si incatena al palazzo del Covid.
1: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
0: Ciao Enzo, ciao
4: Gianni.
1: Che roba. Bene, noi adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
3: Ciao.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme, dove nella puntata del venerdì. Allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento. Mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto porta anche alla tida della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, alla direttore Pantaleo Urbino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie. Allora, io, Stefano, apro un po' subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei chiedere la famosa frase, cominciamo, eh? Visto che il calcio mercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare come sua frase, direttore, si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti, il portiere. La Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ed essere c'era avanti giusto, Vlahovic. Poi senza ancora stare a percorrere quello che poi è accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche sue, quindi Vlahovic non c'è più, e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra a giocarsela anche con tutte le altre quattro, perché sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti, Inter, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo, e aspettiamo.
1: E secondo lei?
2: Voglio dire questo.
1: E secondo lei, direttore?
2: Ho detto, sai, non sono attaccanti che stiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti per dare, sì, per dare le indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere giusto. Adesso vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti da quello che potrà fare il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati. Diciamo che
0: sì.
2: C'è da aspettare.
0: Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice che l'aveva attaccante la Juventus, che era Vlahovic, cioè, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto?
1: Conosco soprattutto Vlahovic.
0: Esatto, conosco la sua conoscenza.
2: Sono un po' contaminato, no? dal ragazzo, perché avendolo
0: certo,
2: benissimo in e quello anche poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si era debati per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante in queste situazioni eppure con qualche infortunio realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riprovare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri dopo loro, e per un motivo o per l'altro, bisogna capire, stando dentro le dinamiche, capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che io sono sicuro che avrà fatto di tu per tenerlo. forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore, e quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
0: L'ultima cosa sulla Juve, perché abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Che Carnevali ha parlato di una Champions importantissima, perché è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
2: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
0: Sì.
2: Certi calciatori, come inizi, voglio dire, hanno un peso importante, in una squadra importante. E poi, diciamo, anche altri ruoli hanno avuto gli handicap. C'era da aspettarsi più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla 11ª giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma di essere stata una rivelazione. Però insomma, di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, erano quelle che erano partite con i pronostici per 4 posti, cioè, penso, tendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7, e siamo ancora troppo presto per poter
0: lottare per zona,
2: anche se la Juve non strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic possa dare un grande contributo e essere alla testa delle altre, perché è un Inter che non lascia
0: nulla,
2: non lascia spazio a niente, e quindi il Napoli è un

0: con l'arrivo di Allegri negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non lo so contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la capa, chiamiamola così, e quindi sono distanziate sempre dalle altre. Quindi Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra forte, ed è rimasta fuori di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto un mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma un allenatore nuovo porta anche, diciamo, a avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno di avere i calciatori con delle caratteristiche che lui crede siano
1: importante del suo gioco, certo.
0: Lo devono rappresentare,
1: certo.
0: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo è pure gli infortuni di Buongiorno, certo. E di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. Mm-hmm. E quindi rimangono poi le altre tre squadre dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan a Roma, insomma, che confermando quello che aveva fatto un mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, si sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché,
1: certo,
0: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? Un Milan che voglio dire, io sempre che il calcio sia un'azienda, no? In ogni azienda c'è un management che gestisce, dove un'unità si fida e cerca capi operai e operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere un motivo di sofferenza della squadra.
1: Ma Mim, che dice Mim, che tra l'altro
0: calcio mercato, dove non è solo importante il calcio mercato, ma è importante anche per la gestione,
1: certo.
0: Se supportate l'allenatore, quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un, quindi il Milan può, in questo inizio sta prendendo la mancanza anche di un menaggio.
1: Stefano.
2: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso campionato. Cosa l'ha colpito di più dopo queste prime giornate? La rivelazione, il giocatore che è piaciuto di più, che l'ha convinto di più?
0: Quello che mi ha
2: colpito di meno, insomma, l'illusione.
0: Diciamo, io feci prima dell'inizio del campionato, perché anche mi piace esponermi troppo, no? O parlare troppo, quando mi espongo devo di essere sincero, di dire quello che penso. Quando mi chiedo chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che può conosciuto, che può sorprendere, nominai i due nomi che erano di due squadre, lo stesso club, che erano del Frosinone, che Vernace e che Ghemizzi. Quindi vedo che Vernace si sta confermando con quella potenzialità che io pensavo si potesse formare in qualità, e queste sei giornate, come detto, anche se sono poche, mostrando che può essere la relazione come dolore del campionato. Diciamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo il suo rendimento.
1: Certo.
0: Però siamo alla sesta giornata, io penso sempre che 15 giornate debbano essere quelle giuste per dare le valutazioni.
1: Certo, dobbiamo ancora

0: delle valutazioni più attendibili, ecco, sì. Delle valutazioni più attendibili.
1: Senta direttore, che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò, insomma il presidente si era trovato, la nomina poi della T, la nazionale che è partita, poi tutto questo, questa guerra intorno a Malagò, aspetta adesso martedì che la giunta si esprime, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà il commissariamento, cioè lei che idea si sta facendo?
0: Ma sulla, partiamo da nazionale, io la nazionale dopo le delusioni degli ultimi quindi con tre mali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito le nazionali si affida all'allenatore, non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a quello che tutte le persone che affiancano l'allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
1: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
0: È come quello, per elogio, cioè l'allenatore oltre ad avere oltre ad essere un diciamo allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che supporta, come ho detto prima, del management, allora può avere più difficoltà, sì, sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che c'è un gruppo di lavoro che affianco a nazionale come le Bollini mi rassicura di più di quelle che erano le formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedere dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto il Milan non mancava la figura del manager, quindi può far più fatica,
1: certo.
0: Se c'è bene nella nazionale la figura di Reali, quella di Bollini che è stato anche,
1: ma danno garanzie, direttore, danno garanzie,
0: no, fanno un gruppo di lavoro dove nel partire credo che sia stata con il piede con il piede migliore, no? Di essere soli a gestire un nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, che si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, sono ce ne bravi, è un gruppo che secondo me lavorando è un po' più importante la nazionale, dando la possibilità alla nazionale, ma poi con l'arte di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore, quindi
1: porta
0: da Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che avendo difficoltà la conferma di Malagò dei Cavilli che non sono stati, però può essere pure se su Malagò si è appurati, può essere, non è detto, ma può andare, se si durare sul commissario si può agire Malagò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che si crede in Malagò, io credo che, e siccome è stato voluto dai club di Serie A, dall'Euso, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissario si può fare, si può dare anche a Malagò il nome commissario dopo, si è visto che può saltare quello di presidente.
1: Sta a vedere, staremo a vedere, perché anche il presidente Cairo è stato nominato dal 108% da tutti. come non ha questo problema, però
0: adesso questo, beh, diciamo che un presidente

0: portatelo. E come commissario, essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto un percentuale di non
1: a quel punto il direttore sarebbe una questione,
0: può essere commissario anche della,
1: non sarebbe a quel punto, se dovesse dice lei
0: quale sarebbe il problema,
1: se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malagò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato. Però non è una questione politica personale a questo punto.
0: La politica non deve interessare niente, sullo sport non c'è mai stato.
1: Visto che abbiamo poco tempo e dobbiamo sfruttare Corvino, sì. Sono uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto i talenti. La Fiorentina, che mi dà la Fiorentina? Santuono, ha un buon mercato, l'ha fatto, grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica.
0: La Fiorentina, ho lavorato 10 anni, quindi è un grande pezzo di cuore. Con il Lecce, diciamo, ci metà da una parte, metà dalla, quindi sono tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato su nel continuare quella che era stata interpretata da tanti anni, quella degli investimenti. E come è stata, perché abbiamo girato quelle 5 squadre, più le due outsider come Aranta. Io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, una visione che si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paragi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti importanti, certo. Tra le 4 squadre, che ha superato 100 milioni di euro di spesa, mm-hmm. Però lo ha fatto con azione, questo inizio, insieme al Bologna sono le squadre che stanno accanto di più, mentre Lazio tra le squadre, diciamo, che la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, vedo con due squadre ancora che stanno facendo fatica, forse per un po' anche Bologna, diciamo che si è rinnovato molto, vendendo, mandando.
1: In breve l'avrebbe fatto, come ha fatto Paratici, avrebbe fatto un mercato del genere, serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
0: Ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo quando arrivai alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta, la salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto. Eravamo in Champions League già dal primo anno, ricordo con il Scarpadoro del primo gol, diciamo, facciamo 4 qualificazioni conseguive sul campo con un terzo posto. Se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no, quindi a volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e può avere sofferenze, però diciamo che sono passate solo 6 giornate,
2: certo, è troppo presto per fare un bilancio,
0: presto, magari ci sentiremo dopo la 15ª giornata,
2: certo, certo. Direttore, c'è una domanda di un ascoltatore che voglio originare prima di chiudere, perché questo amico nostro ci sta seguendo, dice: qual è l'impianto per un acquisto mancato e qual è l'acquisto va più goglioso il direttore, quindi quello mancato e
0: tante volte ho già risposto, tante volte non è una novità, basta, insomma, acquisti una carriera, ce ne sono altri acquisti che vuoi ripiangere, fare ai nomi ancora, mi sembra, okay.
3: Edilfor SRL. tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, pre-dalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
7: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
9: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: rendimento la Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque, sentiamo subito le parole di Sevenella, grande ex giallorosso. Con Sonella per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo la Roma, non solo per, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma, ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, sono più certezze, diciamo così, adesso però no.
0: Però la Roma è la squadra che ha il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non so se è il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so, secondo me l'Inter rimane la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto a lì magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma mia esperienza non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere il record di Guarini?
1: Non lo so questo, non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove sul campo, sa fare tutto e non faceva centravanti, ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo mister naturalmente, e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma, non sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla sua Spalletti, ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché sono ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere quell'illusione agli amici tifosi, perché sono soldi che va a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché, caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro, 1.200.000.000, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo periodo di campionato come è sembrato si aspettava più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più, sì, perdere la Sassuolo me l'aspettavo. Sì, un po' me la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di fortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno, e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo di tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco quello che dice, le sue filosofie eccetera, però vediamo, i risultati poi sono sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Dai, Conte è mio, oltre ad essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo andati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18

0: l'ennesimo rigore ai quarti di finale alla Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
0: No, il titolo lo escluderei. Inter è decisamente più forte, la Roma si è vista quest'anno, anche diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando agli anni passati, qual è il preferito tra quelli che sono passati da Juventus, solamente Paratici,

0: non lo so, credo che se posso dirlo in fondo era anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Arnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' l'idea dei giovani leoni, devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Sia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: L'ultimissimo, vero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domanda, perché ho visto ancora ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Ceferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi da UEFA, da tutte le nazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, la credibilità del calcio sarebbe un po' duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che non rispetta il gioco, poi soprattutto poi togli i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato. Dobbiamo solo ringraziare Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte si guardi, di farsi del male da solo. Non sto parlando di lui, Malagò, io dico il sistema calcio generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Chiappucci, grande ex ciclista. Claudio Chiappucci ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole: i luoghi del diavolo sono sempre salite?
2: Anche il discese ci sono, posso essere sempre completo.
1: Però se forma comunque?
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per bene, sta bene con se stessi, sta bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Bah, sto pensando, dato secondo me tu un velocista, mi viene da pensare che non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi erano anche peggio se andavano avanti, quindi vabbè, il cinema moderno è questo.
1: Senti, faccio digressione sul calcio,

0: cosa la Juventus, come pensi fino a questo momento dopo 5 giorni di campionato?
1: C'è ancora tante lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Letti ti convince?
1: Siamo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conte.
0: Se ne parla?
1: Ma se ne parlava già all'inizio, che hanno dietro, ma gira e gira, alla fine vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
1: Beh, sai, è pensata la stagione, certo che si vede qualcosa, da capire adesso cosa cambierà Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati perché anche un po' appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene anche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: C'è anche un problema in attacco.
1: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che vita si prospetta per la Juventus?
1: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Pietro Albertini, anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di Calcio, Festival dello Sport a Trento. Il tuo libro si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire il tuo libro?
2: Prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Proprio si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che votazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fin in fondo.
2: Io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che segue la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché non in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, il valore degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
3: Cioè, quello che ti ha convinto, Demetrio, penso anche noi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane, Sisse.
2: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, atteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo far invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui la squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far vincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi, Julio Velasco, sentiamolo. Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa è?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità di una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molta della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultano, di un modo feroce,

0: quando l'Argentina perde le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio con Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina, ma tu non insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno insultava, ma insultavano, non è lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale, essendo multimiliardario, potrebbe stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui sta lì a giocare, perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva, non riusciva a vincere. Poi riusciva a vincere e cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osa, no, un giocatore piuttosto. Io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Perché se vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mai qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo, le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
2: Diciamo che più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Ugatti, il sindaco Iannaselli, che veramente mettono a disposizione la città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il sport, con i 9 teatri, è bellissima. Io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. Siamo al 9º, 8º parco, insomma, veramente bellissimo.
3: Presidente, che ci ha fatto da uomo di calcio della Associazione Federazione, ipotesi commissariamento di questi giorni?
2: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere, no, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Ravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' estranee a quello che è invece il fare le riforme, fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, a squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando poi si becca il 68% di voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
2: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato un calendario abbastanza impetivo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche qua magari, e non è forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi ha detto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in azione, e quindi credo che Abatti abbia la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto di più. Io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: Il processo dei giovani le ha dispiaciuto cedere GE?
2: Beh, diciamo che è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5, 1-1, 3-5-2. E in G sarebbe stato tutto sacrificato, quindi rischiamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà un GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma, ha dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui

0: caso. Fa impazzire. ATC, il focus più completo sulla categoria professionisti del calcio su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati agli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è ATC, la rubrica del profumetto dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Barcellini, dall'altra parte del vero Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, 31 82 00 213, è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante la nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina, quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo splendido, splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, ciao, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare venerdì, non ci sono le gare lunedì, ma il sabato e domenica becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco della weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sala della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Maragni e del Santa Società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai ha avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto a presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che, tra l'altro, tutto il mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria sui giovani, e credo che tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto dalle convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene a pensare, forse protagonista di questo inizio, mi viene in mente 5 grammi, altri giocatori così. Ecco, è importante avere focus fondamentale sulla casa dei giovani, perché, come ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato sì di tanto i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembra quasi restringere il

0: campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire delle cose, perché l'abbiamo visto nel girone B, nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza, ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005, che noi saremo giovani, ma che in realtà magari in altri campi, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna e in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, questo gran lavoro, sta portando sicuramente risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa è un punto fondamentale da cui partire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2008-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi, quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Mani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei nomi oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, per stasera può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Lago, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031 e che per parlare di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura 2 stagioni, vuol dire la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa, non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap è un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C, con questo strumento, è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fatta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Gio Sorani, che malamente è comparso in Relia dopo essere scomparso, che salutiamo, il Re Giorgio ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato che le ufficialità continuano a dare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per lato del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese, un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Noel Iori, nuovo tecnico per il Novara, in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata

0: giornata di domenica. Andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato dallo Scaglia ad Alesio, il ritorno di Alesio sulla panchina del Lamb, che va a casa di un Grosseto neopromosso ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta prendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio contestato in bilico. Sebastiani dice di no, però
1: sì, è tutto bene, la teca cartello nel GB sono un po' peggio in questo contesto, perché Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari hanno promosso si candidano ad essere la scheggia in partita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un amichevole perso al Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente l'attenzione, però so, non parole ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno spettro così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha aiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi. Nel girone B l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, detto bene, poi tra l'altro quattro regresse dalla B, perché anche Lari nel girone C sta tenendo la vetta alla Sivia, quindi tra le quattro retrocesse lo scorso anno dalla Serie B, forse la peggiore in questo caso è Pescara.
0: Tema del girone C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione delle squadre coinvolte, riferisco a Catania e Crotone. Tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vince contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino scorso anno sulla gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato della vittoria della scorsa giornata contro Serenitana del 7 turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura di questo incontro che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo stato non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex T2, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio, addirittura la sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha dato

0: quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro il la Salernitana, seconda big del girone che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci vedremo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel giro ci passa anche da quelle sfide dove il Crotone, magari per l'entusiasmo, la vittoria contro la Serena può fare bene.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Noci dalla redazione di tuttoc.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: seconda parte di Otaci nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellino al microfono, Gabriele Latini all'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C, Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Plenucci dalla redazione tuttoci.com, la tua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie Vito.
0: Grazie a lei di aver accettato. Mister, in re dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Lefferi. Ricordiamolo, Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie, 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Unione Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle, abbiamo sopravvalutato l'Unione Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che lo scorso anno aveva lasciato più dubbi e certezze?
1: Diciamo che tanto siamo veramente inizi, che se le partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi al vetro il Cittadella oggi vorrebbe vincerle tutte, non è semplice, tanto perché è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau veramente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Diciamo nel giro di prima, nel collegamento con tuttoci.com, c'è un altro test decisamente importante per il Cara, che è numeri alla mano tra giro B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse e in questo momento sta faticando un pochino di più perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento

0: vinto due partite su sette in sette giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con i tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro, sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella Claudicat della scorsa stagione. E c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio, nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con le dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister.
1: Quando si va a allenare piatti importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati, la piazza, la società vogliono, sei sulle critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. La società giustamente sta prendendo quadrato, ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che rispinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi per scala tutta l'altra regola, perché come l'abbiamo detto di Cirella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che pesca la faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, che quelle sono piazze che chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo so benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di Bari, che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6, meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare il Crotone, che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per Elefantino la Salernitana arriva una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana domenica nello specifico all'Arecchia al Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente facciamo questo discorso per Pescara. Catania parte male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie su tutte esterne molto importanti, che potrebbero dare una spinta a squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che stai facendo e comunque pensare di potersi attaccare al terreno di testa. E quindi
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di preparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblù dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza, ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a 3 acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli, quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anguissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: volte. Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già 2 giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa, per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno, quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del giorno è andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio, di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kiefer Thuram, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona.
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci di un interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me gioca in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
0: E quindi, no, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio appunto, 2 anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E, guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare, potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, e ha preso Ghila in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
0: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: sì,
0: squadra.
1: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo. Però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la

0: stessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve, e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa. Sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. Ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra, e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio, con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi, che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere.

0: per i segretari Wright, Burgum e Bess. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harira Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempio hanno 20 giorni per studiare le nuove carte e depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Bentrovati in questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese. Qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3.

Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo, dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina alla pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato

0: Attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia-Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte, imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa, una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete, che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani che ci è venuto a trovare. Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Chi è?
1: È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncironi, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo,
3: facile.
1: Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato. Diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti, ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, ce l'ha. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi non lo so, è una partita difficile, ovvio, la Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé, però sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione, sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna, la Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile, però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire, cioè noi dovremmo essere a quel livello lì, non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza della blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori. Ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde, cioè questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide. Davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Chinè, che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
3: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito, e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos, quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però noi in questo siamo ancora i primi da pista, però veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era l'addetto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrava niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là, e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato.
3: Ah, beh, certo, soldato, certo. No?
1: Quindi c'è qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno ed ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
3: Ma è così. È così, nel senso, c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato.

0: ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio, non mi è mai interessato il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlare di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più nel calcio, chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà, però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
0: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita, però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione, cioè secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como
1: che però vedi quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
0: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh. Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante, però anche queste realtà, queste eccezioni non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid, cioè ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona o di un Liverpool o di una Juve, di un Milan o Inter, cioè è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno Fred che ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredrin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè

0: delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio Udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale. La Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querela sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
1: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare. Perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso. Diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire: vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore. Anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica: vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
0: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponciloni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mileta Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza la politica, ossia l'anti-Juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato. Non abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
1: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
0: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire: allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni,
1: bravo,
0: però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia, è ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti, quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
0: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice: la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano, l'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente, c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
1: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'Europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali, cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca

0: da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce, per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni, però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè, la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Dalulisé, Mbappé, Dembélé, chiunque. L'Inghilterra a Kane, a Bellingham, a tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
1: Già.
0: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè, noi non abbiamo nessuno. Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non andiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare. Giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
0: regione. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè, quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono, secondo me, delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League: guarda caro mio, mi spiace, ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo: allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso. Sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa. Sembrava
0: doveva essere gestita in diversa
1: però
0: maniera.
1: Sono
0: perché Cristiano Ronaldo?
1: Che ci sono delle eccezioni, per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
0: Ah, beh, siamo andati avanti fino a 52 anni.
1: Perfetto.
0: Non ci sono dubbi.
1: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà a meno nel prossimo mondiale di...
0: Dovevi diglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Io lo dicevi, però
0: dovevi
1: fin quando ci
0: prima
1: sei,
0: della National League,
1: sei con noi.
0: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli: guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato. Lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene.

0: se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
0: e
1: come
0: per questo
1: tutti
0: che sto con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque no, riconoscerlo.
0: Non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti, cioè non può essere trattato come Leao, cioè, ma con tutto il rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero, infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
1: Sei stato chiarissimo, Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora. Ciao,
0: ciao,
1: Fabri.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Alen Balanegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

Il premier israeliano Netanyahu accusa il pilota manita del volo Fly Dubai di essersi radicalizzato ed avere tentato di fare schiantare l'aereo. L'azione è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei passeggeri a bordo della vettura. Tel Aviv ha avviato indagini per accertare eventuali mandanti dell'attentato. Netanyahu ha definito i passeggeri intervenuti come veri e propri eroi nazionali. Il primo ministro ha paragonato la sfiorata tragedia all'attacco dell'11 settembre. Gli inquirenti cercano ora legami con la rete del terrorismo internazionale. Il Congresso spagnolo ha respinto decreto contro l'emergenza abitativa con 178 voti contrari e no decisivo di Junts. La bocciatura ha scatenato immediate e violente proteste da parte dei sindacati degli inquilini all'esterno dell'aula. Fonti governative riferiscono che Pedro Sanchez valuta le urne anticipate per il 29 di novembre. Dalla Moncloa si invita comunque alla calma in attesa di riflessioni nel weekend. La mancanza di una maggioranza progressista rende complicata la prosecuzione della legislatura. Gli attivisti minacciano l'indizione immediata di uno sciopero generale nazionale. Si aggrava il bilancio delle violente proteste studentesche che stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero territorio francese. Il ministro Geffrey ha confermato il ferimento di 65 dipendenti scolastici e l'arresto di quasi 2.000 persone. Oltre 100 istituti hanno riportato danni gravissimi, spingendo il governo alla loro chiusura. Il ministro della Giustizia Darmanin chiede di far pagare i danni ai genitori. Circa il 90% delle persone fermate dalle forze dell'ordine risulta essere minorenne. Previsti incontri a Parigi tra il Ministero dell'Istruzione e le rappresentanze studentesche. Una pioggia di droni russi è tornata a colpire la capitale ucraina Kiev, danneggiando gravemente il ponte sud e un palazzo. L'attacco ha causato la morte di una persona e la chiusura temporanea dei principali attraversamenti sul fiume Dnepr. Mosca ha confermato il raid, spiegando di avere colpito una via usata per il trasporto di truppe. I raid hanno provocato pesanti deviazioni al traffico cittadino e ai trasporti pubblici. L'esercito russo sostiene di avere colpito anche una sottostazione elettrica fondamentale. I servizi d'emergenza locali sono al lavoro per verificare la presenza di dispersi. Relazione accurata di Elly Schlein alla direzione del PD per definire la strategia del partito verso le prossime elezioni. La segretaria Dem ha rivendicato il ruolo di guida della coalizione progressista, forte dei consensi ottenuti. Schlein ha inoltre attaccato duramente la premier Giorgia Meloni per i fallimenti su tasse, debito e crescita. I popolari e i riformisti si sono astenuti pur approvando l'impianto della relazione. La segretaria ha ribadito secco no a qualunque futuro governo di larghe intese. Pronta la risposta social di Giorgia Meloni, che accusa la rivale di elencare falsità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato la sua visita di stato ufficiale nel Principato di Monaco. Mattarella è stato accolto con tutti gli onori dal principe Alberto II nella splendida cornice del Palazzo Reale. Ha sottolineato l'eccellenza dei rapporti bilaterali e i profondi legami storici e culturali. Una visita che riafferma la cooperazione strategica tra Italia e Principato su diversi temi. In programma colloqui dedicati alla transizione ecologica e alla tutela del Mediterraneo. L'indagine svolta da Anao Assomed evidenzia uno storico

0: sorpasso nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso del 2025 le dimissioni volontarie dei medici hanno superato per la prima volta i pensionamenti ordinari. Il fenomeno riguarda professionisti nel pieno della maturità, con un'età media che si aggira sui 48 anni. La fuga dai reparti pubblici interessa principalmente regioni come Lazio e Trentino. Per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 decidono di dimettersi. I sindacati chiedono riforme urgenti per bloccare la progressiva emorragia di personale. La colazione non è più soltanto un rito del mattino. Secondo un'indagine Astra Ricerche per Mulino Bianco, il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tipici del primo pasto anche in altri momenti della giornata, mentre il 31,5% si concede una vera e propria colazione fuori dall'orario mattutino. Un fenomeno che riguarda soprattutto i più giovani. I colazionisti a tutte le ore raggiungono il 38% tra Gen Z e Millennials rispetto al 22% delle generazioni più adulte.
1: La colazione comunque rimane un rituale molto importante per gli italiani, ma ci fa anche capire che le abitudini di consumo si evolvono come tante altre cose nel tempo, quindi una marca come Mulino Bianco, che vuole parlare a tanti target diversi, ha la responsabilità comunque di ascoltare e seguire un po' l'evoluzione dei consumi e delle abitudini. È per questo che nel Mulino Bistrò offriamo una colazione dalla mattina alla sera, proprio per intercettare anche le generazioni più giovani che hanno queste nuove abitudini, diciamo, di godersi i prodotti in momenti diversi della giornata.
0: È da questa evoluzione delle abitudini che nasce il Mulino Bistrò, aperto a Milano alla Fonderia Napoleonica dal 2 all'11 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 20. L'iniziativa, inserita nella Mulino Breakfast Week, propone colazioni dolci e salate disponibili durante tutta la giornata, con ricette ideate dallo chef Carlo Maria Ricci e realizzate con prodotti Mulino Bianco.
1: Il Mulino Bistrò è un progetto che ci aiuta a riconnetterci con le persone, ma soprattutto ad offrire delle esperienze che non sono solo esperienze di consumo di prodotti, ma è un invito, diciamo, a godere la bontà di quello che si mangia, ma anche dei piccoli momenti di pausa che uno si può ritagliare all'interno dei ritmi quotidiani. Quindi diciamo che l'esperienza che offriamo è di gusto, perché offriamo dei menù dolci e salati ricettati in modo creativo e sorprendente dai nostri chef, ma anche tante altre attività, perché si può partecipare a delle masterclass di diverso tipo, bambini e adulti, proprio per avere anche un po' di intrattenimento e di gioia in questi momenti di condivisione.
0: Non solo cibo, il bistrò offre anche installazioni interattive, laboratori ed esperienze per grandi e bambini.
1: La sfida è sempre un po' quella di far capire anche il valore della colazione come momento che non è solo appunto di consumo di prodotti, ma è un momento di serenità che le persone si possono, e di pausa che le persone si possono ritagliare all'interno della vita quotidiana. Quindi continuare a raccontare il valore legato a un momento e non soltanto il valore legato a un prodotto.
2: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Vediamo la previsione per la giornata di sabato, che come vediamo da queste immagini vede qualche pioggia sul Mediterraneo occidentale, ma perturbazione che non riesce ad avanzare verso l'Italia. Noi siamo protetti per il momento da un'area di alta pressione, e quindi se vediamo il dettaglio sull'Italia vediamo che sì, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali potrà anche presentarsi, l'estremo ponente ligure potrebbe vedere qualche annuvolamento, ma in realtà, ripeto, grandi cose da noi non dovrebbero capitare. La ventilazione rimane sostenuta sull'Europa nord-occidentale, dove si trova un profondo centro di bassa pressione, ma da noi, anche dal punto di vista del vento, situazione abbastanza tranquilla. Vi segnalo qualche rinforzo però sul Mar Ionio, rinforzi da nord-est, e poi lo scirocco che continua a soffiare sostenuto sul canale di Sardegna, lì il mare resta anche mosso, molto mosso. Quindi in definitiva ci attende un sabato all'insieme del bel tempo, sempre magari con qualche nuvola, diciamo, sulle regioni di nord-ovest, la possibilità di qualche goccia di pioggia sulle Alpi occidentali. La giornata di domenica, tra l'altro, sarà col bel tempo quasi ovunque, e come temperature e valori che restano sopra la media, soprattutto nelle regioni tirreniche, dove sfioriamo anche i 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Questa sera terza sfida di Nations League allo Stade de France con il CT Roberto Mancini, che conferma di voler affrontare la Francia a viso aperto pur valutando gli ultimi dubbi di formazione. Sulla stessa linea Alessandro Bastoni, che chiede alla squadra di mostrare personalità ed evitare vittimismi per dare continuità alle buone risposte viste contro la Turchia. Fra i transalpini CT Zinedine Zidane elogia la tradizione azzurra nelle gare secche e liquida i ricordi del 2006, concentrandosi unicamente sull'obiettivo dei tre punti davanti al pubblico di casa. Tegola in casa a Roma, Giampiero Gasperini rischia di dover fare a meno di Brian Cristante per circa 3 settimane. Il centrocampista, che aveva già rinunciato alla chiamata del CT Azzurro Roberto Mancini per lombalgia, si è fermato per un fastidio al ginocchio rivelatosi più serio di una semplice infiammazione. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica prossima a Como alla ripresa del campionato. Terza vittoria in altrettante uscite in Nations League, testa della classifica del gruppo 4, punteggio pieno, ma nel Portogallo continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo e la sua fuga dal ritiro della nazionale dopo la panchina con la Norvegia e aver saputo che non avrebbe giocato neppure contro la Danimarca. Il CT Jorge Jesus è irremovibile, va avanti per la sua strada, il terremoto che l'ha travolto non gli ha fatto cambiare idea, convinto delle sue decisioni. A sparare contro il CT dei Lusitani è il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico di vecchia data di CR7. Secondo retroscena, il tecnico gli avrebbe chiesto scuse in privato, assicurandogli che lo avrebbe fatto anche pubblicamente per poi presentarsi in sala stampa e dire l'opposto. A quel punto Cristiano Ronaldo è esploso, sentendosi tradito. Il Manchester City passa al contrattacco e presenta ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di tutte le accuse relative a violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018. Attraverso una nota ufficiale il club dichiara che sono presenti evidenti errori di diritto e di fatto e si dice completamente innocente, sostenuto da prove inconfutabili. Intanto la Football Association prende posizione, parlando di implicazioni significative per l'integrità del gioco e riservandosi i provvedimenti necessari una volta che il procedimento sarà concluso. Venerdì di prove libere nel segno dell'equilibrio e dell'asciutto sul circuito di Sepang, dove si recupera il Gran Premio del Bahrain. Charles Leclerc firma miglior tempo nella seconda sessione in 1:37.528, precedendo la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris, mentre Lewis Hamilton chiude quinto. Buon passo gara dimostrato da Max Verstappen e George Russell, mentre resta più defilato leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Intanto il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, getta acqua sul fuoco e chiede serenità all'interno del box. E di Alex Marquez il miglior tempo della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone a Motegi. Lo spagnolo stacca in 1:42.811 un brillante Pedro Acosta e il fratello Marc Marquez, favoritissimo sul passo gara. Ottima prova per la Ducati e per la KTM, mentre in casa Aprilia si registra il quarto tempo di Marco Bezzecchi e l'ottavo del leader iridato Jorge Martin. Giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia, solo sedicesimo e costretto a passare dalla trappola del Q1 nelle qualifiche di domani. Dopo la vittoria all'ATP 250 di Hangzhou, Daniil Medvedev, numero 6 al mondo, ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino al China Open ATP 500 che si disputa a Pechino, dove in 3 partecipazioni ha sempre raggiunto almeno la semifinale. Nel suo esordio odierno, in 1:21 di gioco, ha sconfitto con lo score di 6-4-6-2 lo spagnolo Pablo Carreño Busta, portandosi così avanti 6-2 nel computo degli scontri diretti. Finalmente ce l'ha fatta, Jannik Sinner ha superato l'avversario più insidioso, l'esame della patente della moto. Il numero uno del mondo l'aveva fallito in 4 occasioni, l'ultima poco prima di partire per Wimbledon, come raccontato da lui stesso dopo il trionfo. La conferma della promozione nella prova pratica arriva direttamente dall'autoscuola Monaco Boncodui tramite un post su Instagram, con cui l'istituto ha espresso orgoglio per aver sostenuto il tennista azzurro durante tutto l'addestramento. Restano altissime le tensioni in vista della giunta CONI e del Consiglio Nazionale Straordinario, convocati per martedì 6 ottobre e chiamati a esprimersi sul possibile commissariamento della Federcalcio per la questione legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Sulla vicenda è intervenuto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ribadendo la volontà di non interferire e lasciando la totale responsabilità decisionale agli organi olimpici, fiducioso al tempo stesso sul percorso tecnico intrapreso sul campo dalla nazionale del CT Mancini.
1: È un'eventualità che sta valutando il CONI e quindi è opportuno da parte mia stare ai

0: Margine di questa situazione e lasciare appunto che la giunta della prossima settimana e poi il Consiglio nazionale si esprimano, perché è una loro titolarità ed è bene che io non interferisca in nessun modo. Mi occupo e mi preoccupo un po' di più che sul campo tutto proceda per il meglio e che quindi mister Mancini e la squadra abbiano la tranquillità e la serenità che hanno per ripartire, come hanno già dimostrato più nella seconda partita con la Turchia naturalmente che con il Belgio, però sono segnali molto confortanti che c'è un disegno sportivo, c'è un progetto sportivo, ne ero certo, e quindi dobbiamo riprendere pienamente tutta la passione che dovremmo avere per l'azzurro, per la squadra e per l'allenatore. Quindi l'auspicio è che si dia alla nazionale tutto quello che la nazionale vorrebbe, no? Quindi un applauso, un sorriso, una vicinanza, quando è necessario anche qualche stimolo, per carità di Dio, ma la cosa fondamentale è che siamo molto concentrati anche sul campo di gioco, perché è lì che ci giochiamo un po' la reputazione e anche la passione che abbiamo perduto in qualche caso per questi anni di cattivi risultati.
1: Buongiorno, appuntamento con il medio lungo termine. Iniziamo dalla situazione attuale con l'alta pressione che domina ancora buona parte dell'Europa, e questo lo possiamo vedere dall'immagine satellitare come l'area mediterranea e gli stati centro-settentrionali siano liberi da una nuvolosità significativa. Le perturbazioni non riescono a penetrare più di tanto, si limitano ad interessare il settore più occidentale europeo e con fenomeni anche intensi, in particolare tra la Spagna e la Francia, perché proprio c'è questo vero e proprio blocco anticiclonico. Questa situazione è prevista per durare anche nel corso dei prossimi giorni, le temperature rimangono sopra la media, infatti vediamo come l'aria calda di natura subtropicale interessa non solo l'Europa, ma si spinge anche molto più a nord, fino a latitudini artiche, mentre notiamo come più a est c'è una discesa di aria più fredda tra il Mar Nero e la Russia, mentre sull'Atlantico quel colore azzurro è legato proprio alle perturbazioni autunnali che per il momento non riescono a penetrare. Anche le precipitazioni, il campo delle precipitazioni ci fa da guida, ci mostra come i prossimi giorni non ci siano precipitazioni significative sull'Italia, e ora la domanda è quando avverrà un cambiamento, perché questo anticiclone si mostra più forte delle attese. Infatti vediamo la tendenza a lungo termine, guardando proprio la media delle previsioni probabilistiche attorno al 7-8 di ottobre, quando si mostra una certa variazione di questo attuale campo barico, con lo smantellamento proprio del blocco anticiclonico sulla Scandinavia e sull'Europa centro-settentrionale e l'arretramento di questi massimi anticiclonici in Atlantico. Dunque c'è una riorganizzazione di queste onde planetarie, e questo potrebbe consentire l'ingresso di qualche perturbazione sul bacino del Mediterraneo e proprio attorno a quel periodo. Quindi bisogna aspettare molto probabilmente la fine della prima decade di ottobre per avere qualche cambiamento. Infatti anche le anomalie di precipitazioni ci mostrano come ci sia un aumento della piovosità sull'area mediterranea proprio allo scadere della prima decade del mese di ottobre. Ci aggiorniamo, grazie. E iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
2: Buon venerdì 2 ottobre, reduce da Milano. Volevo ringraziare i ragazzi del workshop, perché ieri mi sono divertito, abbiamo fatto la diretta con i ragazzi, il workshop di Sport Italia, la 15ª edizione, ma sempre per un confronto e per cercare di entrare nella forma mentis dei ragazzi che giustamente vorrebbero fare questo mestiere, ma che giustamente prendono le distanze a determinate situazioni. Stasera è il giorno di Francia-Italia, intanto gli svincolati, chi più chi meno, in generale si stanno sistemando gli svincolati, l'operazione Darmian è già preannunciata un paio di giorni fa, un'operazione da circa 1 milione di euro, secondo me è un buon rinforzo per il Bologna, che deve sopperire all'assenza di Holm, che ne avrà per diversi mesi, trovando la condizione credo che Darmian possa essere ancora competitivo piuttosto che andare a prendere all'estero. Indipendentemente da questo discorso, io ero molto curioso di leggere

qualcosa di diverso rispetto alla celebrazione della testata 20 anni dopo, perché mi è sembrato una tripla prima pagina dei tre quotidiani sportivi in fotocopia. Penso che sarebbe stato più giusto fare un approfondimento sulla differenza oggi che ci sta tra Francia e Italia, piuttosto che tornare in modo abbastanza ripetitivo. Purtroppo la crisi dei giornali è anche questa, lo dico con il massimo rispetto, che ognuno di noi ha dei limiti. 20 anni dopo Zidane, il che significa che tra 30 anni, per chi ci sarà, dovessero esserci altre partite tra Francia e Italia, parleranno della testata di 50 anni prima. Io penso che sia un modo abbastanza superato di interpretare le cose, lo dico senza giri di parola, all'interno di una partita che viva la Nations League, soprattutto perché sta finendo, soprattutto perché tra stasera e lunedì giocheremo le ultime due partite. È vero che avremo un'altra sosta, ma questa sosta qui ha creato dei danni inenarrabili e li creerà ulteriormente. Tra l'altro Mbappé si è rotto, Goodson si è rotto, l'altro si è rotto, Raspadori si è rotto, qualcuno è acciaccato e mi sembrano i discorsi dei resti dopo un mondiale che si è giocato già in ritardo. Non capiscono che un mondiale che è già andato in onda in ritardo in un'edizione extra large avrebbe comportato, dovuto comportare da parte di qualche testa pensante una rivisitazione diversa piuttosto che una cosa come quella attuale. Certamente è una partita che va seguita, semplicemente perché la Francia per me con la Spagna oggi per distacco a livello di organizzazione di gioco, non so come, ditemi come se ne pensate voi, la Francia come qualità pur non avendo Mbappé per infortunio, ma c'è un centrocampo forte, un attacco fortissimo, può permettersi di tenere fuori chiunque, le riserve sarebbero titolari in gran parte delle nazioni d'Europa. Vedremo se ci sarà questo esperimento da Cugna a centrocampo da parte di Zizou, di Zinedine Zidane, ma più che occuparsi della testata di Zidane di 20 anni fa, e magari di 40, la prossima volta facciamo la celebrazione delle cose di 70 anni fa, perché non ci occupiamo meglio delle testate che vengono date al calcio italiano? Perché sì che quelle sono testate pesanti e pesantissime. Giochiamo all'interno di un discorso surreale, nel senso che settimana prossima si proverà a capire qualcosa in più rispetto alle elezioni di Gravina, i campionati vanno avanti come se nulla fosse. Riforme non ce ne sono state, il sistema arbitrale ha avuto dei progressi semplicemente per merito di un nuovo designatore che potrà commettere degli errori, che dovrà andare al VAR qualche volta in più, che di sicuro niente, nessuna cosa è perfetta, lui stesso lo ha detto, ma nello stesso tempo io ritengo che rispetto all'anno scorso il fatto di non fare quei comizi a centrocampo per spiegare tipo il San Siro pieno per il concerto di Ultimo, e l'arbitro parlava, certe volte il microfono non si accendeva, per me sono dei passi in avanti, ma le testate, il calcio italiano continua a prenderle e quello sarebbe un bell'argomento da sviluppare, al punto che, dico una cosa estremizzando, il giorno della partita, se avessi la possibilità di farlo io farei un pezzo più tecnico su Francia-Italia. Ma mi occuperei di tutte le tappe che hanno portato al surreale di giocare questa partita mentre noi siamo lì tra coloro che sono sospesi. Non sappiamo se il presidente resterà, non sappiamo quale sarà il prossimo dispetto di Bonfiglio oppure di Abodi, non lo sappiamo, e giochiamo questa partita che magari esalteremo oppure no, pensando che il risultato sia la panacea per tutti i mali, ma per alcuni mali purtroppo non c'è panacea, quindi altro che testata di Zidane, qui stanno prendendo a testate tutto, non è cambiato assolutamente nulla, un quasi plebiscito per Malagò si è trasformato in un discorso di mancanza di documenti che possano rendere legittimo legittima quell'elezione, se ne sono accorti dopo, cioè voi avete la patente e vi dicono che non l'avete presa e voi diciamo che io ho fatto l'esame, ma mi mancava il documento della nascita del vostro bisnonno, e allora la patente
non è più valida. Vi rendete conto in che mondo viviamo e vi rendete conto come siamo messi? Noi stasera celebreremo la partita come se nulla fosse, le testate vengono date al calcio italiano e noi parliamo 20 anni dopo della testata di Zidane, intervistando Materazzi, intervistando Grosso, e siamo così. E purtroppo non cambieremo, io sarò sicuramente limitato nei miei ragionamenti, ma sono contento di pensarla

presidente della Juventus. Mi permetto di dare un mio modestissimo parere: non deve essere il presidente perché è una bandiera, o è stata una bandiera, perché è una leggenda, o è stata una leggenda e sarà sempre una leggenda. Deve essere presidente in quanto in grado di fare il presidente, in grado di interagire con Carnevali e l'area tecnica, non perché debba fare gli acquisti, ma che possa avere una finestra spalancata sul mondo. Per cui ci sono state delle smentite sul nome di Ginevra Elkan, sul nome di Alessandro Del Piero, ma dobbiamo cercare, secondo me, di uscire dal famoso circuito che, siccome sei stato una bandiera, puoi fare il dirigente. Per me è una cosa assolutamente incompatibile, perché la bandiera deve aver studiato da dirigente per fare il dirigente, altrimenti diventa pericoloso per la stessa bandiera. Abbiamo avuto degli esempi anche recenti di bandiere che dirigenti non hanno saputo fare o coprire bene questo ruolo, e sono stati sollevati o sono durati poco o non sono stati più presi in considerazione. Quindi il presidente della Juventus non devi farlo per prescrizione medica o per eleggere una bandiera che parla e dice: io mi ricordo quella bandiera quanto sia stata proficua nella storia della Juve. Deve essere un presidente funzionale che entri in un contesto importante, che entri in un contesto che ha portato a sperperare diverse centinaia di milioni, purtroppo lo dicono i fatti, senza risultati, che sia un trade union. Il presidente della Juve deve essere questo, come il presidente dell'Inter hanno eletto Marotta. Io sul presidente del Milan ho dei dubbi rispetto tra la carica e il fatto di saper fare il presidente o il dirigente. Per me la figura di De Laurentiis è la figura del presidente. Ripeto, la leggenda e la bandiera, sfogliamo l'album, entriamo nella storia, ma devi essere all'altezza di farlo, altrimenti diventa un boomerang ed è una cosa negativa per il diretto interessato e per il popolo alla finestra, che dovrebbe avere un presidente, vero presidente, dentro la storia della società sicuramente, ma dentro il presente per programmare il futuro. Vi aspetto, vi ringrazio, buona giornata, parliamo ancora di Zidane 20 anni dopo, farò altri 3-4 video. Grazie.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sebino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sebino Nela, grande ex giallorosso. Con Sebino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma, vediamo poi.

0: come andrà.
1: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
0: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
1: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
0: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma non sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
1: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto, io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016 quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale, per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati da Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
3: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente, ma neanche tanto, accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali, no, quelli di prima no.
1: Paratici no?
3: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
3: No, vabbè, ma perché poi diciamo, non lo so, credo che... Se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
2: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
3: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio per la credibilità presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
2: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
3: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole.
2: I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
4: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
2: Però sempre in forma comunque.
4: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
2: Questi mondiali 2026?
4: Beh, sto pensando al lato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
2: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
4: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
2: Spalletti ti convince?
4: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
2: Se ne parla?
4: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno addietro, ma gira e rigira, poi alla fine vedi, si ritorna lì.
2: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
4: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
2: Poi c'è anche un problema in attacco.
4: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
2: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
4: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera.

0: Demetrio Albertini, anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
1: Festival dello sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
2: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
2: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
3: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
2: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
4: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
5: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare, perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente e tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
6: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
7: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
6: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, poi il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
4: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
6: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come il direttore sportivo e tutti noi.
4: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
6: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5. 1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

Bentornate cari amiche di Gosby, bentornati in una nuova puntata, bentornate nel nostro salottino, canale 403, Nexun Channel. Oggi è venerdì e parliamo di cibo, ma volevo darvi un'idea, poi parleremo anche di gentilezza oggi, perché è qualcosa che mi piace moltissimo la gentilezza. Io credo che uno dei motivi più belli, una delle attenzioni più belle che possiamo dare in casa è la gentilezza. La gentilezza nei confronti di nostro compagno, del nostro marito. È bello essere gentili. Per esempio, una cosa che io amo moltissimo

quando io cucino e ci sediamo a tavola e Mauro la prima cosa che fa è ringraziarmi. Mauro mi ringrazia per aver cucinato per me e per lui. Ed è una cosa che anch'io faccio quando cucina lui. Non lo fa spessissimo ed è un peccato perché cucina molto bene, però quando lo fa anch'io ho preso questa, tra l'altro questa abitudine, questo gesto di ringraziarmi nasce da lui, onestamente, perché ovviamente essendo io quella che cucina di più, non mi aspettavo che mi ringraziasse ed è bellissimo perché non c'è scritto da nessuna parte che io debba cucinare, che io debba sparecchiare, che io debba... Non c'è scritto da nessuna parte. E quando lui mi ringrazia per qualcosa che non gli è dovuto, mi piace molto questa cosa e cerchiamo anche noi di ringraziare magari quella volta che nostro marito fa qualcosa, grazie, perché lui non lo fa, deve farlo con amore, con piacere, con favore, lo stesso noi, attenzione, anche noi non c'è scritto da nessuna parte che siamo costrette o dobbiamo essere noi quelli che cucinano, magari se riusciamo a ritagliarci quel tempo in più, comunque la cosa più bella è che nel ménage, dei ragazzi e delle ragazze giovani c'è questo aiutarsi vicendevolmente. Mi dà molto fastidio il fatto che ci sia ancora. Ho degli amici molto giovani, 30 anni hanno, circa lei 34, lui 36, se non sbaglio. Lui non sa fare nulla in cucina, niente, perché nella sua vita ha solo e semplicemente studiato. La madre non gli ha mai insegnato niente, perché la cosa più importante era che lui studiasse, e gli studi lo hanno portato decisamente lontano, ma anche lei studiava. Però la madre ci teneva tantissimo che lei diventasse autonoma in tutto e per tutto. Quindi io vi dico, cari amiche, se siete giovani e avete dei bambini maschietti, insegnategli a essere autonomi, insegnategli che è fondamentale che loro sappiano cucinarsi, che sappiano lavarsi i panni, che poi sono le cose fondamentali, fondamentali per poter anche vivere senza l'appiglio di una donna. È fondamentale. Magari quella poi non mi piace neanche, ma rendere il proprio ragazzo autonomo è segno di grande intelligenza. Tutti noi dovremmo essere autonomi, tutti noi dovremmo saper fare cose in casa. Chi più bene, chi meno bene, non ha importanza, ma l'importante è l'autonomia. Detto questo, io ho sperimentato, ho fatto degli gnocchi. Vi ricordate che ieri vi ho detto ho fatto gli gnocchi di zucca e sono arrivate le prime zucche? Allora, devo essere onesta, non sono ancora meravigliose, eh? Non sono, anche se sembrano mature, non sono nel pieno della loro bontà, non ancora. È vero che ho preso una Hokkaido, di quelli giapponesi, quelli che hanno la buccia edibile. Allora, in realtà tutte le zucche sono edibili, le laviamo bene, le togliamo magari quel residuo di terriccio, ma tutte hanno la buccia edibile. L'importante è farla cuocere bene. Quindi la Hokkaido, la sua buccia è un pochino più sottile. Scusate. Scusatemi. Rispetto alla zucca normale, alla Delica. Cosa succede? Succede che quando sei celiaca, meno farina usi, meglio è, ma in realtà un po' per tutti sarebbe l'ideale, perché più aggiungi farina, più lo gnocco diventa duro, anche se lo puoi far cuocere di più, perché in realtà lo gnocco viene a galla, ma non subito quando viene a galla, dovete aspettare qualche minuto, 30 secondi da che viene a galla per toglierlo, quindi sarà ancora più morbido, ma negli gnocchi fatti in casa, più ci aggiungete farina, più lo gnocco diventa duro. Ma c'è una ricetta molto carina che vi voglio dare, voglio dare anche le spiegazioni, che se riuscite ad aggiungere alla zucca, se volete aggiungerle con la buccia, io l'ho fatta cuocere con la buccia e tutto per comodità e poi l'ho scavata con il cucchiaio per togliere la buccia, ma la buccia poi può diventare un chips molto buono se lo condite. Gli date ancora un attimo di forno e diventano delle chips da scrocchiare la sera davanti alla televisione se le condite bene, come più preferite.
Nella cottura della zucca va cotta semplice, senza sale, senza olio, senza aromi. Dopodiché la buccia invece sì. Non ho

Voluto mettere la buccia negli gnocchi per il semplice motivo che diventava un po' troppo rustica. Ho lasciato dei pezzettini perché non l'ho frullata, l'ho schiacciata con la forchetta, dei pezzettini sono rimasti, ma così sarebbe stata troppo. Ho preferito costruirmi dei chips. Quindi sbucciata, messa con la forchetta, la sistemate bene e perché i cannellini? I cannellini, quelli già pronti, che sono i fagioli. Allora, lo so che non tutti noi possiamo mangiare i legumi, perché i legumi fanno venire mal di pancia, perché i legumi fanno venire l'aria. Allora, diciamo che il corpo si abitua. Più abituate il corpo a mangiare verdura e legumi, meno ci saranno delle complicazioni, diciamo così, d'aria per noi. Ma rimaniamo così, rimaniamo perché me aggiungere i cannellini alla polpa di zucca. I cannellini sono in realtà un legante naturale perché sono molto pastosi. È un sostituto della forza del glutine, quindi anche per noi che diciamo così, dobbiamo assumere farine senza glutine, aiuta tantissimo. Quindi più cannellini mettiamo nell'impasto della zucca, meno farina mettiamo e questo dovrebbe comunque essere, è una regola comunque per tutti, eh? Più cannellini mettiamo, meno farina mettiamo e la farina sappiamo benissimo che comunque carboidrato è. I legumi sono ricchi di amidi e proteine vegetali che una volta frullati e amalgamati creano una struttura vellutata e collosa. Questo aiuta tantissimo a tenere insieme l'impasto senza dover esagerare con la farina. Quindi, se per esempio la mia polpa era 650 grammi di sola polpa, io ho dovuto aggiungere intorno ai 200-220 grammi di farina, ovviamente senza glutine. Se avessi aggiunto dei cannellini, avrei dimezzato le dosi della farina ed è tanta roba, è questo, questa è tanta roba. Diventerebbero meno gommosi e più morbidi. Usare solo la farina di riso o troppa fecola rischia di dare un risultato pesante e gommoso. La purea di fagioli dona agli gnocchi una consistenza incredibilmente scioglievole e morbida, quasi come una vellutata racchiusa in un guscio. Il valore nutrizionale poi dei cannellini aggiunge una quota di proteine e di fibre, abbassando l'indice glicemico del piatto. Diversamente, ovviamente mettendoci la farina, avrebbe. E il sapore delicato dei cannellini scompare completamente coperto dalla dolcezza della zucca. Ora, la mia zucca, a me piace assaggiarla, anche da cruda. Lì io capisco se è già buona. Devo dire di no. Infatti, ho deciso, tendenzialmente mi piacciono gli gnocchi rotondi, farli tipo polpettine. Non so perché, e a livello estetico a me fanno impazzire gli gnocchi rotondi. Sì, so che si possono fare in mille modi, dipende da come è venuto l'impasto. Se l'impasto è venuto un po' morbido, difficilmente riuscirete a tagliarlo perché è molto bello anche l'impasto quello tagliato con la forbice. Poi c'è l'impasto molto molto molto morbido che si fa con il cucchiaio, che lì vengono. Secondo me gli gnocchi fatti in casa sono una di quelle prelibatezze, una di quelle veramente comfort food che a me, io esco di testa. Infatti io però come li ho fatti? Ho fatto gli gnocchi di zucca con l'amaretto gallina. L'amaretto gallina è un amaretto molto particolare che non trovate in internet, non trovate da nessuna parte, dovete andare a Crema e nei dintorni se volete trovare gli amaretti gallina, li fanno solo lì. Solo lì, gallina poi ha tante altre cose, ma l'amaretto gallina è l'unico amaretto che va dentro i tortelli cremaschi, che sono i tortelli tipici della mia terra. Ci va dentro, lo so che sembra. Allora, la pasta è la pasta matta, cioè farina e acqua. Ecco, una pasta povera. Mentre la ricchezza è nel ripieno. Il ripieno è fatto con il grana padano, con il cedro candito, l'uvetta sultanina, la mentuccia e l'amaretto gallina, ovvio. E un uovo ovviamente per amalgamare tutto. Sì, è molto particolare. Diciamo che non a tutti piace, io ne vado pazza, perché poi il condimento è burro, nocciolino, con dentro la salvia e tanto grana padano. Beh, è qualcosa di, sì,
di straordinariamente buono. Se non si sta attenti con le dosi, risultano il ripieno risulta stuccoso. Quindi è talmente stuccoso che è troppo dolce. Quando è troppo dolce è veramente qualcosa di nauseante e mi è capitato. Ora, da celiaca sono rari quelli che le fanno veramente buone. Veramente sono veramente rari. Nella mia città c'è una persona sola che fa i tortelli senza glutine, ma lei è Anna Maria Mariani è straordinaria perché è proprio la grande sacerdotessa, la grande signora del tortello cremasco, anche se ha origini milanesi, non fa niente. È stata adottata da noi cremaschi ormai da anni, anni, anni, da più di 40 anni e lei fa parte dell'Accademia del Tortello Cremasco, è la presidentessa e i suoi tortelli cremaschi con o senza glutine, ragazzi, sono veramente pura poesia. Non posso dire altro perché non faccio pubblicità così. Gratis, e quindi i suoi tortelli sono veramente, veramente molto buoni. Detto questo, il fatto che la mia zucca non fosse così buona, ha fatto in modo che io ragionassi sul condimento. Potevo fare un condimento tranquillo come burro fuso e grana, burro fuso e pecorino. Ma dal momento in cui comunque ho fatto una lavorazione, dal momento in cui mi sono impegnata per farli, perché non riportare il sapore? Perché l'amaretto, l'amaretto gallina, è casa per me. Se associato con burro e salvia, è qualcosa che mi fa ritornare alla mia infanzia, mi fa tornare alla mia terra. Ma ancora di più è quando faccio una semplice pasta corta con burro, grana, salvia e amaretto gallina, come li faceva la mia nonna Lisa, la mia nonna materna, mia madre anch'essa li fa, sono molto apprezzati a casa e è la classica pasta dell'infanzia. Ognuno di noi ha un piatto dell'infanzia, ognuno di noi ha qualcosa che nostra madre ha tramandato perché glielo faceva la nonna e di conseguenza io per fortuna quando l'ho fatta a Mauro è piaciuta tantissimo, quindi posso essere in grado di portare a conoscere a un ragazzo che è cittadino del mondo anche un piatto umile, molto semplice della mia tradizione. Tant'è che vorrò farlo assaggiare anche a Roma, perché nella sua semplicità è elaborato e ha un gusto davvero molto particolare, ma è qualcosa che fa parte veramente di un'eccellenza gastronomica senza essere qualcosa che ti trita. Le stelle, guarda, lasciamole in cielo. Pensiamo a cucinare bene e pensiamo a cucinare con amore. Ok? Andiamo avanti. Il fatto di poter fare, per esempio, le porzioni ideali sarebbero per 500 grammi di zucca, quindi diciamo così la polpa cotta e 400 grammi tolta della buccia, i cannellini già lessati, quelli scolati, quelli già pronti nel cassetto, sarebbero 100 grammi, un rapporto di 4 parti a 1, per mantenere intatto il sapore della zucca, perché questo è fondamentale, a noi interessa comunque che siano gnocchi di zucca. In questo caso, un mix di farine senza glutine diventa intorno ai 100-130 grammi e non sono più i 220 grammi su tot di polpa perché i cannellini fanno il loro lavoro. Si deve impastare tutto quando è tutto ancora molto tiepido. In questo caso non serve neanche l'uovo e chi ha problemi con le uova non ci sono più problemi. Quindi c'è questa sensazione mia di gioia ogni volta che cucino, ogni volta che mi si presenta anche un problema, perché in realtà quando è che si diventa comunque bravi? Quando hai un problema in cucina e tu lo risolvi, soprattutto se la cucina è tua e tu sei l'unica in cucina che devi fare tutto, come è successo per anni, se ti si presentano dei prodotti che vanno utilizzati, sia nella cucina professionale sia nella cucina di casa, perché questo poi è che a noi interessa. Oh mio Dio, mi sono dimenticata le zucchine, oppure oh mio Dio, mi sono dimenticata le melanzane, perché tendenzialmente ci si dimentica sempre di zucchine, melanzane o carote in fondo al frigorifero. La cosa più bella che vi posso dire è: se non avete voglia di friggere, fatele a cubetti.
scartate magari la parte marcia, fatela a cubetti e fatela saltare e fate una sorta di caponatina dentro. Ci potete mettere una cipolla, ci potete mettere dei pomodori che sono gli ultimi, mi raccomando, gli ultimi sempre da mettere perché in pochi minuti i pomodori sono pronti. La carota quando è passa, che è molle, molle, molle, anche lei la potete pulire e mettere dentro. Non si butta via niente in cucina. Non si butta via assolutamente niente, tant'è che se non avete voglia di spadellare, se non avete voglia, potete frullare tutto. Fatele cuocere, le fate lessare nel microonde, le fate cuocere, ci mettete un uovo, ci mettete del grana, ci mettete quel diavolo che volete voi, frullate tutto e vengono fuori dei flan buonissimi. E non avete buttato niente. Io non ho mai avuto il microonde, cioè una cosa che non è che ho sempre odiato, è una cosa che non mi è mai interessato utilizzare. Ma devo dire che è veramente comodo. È veramente comodo avere il microonde, ma non ci faccio solamente il latte la mattina, ma solamente l'idea di non dover sporcare il padellino del latte, ma di mettere direttamente il latte nel coso, dico, wow, è fighissimo. Adesso che abbiamo adottato una piccola micina, ho una micina ma piccola, si chiama Matilde. Matilde è una micina rossa, di circa un mese. E io apro questa parentesi perché mi sento veramente rincoglionita, si può dire, perché non ho mai avuto un gatto così piccolo. Ho adottato, mi è capitato di gatti, una gatta, la mia prima gattina, aveva già 2 mesi, quindi era già bella tosta. E lei invece è una cosina che non era neanche 3 etti e mezzo. Quando l'abbiamo trovata e l'abbiamo portata a casa, neanche 3 etti e mezzo. Ciò significa che aveva ancora i vermini nella pancia, aveva ancora i vermini trasmessi dalla mamma, e io mi sento una rincoglionita come di quelle neomamme che non fanno altro che parlare di come ha dormito, quanto ha fatto cacca, come bella la cacca, come è brutta la cacca. Tu questi che dico, a un certo punto, alt, ferma, ferma, è un gatto, e non la mia bambina. Lei è la mia bambina, non so spiegarvi. Allora, sì, ok, so tante cose, cioè so che io sono la sua mamma, ma lei non è mia figlia, in un certo senso. Però a me basta essere la sua mamma e ho cura di lei. Perché vi sto dicendo questo? Perché ho perso il filo del discorso. E quindi talmente mi rincoglionisce questa gatta che vi giuro, io ho il cuore che quando la vedo dormire mi batte fortissimo. Ma tornando a noi e tornando a quanto abbiamo detto, di quanto sia importante anche il cibo, sicuramente l'economia in cucina, di quanto sia importante la gentilezza anche in cucina, perché che bello quando appoggiate il piatto e vi ringraziano. Grazie, grazie mamma, grazie amore, non è stupendo? Anche queste cose, per esempio, è un trucchetto stupidissimo, ma molto efficace. Quando preparate le porzioni e le portate al tavolo, alla persona che non vi sta ringraziando, voi dite prego, prego, prego. Vediamo se la capisce. Mamma, perché dici prego? Perché tu non mi hai detto grazie, oppure perché mi aspetto che tu mi ringrazi. E questa cosa deve funzionare così, perché alle persone a cui voi state, perdonatemi, servendo da mangiare, vi devono ringraziare, perché non è detto il fatto che siete vo voi la madre, voi la sorella, voi la moglie, non vi debbano ringraziare, loro vi devono ringraziare, perché quello che fate, ripeto, non è obbligatorio farlo, non perché rivestite un ruolo, allora automaticamente siete investite anche del ruolo di serva, cuoca, lavandaia, stiratrice. No, non è scritto da nessuna parte questa cosa. Lo fate con amore, lo so perché lo faccio anch'io con estremo amore, ma non c'è scritto da nessuna parte. Almeno ringraziate. Ringraziate vostra madre, ringraziate vostro padre, ringraziate voi i vostri figli. Questo è importante, perché nessuno nasce per fare il servo a qualcun altro. E qui torniamo alla gentilezza, a quanto è gentile. Allora, mi è piaciuto questo articolo che ho letto, perché tendenzialmente si tende a pensare che altri popoli siano migliori di noi. Sì, sì, lo sono, tanti popoli sono migliori di quello, di quello italiano, ma perché è solo una semplice cultura, è solo fatto di cultura. La cultura, sappiamo, è importantissima. E mi piace questo articolo perché dice come smettere di essere gentili con tutti tranne con chi ami.
Capite? Cioè, noi abbiamo una vita

fuori da casa. E siamo a volte obbligati ad essere gentili, a volte invece siamo contenti di essere gentili, il più delle volte siamo obbligati ad essere gentili, poi torniamo in casa e non fa niente come ci comportiamo. Magari ci sfoghiamo con nostro figlio, nostra figlia, i nostri ragazzi, con il marito, con la fidanzata, ci sfoghiamo con loro perché dici: ma io ne ho piene le balle di essere gentili. Ah no, fermi, fermi, è proprio il contrario. Magari meno gentili fuori, perché non è che è sempre richiesta la nostra gentilezza, ma in casa la gentilezza non deve mancare. C'è una gentilezza che non ci c'è una gentilezza che non ci finisce mai, quella per gli estranei. Poi la porta di casa si chiude e il tono cambia. Non è disamore, è che a casa finalmente ti togli la maschera, insieme alla maschera cade anche il garbo e questa cosa non deve succedere. Succedere, scusa, questa cosa non deve succedere. Per quale motivo? Per quale motivo noi dobbiamo essere per forza sempre gentili per lavoro? Perché ci conviene? E poi viene a casa e non siamo più garbati con i nostri familiari, con la nostra fidanzata, con il nostro fidanzato, marito o moglie che sia? Questo è abbastanza sciocco, perché è con loro che ci dobbiamo convivere, non con quelli fuori dalla porta. Invece di farne una colpa, ne hanno fatto una cura. E noi stiamo parlando dei giapponesi, che è loro, cioè sono anni luce. Un detto e una manciata di parole per far entrare la gentilezza anche dove c'è già l'amore. Perché è vero che noi amiamo nostro marito e nostra moglie, noi li amiamo, però non dobbiamo smettere di essere gentili con loro. Non dobbiamo assolutamente smetterla. Certo, a volte, madò, sono talmente pesanti che non è che dobbiamo essere tutti fiori, cuoricini e merletti, perché ogni tanto loro sono talmente pesanti che mi devi mollare. Capita, per l'amor del cielo. Ma questo non significa non essere più garbati. Ci sta lo scazzo, per l'amor del cielo, ci sta con tutti. Ma quanto è brutto, ma quanto è brutto. Anche tra intimi c'è il garbo. È un detto antico che la tradizione fa risalire agli insegnamenti di Confucio. Non chiede distanza, chiede cura. La confidenza non cancella il diritto dell'altro a essere trattato bene. Chi ti sta più vicino merita almeno la cortesia che regali a chi non rivedrai mai più. Tendenzialmente funziona proprio così. Quando capita mi è capitato onestamente di vedere una figlia trattar male, ma male, male, ma male parole, con un'aggressività che ancora mi ha terrorizzato, se volete. Una figlia trattare in modo crudele la propria madre, a parole crudeli, non a parolacce, ma a parole crudeli, che è diverso il tono, l'aggressività. Per quale motivo? Perché sappiamo che determinate persone, la mamma, i fratelli, il papà, noi non li perderemo mai, siamo consci che non li perderemo mai. Quindi questa sicurezza ci autorizza a trattare in modo orribile il nostro fratello, nostra sorella, i nostri genitori. Ma una cosa sono i nostri genitori, è vero che non li perderemo mai, anche se a un certo punto anche loro potrebbero veramente stufarsi di essere trattati male. Un'altra cosa è il marito e la moglie. Un'altra cosa è che se ti permetti di essere sgarbato una volta, posso dirti: c'è qualcosa che non va? C'hai dei grossi problemi? T'ho fatto qualcosa io? Alla seconda volta ti ribalto. Perché nessuno si deve permettere né di alzare la voce con voi, né di trattarvi con cafoneria, con bruttezza. Non ci devono provare. La prima volta può passare perché può capitare a tutti. La seconda volta no. Non dovete lasciarla passare. Dovete essere in grado di dire: abbassa i toni. Abbassa i toni. Questo linguaggio a me non lo devi rivolgere. Così. Non perché voi siete, ma semplicemente perché io sono la persona che ami, che dici di amare e io ti amo. E io, dal momento in cui ti amo e tu mi ami, tu questo linguaggio con me non lo devi usare. È molto semplice, è molto semplice. Eccomi, sono a casa, bentornato. Nelle case giapponesi non si rientra in silenzio. Chi torna dice Tadayama. Chi è dentro risponde Okerai.
Due parole minuscole ogni giorno per dire che qualcuno si accorge che ci sei, che stai tornando a casa, che ora sei fisicamente qui. Eccomi a casa. Bentornato, bentornata. È bellissimo. Noi diciamo, amore, sono a casa, sono arrivato. Ciao amore, tutto bene? Com'è andato il viaggio? Così deve essere. Così deve essere. E quanto è bello che quando torniamo da un viaggio, quando torniamo a, per esempio, quando io torno a casa, da casa a casa, mia madre lo sa, l'avviso, e lei mi aspetta fuori dalla porta. E non c'è niente di più bello, ragazzi, non c'è niente di più bello che sia tuo marito, che sia tua madre, che sia tuo figlio, che ti aspetta. Io credo che, sì, no, veramente è qualcosa che mi commuove. Perché è capitato che Mauro mi dice: amore, tra 10 minuti sono a casa, soprattutto quando il navigatore non sbaglia mai. Io a 9 minuti spesso mi faccio trovare fuori casa ad aspettarlo, o lo sentiamo arrivare in moto e io e i cani gli corriamo incontro. È qualcosa che credo, lui non l'ha mai detto, ma credo che sia qualcosa che lo faccia innamorare, perché noi ci teniamo, io ci tengo che, di fargli capire che lui è il benvenuto. È casa sua, d'accordo, ma che se è accolto dall'amore. È bellissima questa cosa. Allora, io ora vi lascio, ci vediamo il weekend prossimo, scusate, ci vediamo lunedì prossimo, e vi devo dire una cosa, ancora l'ultima, mi raccomando, ragazze, siate gentili in casa. Non solo fuori casa, che spesso fuori casa significa lavorare. È in casa che la gentilezza vi farà star bene davvero. Ringraziate e cercate di far capire che non fate questo per, cioè, perché, per vocazione. Lo fate per amore ed è giusto che anche voi siate ringraziate quando mettete a tavola un pasto, quando lavate il bucato, quando qualcuno vi aiuta a fare qualcosa. Io vi saluto. Vi auguro un fantastico weekend e mi raccomando, la gentilezza. A presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire. C'è una parte dell'organico della nazionale maggiore

0: che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quello di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti.
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi tre disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
0: E certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'Europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora, con il CONI che aveva, insomma, espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capo delegazione della nazionale, ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro, anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra. C'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero.

toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben

0: apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. In questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
1: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
0: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
1: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
0: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano. Era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. Un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2 o 3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2 o 3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
1: Grazie a Simone
0: A
1: Bernabei.
0: te.
1: E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare partita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di stop nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto, un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri ha diciamo diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta, però dall'altra parte Maurizio Sarri riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettagli da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare e dall'altra parte insomma sarà necessario perché puoi anche avere tutto il talento del mondo però senza delle guide come puoi andare avanti o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié, ritornato in quella che ha sempre definito

0: finito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Gelka Raspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni. Un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
2: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, la sua carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, chiaramente è un'entrata assolutamente, diciamo, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente. Cari signori, non è un problema di Cone, è un problema di Anac, del calcio, ma davanti con i miei valori, credo che è possibile dare torto. Mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ecco, ma stiamo susseguendo proprio per sgrammaticature legate.
3: Ma mi sembra stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche da subito dai media, dalle informazioni, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi c'è una posizione che riguarda non tanto la mia persona, ma la federazione, che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
5: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso
3: Però
5: chiedere?
3: dopo parliamo un minuto della Lega Pro, gentilmente, se no io so, per educazione.
5: Se teme seriamente che possano
3: Ancora.
5: essere i suoi ultimi giorni da presidente federale, o è sereno sul
3: Guarda,
5: punto?
3: l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. Non sono stato allenato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente. Ecco, questi presupposti, perché non devi essere sereno? Scusa se te lo dico.
1: E dunque siamo

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera, con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito, dopo l'iter nazionale ed europeo, che porterà alla richiesta del marchio UITO GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido. Quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
2: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
0: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma.

0: programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex FALC. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura Città della Salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
1: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area FALC. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme le eccellenze nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
2: 720 milioni di euro di investimento che genera valore. E il valore è la salute. Ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone. E oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia, una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
3: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL Gomma.
4: E restiamo sempre in tema: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
5: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi, Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. Un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
6: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
7: Ma è un avvenimento davvero importante. La culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa immediatamente la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
4: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
8: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
9: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
10: Ma la fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta, che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
11: Sì, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffondo addirittura a collezioni di archeologia. Ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
12: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi. E poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
13: Diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità, un'occasione poter partecipare a questa mostra sia per la città di Palermo, perché per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spadafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia. Quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello Spadafora.
4: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a Be Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto Prati e colline della Valcurone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
14: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Valcurone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di Be Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamps Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio, Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Baille e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
15: Prati e colline della Valcurone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895. C'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
16: Per noi di Echamps è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera Biart che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
4: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo.
17: Prologo di Buon Abitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buon Abitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Turdo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buon Abitacolo. La località è poco distante dal comune di Buon Abitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri, dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure, Miss Italia 2026. Quali emozioni, quale gioia questa sera per questa vittoria?
2: E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento, perché forse devo ancora realizzare. E sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo. E sono emozionatissima.
1: Campionessa di bellezza, ma anche nello sport.
2: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società. E niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
1: Prossimi obiettivi?
2: Non spoileriamo, non sono scaramantica.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
1: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
2: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
1: Patrizia, è la quinta volta che il titolo torna nella regione Liguria.
3: Innanzitutto la regione erano un po' di anni che non vinceva, quindi c'è stato un ritorno anche della vittoria della Liguria. E poi il fatto che sia una sportiva, il fatto che sia impegnata, sei nelle Fiamme Oro.

0: avanti.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, una ragazza piena di interessi, però così anche simpatica e graziosa, e ho notato una cosa, che tutte le tue colleghe ti vogliono un gran bene, perché l'hanno accolta, abbracciata, cioè sono state carissime. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene.
2: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
1: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
0: Beh, l'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
2: E allora è la tua festa,
1: sì.
2: Tanti auguri.
1: Allora, oddio.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamola come una prova da dentro o fuori, la Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto, poi c'è tutto il resto, cioè talenti a gogo nella formazione. Adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Didier Deschamps, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità di giocatori che aveva. Adesso c'è un certo Zinedine Zidane che, insomma, quando ha un parterre di giocatori di grande livello ha dimostrato di saper vincere anche tre Champions League praticamente di fila, per cui è un allenatore, anche se in questo caso è CT della nazionale, quindi ha meno tempo per lavorare singolarmente con i giocatori, però che la sua impronta riesce a darla, la sua qualità la sa portare. Quindi la Francia parte nettamente davanti a noi. Noi che cosa siamo? E questa è la domanda che vi pongo e ci dobbiamo porre anche in questo editoriale. Tra poco vi presento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Esatto, è più Oronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire noi che cosa siamo, la domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che fatto da a livello dalla politica a scendere, fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapete ormai tutti, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione, si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene Abodi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora Bianchedi dice allora se io devo passare per quella che magari non lavora con coscienza e con dignità mettendo il massimo del mio impegno e della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me ne vado. E lì poi Abodi che dice no, beh, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità, perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse? Insomma, tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio di un qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da Oronzo Canà, no scusate, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà?
1: Cioè, questo è Santarelli.
3: Questa canzone, buongiorno.
1: Buongiorno, Santarelli, buongiorno.
3: Gianni Morandi, Gianni Morandi.
1: Un grande Gianni Morandi, ieri abbiamo chiuso trasmissione.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ecco qua.
3: Me lo prendi, papà?
1: Ma io cablobbalo, ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sarà sempre questa la sua sigla. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua, generica.
3: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dei, avrebbero detto gli antichi romani.
1: I dei.
3: No, Non lo so, noi continuiamo a guardare il dito e non guardare la luna. Sì, sì, per carità, domani sera c'è partita con la Francia. Guarda, se ho i brividi perché non vedo l'ora di vederla, non la vedrò perché sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare, sinceramente non mi appassiona, non mi interessa, mi interessa e mi appassiona molto di più invece, ma io sbaglio, per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto, mi appassiona molto di più negativamente quello che invece sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era, giugno? Quando è arrivato?
1: Sì. Siamo lì, perché poi c'è stata l'elezione.
3: Quel periodo, e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi, sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Biancheri credo che siano anche un gesto di grande onestà. Perché giustamente, secondo me dovrebbero fare anche altri, però lei giustamente ha detto, vabbè, ma se devo stare qui a fare la statuina, vado a casa.
1: O devo essere messa in discussione in quella che è la mia integrità, più che altro,
3: esatto,
1: capisci?
3: Esatto.
1: Ci sono altri che dicono, tanto voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo però.
3: Appunto,
1: così.
3: E quindi... poi si scopre che il problema di Malagò, cioè quel famoso cavillo... non è soltanto il fatto che non fosse tesserato, ma non aveva nemmeno altri requisiti. Però a me sembra una grande presa di giro, una grande barzelletta. Però se a loro va bene, se a loro signori va bene così, gli piace così, magari batti la Francia e pensi che è tutto risolto, vediamo. Io credo che siamo in una situazione ancora peggiore di quella che c'era, nella quale ci eravamo lasciati. E poi sono sicuramente un gufo con gli occhiali anch'io. Però io continuo a pensare che dietro c'è sempre la lunga mano di qualcuno, che non c'è più, ma che in realtà c'è e che sta muovendo un po' i fili. Ma sono io una brutta persona, lo dico, pensieri molto maliziosi.
1: Ieri
3: ci vedo sempre una regia occulta dietro a tutto questo.
1: Ieri ho provato ad accarezzare un po' questa tematica, che è molto delicata, per Antonello Valentini, il quale se l'è cavato con una risata, ha detto... queste cose le stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao. Quindi insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni, e quando io gli ho detto, Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco

0: calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse si aspettavano qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo di sbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi gliel'ha tolta prendendo sulla decisione, per me ha sbagliato, però si prende le sue responsabilità.
1: Ma sai, perché noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè la farsa Maldini-Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un mio pensiero, è soltanto un mio pensiero. Leonardo proprio perché nella sua carriera non ha dimostrato niente, Maldini perché io ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico, ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan, ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo. Dice, non viene Conte, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma guardiamo tutto il dito e non la luna, ma non è che siamo così scemi. Il caso delle scommesse, del sito di scommesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
0: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito di cui parleremo dopo, che coinvolge
1: appunto
0: anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto
1: appunto
0: utilizzare anche quell'appiglio per fare un passo indietro.
1: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso, non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era richiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè tanto valeva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire è semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Poi per carità, Francia-Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guardano la guarda, chi vuole fare tipo per l'Italia lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, è tutto legittimo, però non è quello il punto.
0: Santarelli, fa i nomi, ti chiedono.
1: No, io non faccio nessun nome, io non lo so, cioè non lo fa Antonello Valentini, lo faccio io.
0: No, non faceva nomi, diceva stai parlando però di determinate situazioni.
1: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando cambia, abbiamo fatto mille volte l'esempio, Vincenzo, quando cambia un governo, ok?
0: Sì, sì.
1: Solitamente cambiano anche i ministri. Bene. Noi abbiamo in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? I colonnelli quando si cambia sono i primi che saltano, e invece qui ce l'abbiamo ancora, eccoli i nomi. Ma poi io, chi ne è il miglior, ci mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra, Viglione è la miglior memoria storica della federazione, evviva.
0: Anche perché poi diceva no, ti spiego il silenzio, diceva Antonello, i presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonarla alla politica, non sono d'accordo, perché i presidenti delle varie federazioni sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti, per esempio l'avvocato Giancarlo Viglione di cui tu stai parlando, è stato scelto e nominato ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea, quindi diciamo in quel caso potevi eventualmente andare incontro a un cambio che ti aspetti se davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
1: Ma di solito quando c'è un commissariamento si azzera veramente tutto, compreso il commissario tecnico, perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, detto dopo ci arriviamo, ci deve spiegare. Perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno, e Mancini perché c'ha il capello biondo è tutto a posto, e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri, ti costa.
0: Intanto Abodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato, diciamo, la vicenda che abbiamo raccontato. Bianchetti tranquillizzato dopo essere

0: rimasto, diciamo, colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale, ha detto Mancini deve stare tranquillo.
1: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia, però io che ho sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra nazionale, che mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire, lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse Abodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
0: Beh, sì.
1: Quello fu un delirio, quello fu
0: un
1: delirio.
0: Salvo poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati, un passo indietro voluto o indotto?
1: Ma lì, altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa. E invece lì è passato tutto come in cavalleria.
0: Senti
1: qui,
0: un po'.
1: Dimmi.
0: No, continuo, qui?
1: No, qui. E ripeto, per me Malagò non era il candidato migliore, però Malagò, da come ha varcato quella soglia, gli hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto mi aspettavo un minimo di guerra, ma non è che il fuoco amico, e io invece non l'aspettavo, pensa un po'.
0: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò, ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Abodi stesso.
1: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere a mano la politica, più che di Lotito ci vedo qualche un altro che inizia sempre con la L e poi c'è una R. Però può darsi anche che il senatore Lotito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione, insomma, un pochino delicata, che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proletario, ci mancherebbe altro, io sono no contrario a queste robe qui, proprio mi viene soltanto i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua, e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualcun altro, sinceramente.
0: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20:45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Ignacio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma, quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi, in attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito, quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanã, o no?
1: Sì.
0: Ok.
1: Vuoi che ti dica la mia? Ma io...
0: Devi dirmela tu.
1: Come?
0: Devi dirmela tu.
1: Allora, se mi parli dei fratelli Esposito, qui Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
0: Nel senso, oggi, tu dici, non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
1: Oggi più Esposito, Vincenzo, sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male, però siccome gioca in una determinata squadra deve diventare, perché io qui... Se ho fatto 0-0 prima non lo faccio ora. detto

0: proposito, lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter, allora lo deve far passare come il nuovo Van Basten, che non è, magari lo diventerà, ma oggi non lo è. Detto questo, in Italia secondo me è l'attaccante più forte che c'è.
1: È Malen. Ok, perché mi era arrivata appena una comunicazione di Maglioccone che ti saluta nelle cuffie, perché siamo pronti a farti sentire anche già una prima nota vocale. Vai!
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Santarelli, ieri sera dopo la tua canzone del gufo con gli occhiali mi sono addormentato cantando quella canzone e mi sono svegliato cantando questa canzone. Me l'ero dimenticata che ero andata a fare la spesa, adesso me l'ha rimessa di nuovo in testa.
1: Sei un maledetto.
2: La canterò penso per i prossimi 3-4 giorni di fila. Comunque la nazionale, no, secondo male. Me contro la Francia purtroppo prenderemo 3-4 schiaffi. Sono una squadra troppo più forte di noi in questo momento. Poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, ma ho visto il gol di Olise l'altro giorno. Che tecnica che c'è quel ragazzo, mamma mia.
1: E mica solo lui, poi tra l'altro il messaggio di Alex.
0: Che freddo che ha. Me lo prendi, papà.
1: Ecco qua, quindi abbiamo anche sblobbato Santarelli qua, Alex da Dublino, poi è una testimonianza.
0: Alex, io ti voglio bene, Alex.
1: È una testimonianza, diciamo, ancora più intrigante per la nazionale, perché fa parte di quei tanti, e qualcuno probabilmente ci può scrivere di quelli che sono all'ascolto, tifosi italiani all'estero, che hanno una vicinanza alla nazionale diversa rispetto a chi la vive in Italia. La risposta sarebbe facile, però me la devi dare tu. Perché la maggior parte dei tifosi all'estero sente più questa appartenenza alla nazionale e perché invece in Italia si è sviluppata più un'antipatia, se vogliamo?
0: Intanto è bellissima questa cosa, perché vedi il messaggio di Alex da Dublino che abbraccio. Al di là poi mi dispiace
1: mi ha rovinato anche la spesa
0: canzone, ma la devi continuare a cantare, poi aggiungerò delle strofe oggi in quell'altra radio, però il punto è quel gufo con gli occhiali della quale poi allegherò anche fotografia per serietà,
1: sì,
0: il bravo. Punto è che giustamente chi è all'estero e ha una grande identità italiana, meno male, si sente rappresentato da quei colori e giustamente mette tutto da parte. Chi sta in Italia e vive quotidianamente tutto quello che accade, che giustamente, e ripeto giustamente, all'estero viene messo da parte, fa un po' più fatica, perché poi io non dimentico, perché ora sembra, no, che l'antipatia verso la nazionale sia soltanto di una tifoseria, ma in realtà non è così, perché... Ed è un problema questo, Vincenzo, sia chiaro. In Italia, probabilmente all'estero di meno, perché in Inghilterra, che secondo me è un po' la patria, no, dell'amore per la nazionale, le divisioni tra i club vengono messe da parte. C'è la maglia dell'Union Jack, punto. In Italia abbiamo probabilmente una visione, anzi, devo dire probabilmente, sbagliata, per cui è sempre il club, no, che ti guida. E allora quando c'era l'europeo con Bonucci e Chiellini, ti ricordi?
1: Sì.
0: Artefici di quell'europeo, e tanti li avevano in antipatia perché rappresentava la Juventus. Oggi tanti tifosi della Juventus hanno in antipatia la federazione per quello che vuol dire federazione nei confronti della Juventus. Non se ne esce da questo, ed è un problema serio. Cioè, storicamente noi italiani rispetto alla nazionale di calcio, forse dagli anni 2000 in poi, Vincenzo, ci siamo un po' slegati. Prima c'era un senso identitario maggiore, oggi di meno, perché vediamo nei volti della nazionale i volti dei club. Ed è sbagliato, è sbagliatissimo, però è così.
1: C'è un'altra nota vocale, poi cambiamo tema in questa finale di editoriale insieme a te.
0: Vai. No, andiamo avanti. Che devo finire la mia camminata.
3: Ciao Francesco da Cosenza.
1: Ciao Francesco.
3: Tranquillo Santarelli, che a Milano ce lo coccoliamo, sappiamo quanto vale, non lo pompiamo e lo trattiamo bene. Poi se la stampa sbaglia e lo pompa, io non me ne sono accorto. Ma è superiore la paura del gufo verso Pio Esposito rispetto alla sopravvalutazione che ne fa la stampa. Tranquillo.
1: Carino il messaggio di Francesco.
0: No, molto carino, molto carino.

carino, molto carino. No, ma Francesco dice una cosa sacrosanta. Ma io, guarda, credo anche che questo sarà l'anno della consacrazione di Pio Esposito. Tanto è vero che io immagino l'anno

0: è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori. E non se lo meritano, perché più Esposito per me diventerà l'attaccante italiano più forte che c'è, ma lo devono lasciare in pace, lo devono lasciare in pace, perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... c'è un altro nostro amico che ci scrive: buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo. Quando vivi all'estero il sentimento della nazionale è più forte, lo confermo. Saluti da Caceres in Spagna, che non è Caceres.
0: Ma questo è bello, ma questo è bello. Ragazzi, ma il 2006, per esempio, no? Pensa dove dobbiamo andare a colpire. Fu meraviglioso, perché noi abbiamo vinto un titolo in casa della Germania. In Germania, che ci trattano come, cioè ci trattavano, oggi no, ma insomma ci trattavano come degli scappati di casa. Gliel'abbiamo veramente alzata in faccia quella coppa, che è stata ancora più bella perché è vinta lì. E quindi è bellissima questa cosa. Arrivarci in Italia, che... arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio, che può essere intrigante. Ma un assist pazzesco. Bravo, vabbè, bravo, bravo, mi è accesa una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina e non solo quello che la accende, quindi sei Eugenio. Allora, yeah. Eugenio, non ho detto un genio, sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
0: Yeah.
1: Ronaldo, è successo, è successo di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato. E praticamente, quindi, insomma, a un certo punto si era arrabbiato, perché Jesus, non so se è più Jesus o Jesus,
0: è proprio Gesù,
1: il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto: guarda, Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice: vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare a una nazionale indipendente da lui, quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare nell'albiceleste. Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente, e ha segnato come se non ci fosse un domani, e continua a segnare. Il 6 ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale, o ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andar via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese per cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata, e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo, che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto? Perché poi, se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero, quando prima messo in panchina entrava gli ultimi minuti e lui stava lì in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri, poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna. E poi quando è stato messo tra virgolette alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice: ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
0: Ma adesso dalla parte di Gesù, quello sempre, insomma, di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo.
1: Beh, grazie, però, con 2Z.
0: Appunto, però sai,
1: i 20 milioni che si è andato a riprendere dopo che non è andato a firmare.
0: Finché hai 35-36 anni, no? Che sei comunque ancora nel pieno, non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no. Oggi no,

0: è un bruttissimo gesto quello che ha fatto, e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo, perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale,
1: ma esserci
0: è un
1: come? Ma esserci,
0: perché esatto, poi... è una cosa bruttissima. Mi sorprende? No, perché l'abbiamo conosciuto. Però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho sentito, ti ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta da il direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice no, io ho 40 anni, 40 anni è troppo, devo giocare ancora a 90 più. No, non è così, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore, perché a un certo punto il grande campione, di fronte all'età, non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni, sei in forma, puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni. È un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, voi non siete niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet, e per me nel suo jet, e parla uno insomma che l'ha avuto nella sua squadra, no?
1: Ah, pensavo che avuto
0: però jet. No, Ronaldo. Però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente, e quindi bene che l'abbiano rispedito a casa.
1: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca. E poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decideva il CT o comunque a prescindere decide Messi?
0: Ecco, Messi. Questa è una grande domanda, Vincenzo, secondo me ha deciso Messi.
1: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
0: nel come hanno
1: giocatore?
0: Vissuto gli altri nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso, e ci sono le nuove generazioni che si affacciano, come nella vita, cioè io e te Marangio fra 2 anni andiamo in pensione, anzi io fra 6 mesi, perché
1: sì,
0: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni, è così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non doveva più essere convocato a nazionale dopo il mondiale, perché lì è stato l'errore, finito il mondiale, basta, ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti deve aspettare anche, io non sono meravigliato, io non sono meravigliato,
1: guarda,
0: devo dire, mi sta simpatico perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
1: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri 2 minuti, proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario. Immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione. L'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace.
0: Giusto.
1: Questo va detto. Altro nostro amico invece... immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata, perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamocelo, il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos e 10 minuti li poteva fare.
0: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui, è una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina, giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile secondo me, ma credo che anche in Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia, perché comunque non prende altri nessuno. Eppure sono convinto che magari...
1: Come Messi è andato in America, giustamente.
0: Sì, esatto, avrebbe fatto forse ancora differenza, però poi... certi personaggi, ma dice, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto, sei stato Ronaldo, anzi no, vediamo Pio Esposito,
1: no,
0: Locatelli,
1: sarà
0: Locatelli, ok?
1: Colomani,
0: sei stato Ronaldo, sì, Kolumani. Ma poi alla fine cioè, c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
1: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino. Il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
0: Capito? Della sua certo.
1: Sentiamoci un po' questa, non so, questa storia mi ricorda qualcosa. Sentiamoci questa nota vocale.
0: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione. Ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato. Quindi non creiamo aspettative troppo alte, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
1: Ha ragione.
0: Guarda, questo amico ha ragione. Poi, se proprio la dovessi fino in fondo, il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni, ma lì mi taccio.
1: No, e ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui. Scrive: almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
0: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa vedi quando.
1: E vanno a mangiare Burger King. Facciamo pure pubblicità.
0: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello.
1: Maiocca sorride con un coltello tra i denti.
0: Ha ragione questo amico. La disaffezione per le varie nazionali, in particolar modo quella italiana, viene anche per questo, perché Cristante sarà in campo, perché Di Marco sarà in campo, perché Malen, olandese, chi se ne frega, ma sarà in campo. E allora, ma guarda, da un lato hanno ragione, perché io preferisco loro a Conceição, che si fa male però dice voglio giocare, perché lì il bene è quello, per quanto mi riguarda, del club. E allora è questo che dovrebbero chiudere queste finestre a nazionale. Non ricordo chi l'aveva detto. A gennaio, bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali. Punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen. Restano a casa.
1: Cioè, ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
0: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ciao Santa! Ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi
0: ciao,
1: ci
0: ritroviamo
1: tra pochissimo con Rodocalcio, vi aspetto.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers

0: marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
1: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
1: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: 3 giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui 3 percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la S Dirghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21ª edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti, con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla 3ª edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa.